0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Like, not big in the sense of weight, you know what I mean? Like, gaining weight or nothing like that. Like, colossal, like, you know what I mean? Like, I heard you were looking for me.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Stai ascoltando Legend.
2: Yeah. By DJ Aladdin.
1: Ogni weekend su Radio DJ.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: per stanotte è tutto. Appuntamento alla prossima settimana. Gute Nacht.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAE 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
4: Radio DJ, una nazione,
5: una stagione,
4: anche d'estate.

0: Chiamate Roma.
1: No, dicevamo, due pettorali, potreste venire voi col vostro animale domestico, perché abbiamo alle gare di Getain c'è sempre qualcuno che corre con un cane
2: che ha la maglietta che avevi nel pacco gara, quindi scritto regolarmente.
1: Ci manca, a parte il cane, per un animale domestico strano.
3: Sarebbe bello vedere qualcuno alla Getain, che ne so, con un'ampolla di vetro, tipo Boris dentro il pesce.
1: Perché non un drago barbuto?
2: Sì,
1: pappagallo.
2: Sì.
1: Chi altro? Perché lo diciamo?
4: Ci potete venire anche col vostro cane in aereo.
1: Perché non si va?
4: Allora, cani fino a 30 kg in cabina.
1: Minchia!
4: Cabina su Ita Airways. Attenzione, ancora non c'è la data esatta del primo click day, però si sa che prossimamente
2: ci sarà.
4: È stato fatto già un volo sperimentale tra Linate e Fiumicino nello scorso settembre.
1: Che generalmente i cani sono molto più educati di alcuni passeggeri, cioè quindi non hai mai visto un cane che fa, che so, schiocca le dita per richiamare l'attenzione della hostess o dello steward, parla a voce alta.
3: Non metterei i piedi in alto, un'altra cosa che vedo fare ultimamente.
1: Non attacca. Appena atterrati accende il cellulare e corre verso l'uscita. Che loro devono sempre dire: signori, non siamo ancora arrivati. E per forza si muove.
3: Però prima litiga con la cintura. Perché è il primo che probabilmente c'è un premio che non sappiamo.
1: Esatto,
3: che il primo che si lascia la
2: cintura vince qualcosa. Possiamo
3: dire la cappelliera
2: subito.
1: Evidentemente devono essere proprio tutti
2: sono gare.
4: Naturalmente non su tutti i voli, ma solo su quelli large pet friendly.
2: Per forza.
1: Il problema è che il cane, ragazzi, è esigente. Quindi immaginate la scena. Fido, ti piace il posto che ti ho dato?

0: Certo, non era quello finestrino che volevi.
1: Ma come?
2: Confido,
1: cioè, non puoi mettere la testa fuori dal finestrino, lo sai, dobbiamo volare.
3: Pagano il biglietto, credo, 30 kg. Certo. Sì.
4: Quindi, cosa prende il cane? Dolce o salato?
3: Tutte e due.
2: Mamma mia,
1: tutte
2: che
1: e due.
2: Brutto carattere.
1: E non smettere di darmeli.
2: Brutto carattere.
4: Ma la domanda che ci siamo fatti, sì, venite alla DigiTen con l'animale domestico. Qual è l'animale domestico più diffuso in Italia?
2: Allora, il 56,2% di coloro che possiedono un animale domestico ha dichiarato di prendersi cura di un cane.
4: Un cane. Okay.
1: Sì, questo tipo qua.
2: Ma attenzione, perché il 55,7% c'è il gatto.
4: Allora, aspetta. Ah, l'hai trovato il gatto? Ce l'hai? Aspetta un attimo, dategli tempo. Perché abbiamo detto prima cane, che è preso un po' male, ma poi c'è anche il gatto.
1: Previ, perdonami, ma hai detto dei numeri che non mi tornano.
3: 55,
1: 56, 55.
2: Perché? Il dato
4: sei
2: è
4: un
2: che...
4: coglione, come dice il gatto.
2: Il dato che è oltre 60 milioni di animali domestici sono presenti, un italiano su due possiede un animale,
1: più di un animale.
2: Ok. Il 9,3% pesci.
4: Acquari.
2: Le tartarughe sono scelte dal 5,2%. E poi ci sono volatili, conigli e poi rettili.
1: Ragni.
4: Chi di noi non ha volatili, ragazzi? Un sacco di volatili.
3: Per diabetici, soprattutto.
4: Sì, rettili così.
2: Criceti.
4: Esatto.
2: Tartarughe.
4: E nessuno ha una scimmia.
1: No.
4: Non ci credo. No,
1: qualcuno c'è. Sì. Anche
4: scimmia,
1: maiali.
4: Esatto, ma la scimmia ti sale sulle spalle e tu ti vedi un po'.

0: il volo del mattino.
1: Alberto Pellai, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, buongiorno. Noi a quest'ora ci sono tanti genitori in ascolto e veniamo da te come si va dall'oracolo per sapere un po' dove sbagliamo.
2: Ma io sbaglio con voi, quindi sbagliamo,
1: sbagliamo
2: insieme.
1: Tutti insieme. No, stavamo parlando di questa situazione dove i bambini vengono esposti continuamente, bambini diciamo preadolescenti, no? O anche adolescenti, insomma, comunque vengono esposti totalmente a tutto quello che accade nel mondo, no? Le guerre. I miei figli, per esempio, 10 e 12 anni, sanno cosa sono i file di Epstein, per dire, no? Però non li vedo scossi, spaventati, ma tutto scrolla, tutto è fiction, persino così. Volevo chiederti come ci si comporta, come si proteggono, sono esposti, stiamo creando stiamo normalizzando l'atrocità, cosa succede?
2: Per quello che riguarda i nostri figli più grandi, i preadolescenti, loro il mondo lo sanno pensare, e tu hai detto proprio una parola giusta, cioè noi non dobbiamo permettere che si normalizzi la narrazione di qualcosa che è totalmente anomalo. Quindi dal punto di vista del funzionamento della nostra mente, in questo momento credo che siano in corso due processi che riguardano tutti, non solo i nostri figli. Uno, ci siamo desensibilizzati, cioè noi abbiamo una sensibilità naturale verso gli eventi che sono dannosi e pericolosi per la vita degli uomini, che procurano dolore, ma noi a furia di sentirli raccontare abbiamo perso la sensibilità e li abbiamo normalizzati. E la seconda cosa è che le narrazioni che ci vengono proposte in realtà sono totalmente desensibilizzanti e normalizzanti. Parlo della guerra. Le immagini che vediamo sembrano quelle di un videogioco, cioè noi vediamo i droni, vediamo i palazzi che esplodono, non vediamo mai il dolore. Vediamo adulti potentissimi e prepotentissimi che parlano di far fuori l'altro come se fosse un risico tutto teorico, ma la guerra in realtà fa centinaia di morti. C'è una narrazione che è quella della gente reale che è dentro a quei fatti lì, che è piena di dolore, e noi di quella cosa lì non vediamo niente. Ecco, questo è quello che dobbiamo riportare nella vita dei nostri figli e figlie.
1: Io faccio un po' fatica, nel senso che vedo, per esempio, i miei figli che noi non guardiamo il notiziario in casa, quindi nessuno, non li ho mai esposti perché non lo guardo nemmeno io. Però poi loro raccolgono lo stesso queste informazioni da altre parti, ovviamente, ma erano più preoccupati da bambini. Cioè vedo che adesso mi dicono: ah sì, hai sentito quella cosa? Io dico: ma tu hai capito esattamente cosa facevano, cosa accadeva? Capisci che è una... perché quasi diventa come se fosse Stranger Things, non so se riesco a spiegarti, cioè come se per loro facesse parte di una narrazione, ma di un film, non della realtà.
2: Il nostro imperativo è far nascere in loro il pensiero critico. Tra gli 11 e i 18 anni un compito fondamentale della nostra mente è sviluppare il pensiero critico, cioè una visione delle cose che non si ferma alla superficie oppure all'aspetto più piacevole, apparentemente più normale e divertente, cioè ma va in profondità. E oggi i genitori sono chiamati davvero a fare questo lavoro. Un tema enorme è che purtroppo, come dici tu, nessuno fa più domande ai propri figli. Spesso lo spazio del convivio, lo stare a tavola e parlare delle cose della vita e del mondo non esiste più, è tutto accelerato. E questo è davvero un imperativo, cioè riprendersi in mano una funzione genitoriale che guida la visione del mondo, non per fargli generare lo stesso pensiero che abbiamo noi, ma per non fargli entrare il pensiero globale del mondo, che è un pensiero veramente superficiale, che alla fine loro poi confondono con una apparente realtà aumentata, tutta virtuale. Questo è l'altro tema gigantesco, pensa all'intelligenza artificiale, fa entrare nel loro scrolling immagini di mondi che non esistono e gliele racconta come se fosse la cosa più normale, più reale che esista.
1: Grazie Alberto, come sempre, grazie mille.
2: Grazie
1: ciao,
2: a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: DJ Chiama Italia.
1: Buongiorno. Safe?
2: Sì, safe, ma, safe.
1: Ah, safe, safe.
2: Sì, sì, in qualsiasi declinazione.
1: Perché io quando sentivo safe pensavo che fosse una roba di sicurezza.
2: All'inglese, no? All'inglese, no. Perché, vabbè, sarebbe più tipo safe. È un suono che è tra la e la e.
1: Cioè, sono queste cose un po' così. Cercato di anche
3: spiegarglielo, ma
2: è difficile. Ma va bene safe, safe. Va bene,
1: a me piace modo. Più safe, che poi è un nome proprio, mi dicevi,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, è un nome proprio.
1: Mentre solo il tuo vero nome sarebbe Adam.
2: Adam, sì.
1: E il cognome è Viacava, perché subito Edo, ascoltatore, scrive safe di cognome fa Viacava, come la via dove abito. È un casino perché quando dai l'indirizzo devi rimarcare che è Via Viacava.
2: Ma dov'è? A Voltri, forse?
1: Non si esprime. Vediamo, ma adesso sicuramente lo farà. Essere un rapper di Rapallo.
2: Sì. DJ, vabbè, sì, cioè di Rapallo, sì, sì, vabbè.
3: Peraltro che lui vive a Rapallo, che contiene il suffisso rap.
1: Per quello, no?
3: Cioè, sì. Rapallo.
1: Rapallo.
2: Vabbè. Sì, sì, se la vogliamo vedere così.
1: Scusa, siamo un po' anziani, no, vabbè, così.
2: Mi è gelato un po' il sangue.
3: bravo, trattaci male. Fallo, ti prego.
1: Noto una discreta saggezza nel tuo modo di comportarti e di rispondere, figlia dei tuoi tantissimi anni.
2: Beh comunque, ne hai 26. Tra qualche giorno, 27. Rimanendo vivi, 27.
3: No, ma
1: un po' di pessimismo ligure che non guasta.
3: Secondo me Linus è figlia dei genitori, che sono fantastici. Sì. La mamma è pazzesca.
2: Bravissima, sì, sì, mamma, anche papà, sì. Ma figlia dei genitori, delle vicissitudini, dei contesti, tutte queste cose.
1: Quando
2: qua.
1: Hai cominciato a credere che questo potesse diventare il tuo lavoro?
2: Allora, c'è stato un momento dove, partiamo così, nel senso, è sempre stata una speranza. Poi c'è stato un momento in cui è diventata un'imposizione, non so come dire, ma un'autoimposizione, sperando che succedesse. Che è stato un momento in cui ho lasciato, dovevo scegliere, perché avevo la proposta di continuare a lavorare come corriere, che stavo lavorando in quel momento, certo. O di lasciare, non avendo niente in mano dall'altra parte, io avrei continuato. Poi grazie a questo mio amico Elmi che canta, che in quel momento a Genova stava avendo grande riscontro, ma si pigliava la briga tutti i giorni di venire a casa mia a dirmi
1: lui credeva in te,
2: sì, sì. E allora ho detto,
1: quanti anni fa accadeva questo?
2: E questo, io ho mollato, finiva il 2022, era inizio 2023, forse di questi periodi qua.
1: Quindi avevi tipo 21 anni così?
2: No, sì, 23, 24, okay. Si iniziava così. E niente, allora ho preso coraggio, gli ho detto guarda, non vengo a lavorare.
1: D'altronde, se non ci provi a 20 anni quando ci devi provare, poi provarci. Ti rimarrebbe per sempre. Io ho fatto la stessa cosa da
2: solo che è stato un attimo tosto lì,
1: certo.
2: lì.
3: I tuoi in tutto questo?
2: Vabbè, ma io sempre, mi sono sempre sostentato, ecco, non so come dire, quindi non certo. È che ho sempre campato, se avevo i soldi in casa, qualcosa, quello che potevo lo portavo, quindi e la musica l'ho sempre fatta, solo che mi dovevo alternare, dovevo lavorare la stagione per poi riuscire a campare l'inverno fare il musicista, okay. L'estate fare la stagione, certo. Perché poi
3: e la stagione cosa facevi?
1: Come i bagnini
2: però come cameriere, però comunque ti impegna tutto il giorno, ovviamente.
3: A Rapallo,
2: sì, a San Michele principalmente, San però Michele, anche a Santa Margherita, sì. Però giustamente la stagione ti impegna troppo, se tu fai devi fare pranzo e cena,
3: sei,
2: c'hai due
3: sei
2: ore libere in mezzo,
3: a San Michele dove andavi a lavorare,
2: sì, no, ma ci torno spesso.
1: Ora
2: in questi mesi no, non sono tornato, però ci torno spesso.
1: Caro Saif, userei il titolo di una tua canzone per farti i complimenti. Ci piaci tanto.
2: Grazie mille.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Salvo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis

0: gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su Enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways della Gran Bretagna. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Have fun with
0: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
7: Radio DJ consiglia
3: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. L'11 e il 12 agosto ti aspettiamo a San Salvo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it. Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Sono entrate in studio Sara e Lauretana, benvenute. Ciao. Benvenute, che hanno scritto questo libro che intanto mi ha colpito già dalle dimensioni. Cioè, di solito quando ci sono questi libri un po' manuali, sono pieni di pagine mezze vuote, disegnini. Questo sono, cos'è, 300 pagine, 350 pagine, scritte anche dense, scritte anche dense. Quindi vuol dire che c'è tanto da raccontare su il rapporto tra uomini e umani. Intanto, come è nata la scintilla che vi ha fatto incontrare e decidere di pubblicare insieme un libro? Perché mi dicevi, Lauretano, tu sei più nella veste della padrona dei cani,
2: della proprietaria,
1: la proprietaria dei cani, mentre Sara è più educatrice.
2: Sì,
1: educatrice.
2: Esatto. Okay. Racconto io.
1: Vai.
2: Noi ci incontravamo per strada, lei accompagnava due fanciulle e io accompagnavo il mio. Quindi sì, con grande rispetto ci davamo da lei, come sta, bene, bene, bene. Poi anno dopo anno abbiamo cominciato a darci del tu e poi a un certo punto ho detto: ma se scrivessimo insieme un libro sui cani che unisce le mie domande, i miei dubbi da proprietaria e le tue conoscenze da educatrice?
1: Sì.
2: Lei fa sì. E così è cominciato.
1: Tu ci avevi mai pensato? È stato l'incontro con una persona che si occupa comunque di comunicazione, di blog, di scrittura, eccetera, eccetera.
3: Mai,
1: avevi mai
3: pensato
1: di fare? No.
3: No, anche perché lei dice che è la proprietaria, ma lei è anche quella che mette insieme le cose che io dico, che non è semplicissimo.
1: Sì, no? Sì, sì. So, e partono tutte da tue domande o tu ogni tanto dici anche: guarda, un'altra cosa che interessa tanto ai padroni, per esempio, è... E anzi, magari qua possiamo anche entrare un po' nel vivo del libro, cioè di che cosa parla poi nello specifico? Quali sono le tue domande? Quali sono le cose che gli altri proprietari dei cani, gli altri, sì, insomma, ti hanno chiesto negli anni?
2: Beh, la sua esperienza è fondamentale. Nel senso che io avevo le mie domande, i miei dubbi e che... col tempo, con l'evoluzione della vita del mio cane sono cambiate, e lei con la sua esperienza, con i suoi clienti, la sua esperienza di educatrice, dice: guarda che dovremmo affrontare anche questo argomento, oppure aggiunge cose che cambiano completamente la mia domanda iniziale, mi fanno capire tutto con un'ottica diversa, fondamentale.
1: Tu che cane hai?
2: Io ho un collie che ha quasi 14 anni,
1: okay,
2: un collie Blue Merle.
1: Il collie è Lessi, di quel colore lì?
2: Soltanto che è Blue Merle.
1: Ah, ok.
2: È di quelli bianchi e grigi e... bianchi, sì, e grigi fondamentalmente.
1: Allora, chi non si intende tanto di cani, è vero, sì, che poi li categorizza per cani famosi. Cioè, il collie è Lessi, poi c'è Tequila Bonetti, che è un... cos'è?
3: Il dog de Bordeaux.
1: Ok, sì, cioè sono tutti i cani. Il commissario Rex, che è un camelu, che è il cane lupo. Quello della compagnia telefonica, che adesso non c'è più, che è il Border Collie. Sì, il Border Collie. Insomma, ci sono casi.
3: E questo crea anche dei filoni di nuovi proprietari con quella razza.
1: Ah, perché ci sono i cani che vanno di moda.
3: Sì.
1: È uscita una puntata del mio podcast dove c'è ospite Telmo Pievani, che è un evoluzionista, e ci raccontava come stanno iniziando a studiare, in alcuni casi il risultato è già effettivo, il modo per comunicare e parlare con gli animali. Il primo animale, quello più vicino ad avere un tipo di comunicazione possibile con l'essere umano, è la balena. Però poi questa cosa si potrebbe eventualmente capire se estendibile a tutti gli altri animali. Uomo e cane come comunicano?
3: Con difficoltà, a
1: con
3: volte,
1: difficoltà, okay,
3: a volte, nel senso che no, dai, ci conosciamo da migliaia di anni, per cui abbiamo una coevoluzione abbastanza interessante, però le incomprensioni ci sono.
1: Di che tipo? Quali sono le più comuni?
3: Le più comuni, ne dico una magari stupidissima, ma per dare il senso: il mio cane scodinzola, quindi è felice,
1: okay,
3: e invece poi attacca il cane del vicino,
1: sì,
3: che stava passando, e tu cerchi di frenare un attimo la cosa dicendo: quello non indica felicità, indica tensione. Cioè, indica...
1: E come mai però è passato il concetto così universale ormai che quando un cane scodinzola è felice?
2: Posso io dire, sì, che da proprietario? Perché secondo me sui cani ci sono tantissime convinzioni.
1: Vero, falsi miti a questo punto, sì. Sì, sì, sì.
2: Cioè, si sa che i cani sono fatti...
1: Se scodinzolano,
2: certo,
1: sono felici.
2: In realtà... Sì, non è così come si pensa che sia.
1: Sì.
2: Ed è anche il motivo per cui noi raccontiamo la relazione umano-canina dal punto di vista dei cani. Dici: guardate che siamo un po' diversi da come si pensa.
1: E quindi se uno è in giro con un cane, se ne incrocia un altro, il cane inizia a scodinzolare, è più intelligente farsi un po' da parte che non...
3: Allora, non voglio che passi questo messaggio perché è... Però il tipo di scodinzolio ti dice... come sta quel cane,
1: okay,
3: quindi uno scodinzolio,
1: sì, okay,
3: rigido, okay, con un corpo teso, con un cane tutto proiettato in avanti, ti sta dicendo che forse

0: quel cane con tutta la piloerzione, con tutto il pelo dritto sulla schiena, magari quel cane è un po' agitato, quindi forse io mi sposterei.
1: Ok, ragazzi, grazie mille. Allora, è uscito Parola di Cane, Sara De Cristofaro e Lauretana Satta, I segreti della straordinaria relazione umano-canina, per Baldini e Castoldi, lo trovate nelle librerie. Grazie mille. Grazie.

0: da Vic e Marisa.
1: Allora, abbiamo detto che avremmo parlato di fotografie delle quali ci vergogniamo. Non so se nello specifico Giovanni, che è il protagonista di questa notizia, poi si vergogni o meno della foto. Non credo, semplicemente
2: no,
1: io ho scoperto.
2: Assolutamente no. Ma di che foto parliamo? Se siete mai stati a Roma come turisti, sì, sicuramente avete visto il calendario, quello dei preti, che poi sono definiti preti sexy, ma sono semplicemente belli.
1: Sono belli, sì, è vero, perché nella fotografia
2: dei bei ragazzi,
1: ragazzi, nella fotografia di copertina dove c'è lui, diciamo, in questa raccolta ovviamente di 12 scatti, lui non è che sia ammiccante, non è che sia sensuale, è una foto di un bel ragazzo,
2: un bel
1: in primo
2: ragazzo
1: piano
2: che sorride, però fine. Al clergyman è un prete, quindi questo lo rende più figo, dai.
1: Certo.
2: È un classico, no?
1: Allora,
2: a parte che lui sarebbe bello in qualsiasi frangente.
1: Certo, è stampata in bianco e nero su carta patinata, così leggo, e ovviamente attira tanto i turisti e le turiste, tant'è che da, non so, più di 20 anni,
2: 23 anni sono, questa è la cosa che mi fa ammattire, perché pensi, no? Nasce tutto così come un progetto di scatti di religiosi, che però ovviamente religiosi non erano,
1: sì,
2: e diventa questo famigerato calendario in vendita, mi pare, Vic, tu hai detto a 10 euro.
1: La collezione costa 10 euro.
2: E quindi,
1: sì,
2: dici, ma perché non prendere una bella carrellata di fotografie di preti belli?
1: Okay. Esatto.
2: Ma in 23 anni non è mai cambiata, cioè non è mai stata sostituita.
1: I preti belli erano quelli di 23 anni fa.
2: Ma
1: poi
2: chi guadagna?
1: Non lo so.
2: Non se ne fanno più di preti come una volta.
1: No. Allora, però, che cosa è successo? Perché lui è protagonista?
2: È stato intervistato appunto da Repubblica. Lui si chiama Giovanni Galizia ed è il finto parroco sexy, perché di fatto non è un parroco. Sai cosa fa? Fa l'assistente di volo.
1: Esatto. Però
2: ordina un equipaggio spagnolo e tutti adesso a voler volare.
1: Perché
2: dice, ma lei è rimasto identico a 23 anni fa.
1: Sì, è perché comunque bello era, bello è ancora adesso, non è mai stato prete, non ha mai neanche lontanamente pensato di essere prete. Allora perché è stato fotografato così? Perché anni fa, 23 anni fa nello specifico, incontro un amico di un amico, era a Palermo.
2: Inizia sempre così.
1: Un amico
2: perché
1: di un mio amico.
2: Tu non hai mai incontrato l'amico di un amico.
1: Potrei essere prete sexy di 23 anni fa.
2: Eh sì.
1: Beh, non proprio in copertina, magari verso novembre.
2: E alla fine, esatto.
1: Anzi, dicembre, il mio mese, l'ultimo. Mettevano anche
2: certo.
1: Me. Era il 2004, il fotografo si chiamava Piero Pazzi e voleva descrivere le città d'Italia attraverso delle fotografie. Abbastanza didascalica la sua scelta, tipo Venezia, il
2: gondoliere.
1: Roma ha messo il prete.
2: I preti. Vabbè, ma perché Roma è piena di preti.
1: Sì. E quindi gli ha detto, ma tu faresti mai una foto così per ridere, dove fingi di essere un prete? E Giovanni ha detto, certo, volentieri. Se è vestito da prete, gli ha fatto la foto. Poi com'è, come non è, insomma, è arrivato a diventare la copertina.
2: Sì.
1: Che poi non si sa se tutti gli altri 11 siano sicuramente
2: uno,
1: finti.
2: Sicuramente no, perché
1: no.
2: Lo conosce, però
1: sì,
2: a questo punto
1: non sa neanche gli altri. Poi non è
2: me
1: mai...
2: lo vedo andare di parrocchio in parrocchio, scusate, ma voi avete un don figo. Guardi,
1: don
2: c'era
1: figo.
2: Lui, ma 23 anni fa era una bomba, adesso se lo vede alle sue magari. E quindi era anche difficile ricostruirlo.
1: Difficile. E poi ha detto anche che uno non ha mai avuto il calendario a casa, quindi non gliel'hanno mai regalato, l'ho mai comprato, non è mai stato pagato per questa fotografia.
2: Questo più che altro è un problema,
1: un po' una bega, onestamente. Poi c'è stata anche una questione burocratica, insomma c'era una brutta storia, ma comunque l'ha messa a posto. Di fatto il calendario rimane lì, continua a vendere moltissimo, 10, qualcuno chiede anche 12 euro per fare cifra tonda, un euro a prete, diciamo.
2: Sarebbe giusto.
1: È più giusto,
2: ma magari c'è quello del mese di dicembre che è un po' così, è un tipo
1: È simpatico, dai, quello di dicembre.
2: Allora mi viene via per 50 centesimi.

0: da Pinocchio.
1: Diego adesso ci fa tre domande per capire se siamo intelligenti.
2: Allora, sono... bravo.
1: Così,
2: bravo.
1: A secco, così proprio.
2: Allora, perché hanno scoperto che bastano queste tre domande per capire che quoziente intellettivo una persona abbia. Non servono test infiniti. Siete pronti?
3: Ma insomma, mi viene da vomitare.
2: Primo problemino.
1: Ah, sono problemi. Aspetta,
2: allora,
1: che scriviamo.
2: No,
1: con la penna. Prendi la penna.
3: Non ce l'ho.
1: Aspetta.
2: Una è qua.
3: Grazie. Okay. Vai.
2: Allora, una mazza e una palla costano in tutto 1,10 dollari.
3: 1,10?
2: Sì. Dollari. La mazza costa un dollaro più della palla.
1: Ok.
2: Quanto costa la palla?
1: 10.
2: No, questa è la risposta che danno
1: tutti gli scemi.
3: Le belle ma stupide. Sì. Ti puoi salvare così.
1: No, queste sono le risposte delle bellissime,
2: delle
1: splendide,
2: delle bellissime.
1: Ma purtroppo non.
2: Non sempre. A tratti.
1: Un dollaro in più?
2: Sì.
1: 0,50.
2: Fra, cosa hai detto?
3: No. Allora, fra. La Vale non l'ha copiata da Fra.
4: 0,50.
2: È Fra intelligente, infatti.
1: Ok,
3: ma non è bellissima.
2: 0,5.
3: Come noi.
2: No, non è bellissima. Invece non è bello.
1: Oh, sai che anche anche a saperlo,
3: no,
1: non lo capisco.
3: Neanche io.
2: Perché è un dollaro in più. Quindi una costa 1,05 e l'altra 0,5. E il totale è 1,10.
3: No, ma cosa state dicendo?
4: Praticamente fa un'equazione che è 1,10 uguale a
2: Fra.
1: Sciacquati la bocca quando parli con noi. Equazione.
2: Non farla fuori dal vaso.
3: Dai,
2: seconda
3: che
2: domanda.
3: Volano basse. Andiamo.
2: Seconda. Se 5 macchine impiegano 5 minuti per produrre 5 congegni.
1: Sì.
2: Quanto tempo ci mettono 100 macchine a fabbricarne 100?
3: Ma non ti permettere proprio.
2: Se 5 macchine impiegano 5 minuti per produrre 5 congegni, quanto tempo ci mettono 100 macchine a fabbricarne 100?
3: Un dollaro. Un dollaro 0,50.
1: 5 macchine. Ogni macchina, scusa, ogni macchina ci mette un minuto. 5 macchine, 5 minuti? No. Non è detto.
3: Non è detto. Non
1: io
3: è
1: ho detto 100,
2: lo dice?
3: Vale, perché comunque lo sa di essere.
2: Sa di essere.
3: Sempre. Chi la sente ne è parente.
2: Manuel ha detto. Dai, fatti sentire. 5 minuti. Ha detto 5 minuti.
1: 5 minuti.
2: Eh sì. Cioè, ogni macchina ci mette 5 minuti.
1: Ok.
2: Non mi guarda.
1: Ma avevi chiesto i minuti o i congegni?
3: Emanuele,
2: no, i minuti,
3: stai marcando male.
2: L'ha mandato un ascoltatore. Mi sembrava
3: allora
2: strano.
3: No, allora mi va bene. A me va bene così.
2: Terza e ultima?
1: Sì.
3: Madonna, tutti bravi, tranne Massimo, 20 minuti, bravo.
2: In un lago, dentro un lago di porcellana. No, quello era il vaso, ho sbagliato. La cantate quella canzone, la sapete?
3: Sai.
2: No. In un lago c'è una chiazza di ninfee che raddoppia ogni giorno.
1: Beh.
2: Dai, ti devo vomitare.
3: Per me è un no.
1: Ok.
2: Lo sapevo. Se occorrono 48 giorni perché copra tutto il lago.
1: Sì.
3: Valentina.
1: Dai, dimmi, 48 giorni perché copra tutto il lago.
3: Che bugiarda!
2: Quanto tempo ci vuole perché occupi metà lago?
1: Ti direi 24, ma non è la risposta esatta.
2: Brava, sai già che non.
3: Perché anche quello è una forma di intelligenza.
1: 47.
2: Vabbè. Dai.
1: Perché
2: vale.
1: Raddoppia ogni giorno.
2: Chi l'hai copiata?
1: Da Marco LP.
2: Marco LP, sei una persona intelligente.
3: Anche Stefano.
1: Vabbè, dai.
3: C'è
1: quindi
3: anche chi appunto viene da vomitare, tantissimi.
2: Dentro un vaso di porcellana c'era rinchiusa una bella signorina che danzava la danza americana col capitano della marina.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Sono le 7. Buongiorno dalla redazione. Nuovo massiccio attacco russo nella notte contro Odessa, nel sud dell'Ucraina, dove i bombardamenti hanno colpito diversi edifici residenziali e dove 6 persone sono rimaste ferite. Le autorità non hanno ancora diffuso informazioni dettagliate sul raid, ma foto e video pubblicati sui social mostrano incendi che divampano all'interno di grattacieli colpiti. 13 persone sono invece rimaste ferite in un attacco sferrato da Kiev con i droni contro la regione russa di Belgorod. Il bombardamento ha danneggiato diversi condomini ed edifici non residenziali e colpito un quartier generale del servizio di intelligence russo. Non è ancora chiara invece la causa della forte esplosione che si è verificata nella notte in un impianto di gas nella regione di Jubail in Arabia Saudita. Non ci sarebbero feriti. Non si esclude un attacco da parte degli Houthi yemeniti alleati dell'Iran. Intanto Teheran ribadisce attraverso le parole del segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale che fino a quando l'America non correggerà il suo comportamento lo stretto di Hormuz resterà chiuso. Tra i punti fondamentali, afferma la Repubblica Islamica, ci sono la fine degli attacchi sia in Iran che contro i suoi alleati, Libano, Palestina, Yemen e Iraq, la rimozione del blocco navale e il risarcimento dei danni provocati dalla guerra dichiarata da Stati Uniti e Israele. Cambiamo argomento. Continua il braccio di ferro tra Spagna e Italia sulla questione dei controlli alle frontiere tra i due paesi. Ieri sono scattate le verifiche a Campione nei porti e negli aeroporti iberici per i viaggiatori in arrivo dall'Italia, ma appartenenti ai paesi extra Europa, come chiarito da Madrid. Non sono stati registrati disagi particolari per gli italiani diretto verso la Spagna, ma la Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. MotoGP, alle 14 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna che vedrà in pole position Jorge Martin, vincitore ieri a Silverstone anche della gara sprint davanti alle altre Aprilia di Ayo Gura e Marco Bezzecchi. Passiamo al nuoto, l'Italia è ancora in testa al medagliere degli europei in corso a Parigi con 23 medaglie, 7 ori, 7 argenti e 9 bronzi davanti a Germania e Gran Bretagna. Ieri sono arrivati 3 argenti nella staffetta mista 4x1500 metri e nei tuffi da grandi altezze. Elisa Cosetti e Andrea Barnabà hanno vinto rispettivamente la finale femminile e quella maschile dalla piattaforma di 20 metri.
8: Il meteo.it, il che fa la differenza.
7: In mattinata sole e temperature elevate su tutte le regioni. In giornata attesi temporali di calore sui rilievi. L'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
7: Noi invece ci risentiamo alle 8.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
10: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Radio DJ. One nation, one station.
2: Radio
1: DJ. One nation, one station.

0: Nuova mattinata in diretta su Radio DJ con una nuova puntata di Io e Annie con gli due Street of Dreams. Il nostro team è al completo, manca solo una cosa: la sigla. È vero, perché la Radio Verità parte proprio dalla sigla, solo su Radio DJ, e per agosto, il sabato mattina dalle 7 alle 10, c'è questo programma, si intitola Io e Annie. Il team solitamente è composto da due figure femminili di nome Annie e Ilaria, con in regia il nostro Tito. Oggi Ilaria non c'è, ma abbiamo con noi per il secondo giorno la Sabri. Quindi riconfermiamo due figure femminili e il Tito in netta minoranza. Ma Tito, anche se fosse stati 10 uomini e me da sola, saresti stato in minoranza comunque, perché è giusto mettere le cose in chiaro. Buongiorno alla mia meravigliosa squadra, ragazzi, mi ricevete? Sassa prova, Sassa.
1: Buongiorno,
0: mi senti?
2: Buongiorno.
1: Riceviamo tutto.
0: Eccoli qua. Allora, dopo fare delle verifiche del caso, in realtà noi ce la stiamo chiacchierando fuori onda da una mezz'oretta, 40 minuti buoni, oserei dire, per darci il buongiorno prima di arrivare in diretta con voi. Però diamo dei geotag importanti. Solitamente noi trasmettiamo tutti, tranne Sabrina peraltro, che è sempre geolocalizzata a Roma. Noi siamo sempre uniti, io e Tito, nell'headquarter di Via Massena a Milano. Mentre sia ieri che oggi, Gianni ha un programma itinerante. Io mi trovo a Lido delle Nazioni, Tito si trova a Milano e Sabrina invece riconferma la sua posizione romana. Coordinate subito per mettervi in contatto con noi: 347-342-5220, il nostro numero di telefono, dove potete mandare messaggi scritti, ma anche, da me molto apprezzati, sinceramente, i messaggi audio, purché rispettino un timing, diciamo, preciso, tra virgolette, di 20 secondi, così riusciamo a mettervi in onda, ad ascoltarvi tutti, perché ci teniamo molto. Abbiamo avuto una perplessità geografica, perché Tito mi dice: Annie, ma ieri sono venuto vicino alle tue zone. E mi dice: che bello, tra l'altro ci ho messo solo 40 minuti. Tito, dove sei andato? Che io sono a 3 ore e mezzo da Milano.
2: Sai che stavo cercando adesso su Google, perché a quanto pare lì di Comacchio, che mi sono immaginato io, non sono a 40 minuti da Milano.
0: Sa che sono... Scusa, ma dove eri?
2: Ma non lo so, sono qua sul lago di Monate. Ho detto, scrivo Annie, invece eri a 3 ore da me, quindi stavo giusto adesso
0: sì,
2: andando
0: certo,
2: a vedere.
0: Sì, certo, Tito. 3 ore, 3 ore e mezza, poi dipende un po' dal traffico, però zona di Comacchio siamo qua. No, ma no, voglio sapere dove sei andato, cioè cosa ti ha fatto pensare che io fossi lì vicino a te.
2: Ma ero lì in autostrada, dico, Comacchio, Annie, invece...
0: Ah, hai fatto un link proprio veloce,
2: esatto,
0: veloce.
2: Esatto.
0: No, cucciolo, ero molto più lontana, anche perché a 40 minuti avresti già sentito la mia voce. Quindi non avresti potuto sbagliare. Sabri, tu ieri che cosa hai fatto invece dopo la diretta?
1: Si può dire assolutamente niente?
0: Hai fatto il pisolino?
1: Esatto, assolutamente.
0: Brava,
1: ma
0: aspetta,
1: quello non manca mai.
0: Voglio sapere quanto è durato il tuo pisolino ieri, Sabri.
1: 45 minuti.
0: Beh, ma allora ti ho superata nettamente, perché io ho dormito 2 ore.
1: Bello, è l'abitudine questa.
0: Allora, io so che il power nap che cos'è? Il pisolino veloce. Per poter funzionare, che non è proprio dormire, è chiudo gli occhi, non arrivo a sognare, ma comunque mi ricarico. Io so che dovrebbe durare mezz'ora al massimo quella storia lì, ma io ieri ero completamente ribaltata. Poi soprattutto, ragazzi, dopo pranzo, se dovesse mai capitarvi di fare, non lo so, un domani delle dirette alla mattina presto, il dopo pranzo è letale. Il carboidrato non puoi assolutamente inserirlo nel tuo corpo, perché ti addormenti direttamente a tavola. Quindi io ieri ho mangiato tipo mezzo chilo di verdure cotte, ho detto, e vabbè, gratinate, ragazzi, ve l'ho messa giù così, sembrava il menù, capito, quello... non lo so, di una persona a dieta, no? Erano gratinate, c'era tutta una storia di condimenti importanti, c'erano dei supplì, cioè, insomma, voglio dire, non è che mi sia fatta parlare dietro. Però proprio la pasta, nonostante ci fossero 4 primi tra cui scegliere qui a Spiaggia Romea, dove mi trovo in vacanza, ho pensato, no, un solo fusillo potrebbe farmi cadere la testa sul tavolo. E quindi mi sono rifiutata. Ma nonostante questo, due belle ore di pisolino pomeridiano. Non c'è niente di più bello. Stop questa cosa di voler essere sempre iperattivi. Io dico basta e dico viva dormire. Non venitemi a dire dormirò quando sarò morto. No, dormo quando sonno. Questa è la mia personale battaglia. Io sono così. Guarda, un po' come questa canzone, What I Am, mi rappresenta in più.

0: Comunque questa canzone è completamente la mia infanzia adolescenza. Non so se ascoltandola vi ha risvegliato dei ricordi. Io l'ascoltavo e dicevo aspetta, What I Am è di Brickell, aspetta un attimo. Ragazzi, l'abbiamo sentita mille volte in televisione perché praticamente Canale 5, non so se ve la ricordate, utilizzava un giro di questa canzone per il blocco in cui parlava dei film che sarebbero poi andati in onda sul canale. Solo che ce n'era solo un pezzettino e quindi io per una vita ho pensato, ma sarà forse un jingle del canale? E poi ho scoperto essere, non oggi però poi ho scoperto in un secondo momento essere una canzone vera e propria. Comunque la televisione ha, come i sumeri, di cui parlavamo ieri, perché abbiamo parlato dei sumeri, perché ricordiamolo, sumeritano, come i sumeri anche la televisione ha scavato dei solchi, possiamo dire, nella nostra testa, indelebili. Altro che Stele di Rosetta, come sempre per tornare. Tito, te la ricordavi?
1: Sì.
0: Te la ricordavi?
1: Però non anche mi ricordo quella, cosa fosse. Forse, cos'era la Stele di Rosetta? Vediamo se mi rispondi.
0: Allora, era una stele innanzitutto. Sì, era la Stele di Rosetta,
2: sì.
0: Tutto attaccato praticamente. Secondo
2: me
0: siamo sempre
2: so.
0: Lì. Allora Sabri, dico la mia, che sicuramente sarà meno precisa della tua. Era una stele in pietra, materiale comunque pietroso, nero, grigio scuro, antracite, dove venivano incise cose, delle cose, regole.
2: Non no, proprio. Allora, la stele
0: Attenzione.
2: Di Rosetta è una stele che riporta in scritto la stessa cosa in tre lingue diverse e quindi ci è servita per decifrare i geroglifici, perché la stessa cosa è stata scritta in quei geroglifici, poi mi sembra greco e questo l'ho cercato, l'ultima lingua è il demotico. Però greco e
0: demotico?
2: Geroglifici... Demotico? Non so, non ricordo cosa sia.
0: Vabbè,
2: però il greco e i geroglifici lo ricordavo. Quindi sì.
0: Pensa che inclusività, già all'epoca, con tre lingue diverse. La stele di Rosetta è un'altra di quelle cose che ci portiamo dietro. Abbiamo parlato ieri, per chi è stato con noi, tra l'altro è andato forte ragazzi l'argomento sui sumeri, ve lo dico, la Mesopotamia. Ho ricevuto una quantità di messaggi anche nel pomeriggio dicendo era da anni che non pensavo alle scuole elementari, a causa vostra o grazie a voi ci ho pensato tutto il pomeriggio. E altre persone che dicevano ma com'è possibile che io invece non mi ricordi nulla? Vuol dire che ero già asina all'epoca e quindi non ho incamerato nessuna informazione? Non lo so ragazzi, abbiamo parlato ieri con una maestra, la Stele di Rosetta è un'altra reference che ci portiamo dietro e mi è venuta in mente proprio perché questa canzone mi ha fatto ricordare che alcune cose viste in televisione da piccoli, senza cognizione di causa, perché te le becchi lì e te le ciucci lì, stop, ti restano poi in testa per una vita. 347-342-5220 il nostro numero di telefono. Tra poco Tito farà un fiocchetto con i cavi della cuffia qua sotto, perché ho capito che se non ne tengo tirato uno le cuffie non funzionano e io non ho intenzione di fare tre ore con delle cuffie che non funzionano. Non hanno capito queste cuffie forse con chi hanno a che fare. Io sono MacGyver. Ciao Tito, ma quella è Comabbio, lago di Monate, pieno di nuotatori e triatleti.
1: Grazie.
0: Buona
1: mille,
0: domenica a
1: perché
0: tutti.
1: Ho passato 5 minuti su Google nel fuori onda a cercare questo posto perché dicevo sono matto e non lo trovavo.
0: Tito, ma sono matto? La risposta sarebbe stata sì, indipendentemente, potevo dartela io senza andare sul www. Comunque ringraziamo Teo per quest'info, diciamo, geografica che ha finalmente chiarito i dubbi del nostro Tito. Ciao Annie, Sabri e Tito, vi ricevo forte e chiaro la domenica mattina particolare, perché devo andare a vedere i vigneti che sono stati grandinati in queste giornate qua in Piemonte. Un saluto da Davide. Davide, ti abbracciamo forte e sono molto dispiaciuta per quello che ti è successo. Tutte le volte in cui in radio, in televisione, io sento di grandinate o purtroppo di incendi, come stiamo sentendo parecchio in questo ultimo periodo, oltre a pensare agli animali, io penso subito immediatamente a tutte le persone che lavorano tutto l'anno e da anni sui terreni e poi una grandinata gli rovina tutto. Quella roba lì mi distrugge pesantemente ogni volta che la sento. Sabri, so che abbiamo anche degli audio perché i nostri ascoltatori partecipano proprio senza se, senza ma alla nostra trasmissione e quindi sentiti libera di mandare quelli che
3: Buongiorno
0: vuoi.
3: Buongiorno da Milano Marittima, anche noi affrontiamo questa battaglia, abbiamo appena finito la nottata ma ci siamo messi a dormire.
0: Milano Marittima, mi sento di dire. Questa battaglia è la battaglia contro il sonno, deduco. Avranno lavorato di notte, chissà se nella movida oppure no, perché comunque Milano Marittima ferve l'attività. Tito, ma non ti ho chiesto tu dove andrai in vacanza? Scusa, sei la quota giovanissima del nostro programma.
1: Ma quando ci andrò? Se ci andrò in Grecia. Perché costa in Grecia? Poco, il mare è bello.
2: Posso dire scontato?
1: Sì, ma dipende.
0: Attenzione,
1: anche
0: dissing tra i miei collaboratori.
1: Scontato perché comunque a livello economico effettivamente non costa tanto. Per il resto dipende, perché la Grecia è bella, perché varia. Poi dipende appunto da dove vai.
0: E la Grecia è un po' come il mondo, è bella perché varia. Tito, mi piace quando tu comunque unisci proverbi a storie di vita vera. E quando è che andrai in vacanza, se
1: tra
0: ci andrai?
1: Questo
0: è
1: il momento qua, in cui gli faccio fare la vittima. Sempre in diretta.
0: Sempre in diretta.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento, qui in diretta su Radio DJ. State ascoltando Io Annie, un programma che sarà con voi fino alle 10 oggi, ok? Allora, buona domenica. Oggi accompagnata da oggi scampagnata. Scusate un attimo, Tito, io sento un qualcosa che mi rientra nell'audio. What is that? Che io sono chiusa qua.
1: Non ti so rispondere, magari le cuffie un pochino alte, non lo so.
0: No, Sabri, tu sei chiusa? Adesso poi vi diamo la terminologia.
2: Chiuso tutto, sì.
0: Però io ti sento da Teams. Oh, forse non potevo dire questa parola. Ok, adesso non ti sento più. Allora, piccolo momento di gergo radiofonico. Non è gergo radiofonico, ragazzi. Ormai vivete tutti con le video call. Cioè, per chi fa lavori con le video call. Perché non è vero tutti. Ci sono un sacco di lavori che queste robe non le prevedono. Noi, essendo da remoto, come quando dici sei disponibile? No, oggi sono da remoto. Noi, essendo dislocati in giro, dovremmo pur guardarci in faccia, no, la mattina. Non tanto per vedere chi è più gonfio. Spoiler, sono sempre io. Ma tanto per capire un po' quando ci sono i rischi. Quando io chiedo siete chiusi, non ho altro modo di parlare con i miei colleghi, è perché noi ci vediamo in video su un altro programma che non è quello su cui vengo dalla radio. Così un piccolo momento di backstage, sentivo un ritorno, un rientro, e quindi mi volevo accertare che fosse tutto ok. Comunque, buona domenica. Oggi scampagnata da solo in montagna verso Cortina d'Ampezzo. Da solo perché se aspetto i miei amici non è più finita. Io appoggio questo messaggio. Non c'è l'autore, firmatevi sempre amici, perché vogliamo sapere chi siete e da dove ci scrivete. Io appoggio questo messaggio perché di base io mettimi in mezzo alla gente sto benissimo, ma se non segui i miei ritmi, basta. È finita, ognuno deve essere libero di intraprendere le proprie attività come vuole, dove vuole, quando vuole, e poi ci si ritrova all together per fare delle chiacchiere e disquisire sulle attività che ognuno ha mandato avanti. Abbiamo un pelino di pubblicità e ci sentiamo tra poco, sempre qui su Radio DJ.
3: Solo su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leapmotor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui, questo weekend. Il team di Sky

Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways della Gran Bretagna. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti,
2: tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.

0: Wow, New Genia con Care alle... Che ore sono? 7.34 di questo 9 agosto, è una domenica mattina. Il nostro numero sta andando molto forte, è uno dei numeri più cliccati, tra l'altro, da una recente statistica appena uscita fatta da me, 347-342-5220. Poco fa ho letto il messaggio di un nostro ascoltatore che diceva io rigorosamente da solo. Aspetta se lo ritrovo, sì. Rigorosamente da solo in montagna verso Cortina d'Ampezzo, perché se aspetto i ritmi dei miei amici la storia non è mai finita. Io appoggio pienamente questo stile di vita, ma attenzione, perché dall'altra parte abbiamo lei, abbiamo la stoica Elena da Milano. Pronto?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Elena da Milano, come stai e benvenuta su Radio DJ.
1: Grazie, bene, siamo in viaggio per le vacanze, meta Argentario.
0: Mamma Elena, come sei precisa, come sei didascalica? Hai viva voce, Elena?
1: No.
0: Ok, perfetto, va bene, volevo accertarmi di questa cosa. Oggi sono perseguitata dai rientri dell'audio, non lo so. Ragazzi, ognuno ha le proprie croci, va bene, io ho questa. Allora, Elena, tu hai detto direzione vacanze, stiamo andando in Argentario, siamo in viaggio. Mi puoi per favore specificare il siamo? Perché è importante questo dettaglio.
1: Allora, siamo in 22.
0: Olè, eccoci qua.
1: 12 adulti, 10 bambini. Però oggi siamo solo 3 macchine, 2 macchine ci raggiungono domani.
0: Okay, allora Elena, io la domanda sorge spontanea. Avete già messo giù un foglio di tipo di Toto sbrocco, chi sbrocca per primo? Perché in 22 in vacanza è impegnativo. Cioè penso banalmente al andiamo a mangiare una pizza, impossibile.
1: No, guarda, allora abbiamo già fatto l'anno scorso, ci siamo divertiti sì. Tantissimo, i bambini è come non averli, perché
0: ma davvero?
1: Sì, sempre in mare, sempre anche la sera vanno in giro nel villaggio, quindi noi la sera giochi di carte, gin tonic, amaro e poi usciamo qualche sagra e ci siamo divertiti tantissimo. Quest'anno replichiamo.
0: Scusa, ma i bambini che fascia di età hanno? Dagli
1: allora,
0: agli?
1: Il più grande 13, il più piccolo 5.
0: Ah, ma allora già più gestibile la situazione, perché mi immaginavo solo dell'età veramente puerili, ed ho immaginato tipo 4-5 anni o forse anche più piccoli, un po' impegnativo. Invece da 5 ai 13, beh, quelli di 13 ormai si sentono che hanno 25 anni, quindi ormai loro, capito, sì, come se non lo sapessi, figurati. Quindi loro in giro hanno già la compagnia. Andate nello stesso posto dove siete andati l'anno scorso?
1: No, è sempre la stessa catena di villaggio, ma quest'anno l'Argentario, l'anno scorso eravamo andati nell'Alto Lazio.
0: Ah, ok, perfetto, perché sennò ipotizzavo anche la compagnia del posto, capito? Quindi torniamo lì, così i regaz hanno già la compagnia del campeggio, come per esempio facevo io quando andavo tutti gli anni a Gallipoli, avevo gli amici del campeggio, come si suol dire. Senti, e quindi partite in macchina, ma vacanza improvvisata, perché in 22 è difficile gestire tutto, o avete già un file Excel? No, beh, quello immaginavo, perché altrimenti figurati, non trovi nulla. Ma avete già tutte le tappe organizzate oppure, boh, ve la gestite un po' lì come viene?
1: No, come viene. Adesso siamo in viaggio, penso che fra un po' ci fermeremo a fare una sosta colazione e poi...
0: Beh, l'ha fatta.
1: Mare. Se riusciamo volevamo portarla ai giardini dei Tarocchi.
0: Ah beh, allora potete andarci voi per favore? Io sono tanti anni che voglio andarci ma non ho mai occasione di passare di lì.
1: Va bene, se riusciamo, perché dipende.

0: dipende appunto come sarà la voglia o non la voglia.
1: Va bene. Dai, se andate, mandatemi le foto, così poi le pubblico e faccio finta che ci sono stata. Tanto un sacco di persone su Instagram fanno così. Non sono né la prima né l'ultima. Elena, grazie per questa telefonata, buone vacanze. Mi ha fatto piacere sentirti con questo tono così tranquillo, perché ho pensato magari la Elena mi è già un po' stressata per questa vacanza di gruppo e invece mi hai fatto quasi venire voglia di venire in vacanza con voi.
0: Vi aspettiamo, posto ne abbiamo. Nel bungalow c'è almeno un letto per bungalow.
1: Allora a posto. Va bene Elena, okay. Grazie mille. Un bacio a te,
0: ciao,
1: e a tutta la cumpa.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation.
3: One Station.

0: Tra l'altro, attenzione, perché è diventato celebre negli ultimi anni un meme in cui fa vedere che Kelly Rowland non riusciva poi a messaggiare con Nelly nel video perché si scrivevano su Excel. Non so se avete mai notato questa cosa. Sabri, tu sicuramente sì.
1: Sì, sì, l'ho vista, che c'era, avevano il telefono quello che si apriva di lato.
0: Stupendo, stupendo ragazzi, bellissimo. Chi non ha voluto quel telefono, sinceramente una persona che non voglio avere nel mio inner circle, quindi nella mia cerca di amici stretti, bellissimo. Che tu ed l'aprivi e poi scrivevi.
1: Sì, ed effettivamente era Excel, c'erano le caselle e quindi grazie al
0: c'erano
1: cavolo.
0: Le caselle, ma perché hanno fatto questa cosa? Voglio dire, una volta per i videoclip c'erano comunque dei budget anche importanti, ragazzi. Non come adesso che, voglio dire, uno studio, quattro luci e tiri fuori un video. Una volta si arrivavano proprio le location addirittura proprio originali. Voglio dire, non bastava andare, non lo so, agli Universal Studios, andavi proprio nei quartieri, nel ghetto, a girare i video. E praticamente Kelly Rowland apre questo Nokia, tra l'altro, mi pare fosse, e cerca di mandare un messaggio a Nelly su Excel. Ma all'epoca nessuno se n'era accorto, capito? È un po' come il Non puedo tengo novio di Obsession, però loro chattavano, cercavano di chattare su Excel. Mi faceva molto, molto ridere, perché lei nel messaggio scriveva: dove sei? E poi il web rispondeva: non ti ha mai risposto perché tu quel messaggio non l'hai mai inviato, dal momento in cui stavi
1: utilizzando. Ha voglia
0: utilizzando.
1: Ad aspettare.
0: Ha voglia di aspettare la risposta dei Kelly al 347-342-5220. No, questo è il nostro numero. Ciao, io inizio ora a correre, poi colazione, aspirapolvere, pulizia bagno. Potrebbe essere la mia mattinata ideale. Preparazione valigia e stanotte spero di partire per 10 giorni di riposo e mare. Destinazione Gabicce. Ciao DJ da Vito. Beh, buone vacanze allora. Allora, colazione, aspirapolvere, seguite bene la cronostoria di questo messaggio, okay? La consecutio temporum di questo messaggio: colazione, aspirapolvere, pulizia bagno, preparazione valigia, quindi poi parte. Quindi non sono l'unica matta che deve pulire tutta la casa prima di partire. Cioè, questo messaggio di Vito mi fa capire che siamo in tanti. Sabri, tu annuisci per il matta o annuisci perché anche tu sei così?
1: No, anche io sono così. Quando devo partire bisogna pulire tutto, perché poi comunque tutto. Quando tornerai ci saranno 6 dita di polvere, quindi è meglio che già, cioè, togli già tutto,
0: no,
1: a prescindere.
0: Ma tutto bisogna cambiare le lenzuola, bisogna cambiare gli asciugamani, bisogna far sparire la roba dagli stendini, ovviamente.
1: Io non li metto proprio,
0: lavare...
1: Cioè, li tolgo e poi gli asciugamani li rimetto quando torno.
0: Ale, brava, giusto, brava. Io faccio così con gli asciugamani, ma non con le lenzuola. Perché dico, io ipotizzo di tornare il pomeriggio, ma se poi
1: e
0: io dovessi tornare
1: voglia.
0: Tardi, ti pare che mi metto a mettere lenzuola nuove? Assolutamente no. Però è fondamentale pulire il bagno, deve, cioè, voglio dire, dovessero vivere dei fantasmi in casa mia, devono specchiarsi nei sanitari. Questa mi sembra la regola base. Tito, come mai non intervieni su questo argomento? Di solito hai sempre tante cose da dire.
2: Ma perché
0: come
2: non vengo
0: mai
2: interpellato?
0: Quando...
2: Io sto nel mio, faccio il mio lavoro.
0: Ti interpello
2: poi se me lo
0: volentieri.
2: Chiedi...
0: No, tu vabbè. Prima della partenza per la Grecia, di che
2: sì.
0: team sei?
2: Ma io,
0: sei del
2: allora...
0: team mio di Sabrina e di Vito, caposquadra? Oppure altrimenti tu, non lo so come si può, cosa si può fare, non so come si fa a non vivere in questo modo. Quindi
2: allora,
0: spiegamelo tu nel caso.
2: Sai cos'è il fatto che sia che tu torni sì. felice dal fatto di aver avuto una bella vacanza, che è stressato dal fatto sì. di averla finita, un luogo sì. che ti accolga, un luogo pulito sì. è sicuramente meglio Funzione. Di uno. Quindi io pulisco. Poi stavo pensando, quando hai detto il bagno deve splendere, stavo pensando al fatto che io però non è che sia così efficace
0: Quindi... Sì, ma perché secondo me, Tito, tu usi prodotti sbagliati, posso dirti?
2: No,
0: dobbiamo
2: ma sicuramente
0: fare un
2: infatti ho rovinato
0: sì,
2: il
0: devo
2: tappeto
0: farti...
2: ieri.
0: No,
2: perché l'ho pulito con la
0: candeggina,
2: non trovavo lo ho fatto una cavolata. Però succede.
0: Ragazzi, comunque Tito, posso dirti, io non posso fare un weekend via che tu fai queste cagate qua. Cioè, non posso lasciarti da solo un attimo. Ma come ti è venuto in mente di usare la candeggina
2: perché
0: sul tappeto?
2: Perché ero nel panico, avevo versato una crema di cioccolato sul tappeto e non sapevo cosa fare. Vedevo che più passava il tempo più veniva assorbita dal tappeto stesso, quindi ho detto interveniamo.
0: Cioè praticamente il tappeto come le sabbie, tipo Atreyu.
2: Esatto,
0: cioè,
2: esatto.
0: La crema di cioccolato che veniva risucchiata dal tappeto, quella roba lì, no? Atrax Atreyu,
2: certo.
0: Vabbè, ci siamo capiti.
2: Ma dall'innocenza della mia giovane età è concesso sbagliare. Adesso lo so, non lo farò mai più.
0: Scusa, ma il tappeto era tuo o era di tua nonna?
2: No, che no, ovviamente cosa non era mio.
0: Guarda, lo sapevo, certo. E quindi come l'hai risolta?
2: E quindi l'ho risolta che ho provato a smacchiarlo, ho decolorato il tappeto e non l'ho neanche smacchiato, tutto qua.
0: Quindi hai la macchia di candeggina bianca sul,
2: esatto,
0: tappeto, che sarà stato
2: con
0: probabilmente
2: una sfumatura scuro, leggermente marroncina.
0: Allora Tito, a questo punto fallo tutto così. Cioè quello che mi sento di dire, fallo tutto così, macchialo tutto e fai un tappeto nuovo.
3: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Primogenito con Scusa Caterina, sono le 7.51 in questa domenica mattina 9 agosto, siamo in diretta su Radio DJ con Ioanni. Attenzione perché Tito riceve consigli. Riceve consigli perché comunque l'ascoltatore si è subito preso a cuore il tappeto di Tito macchiato dalla candeggina. Sabri, lascio la parola a te, guarda.
1: Cioccolata sul tappeto, ci metti subito il ghiaccio.
0: Subito.
1: E poi con un pettinino fitto la levi via e poi pulisci con lo sgrassatore o sapone solido e una spugnetta bagnata, sapone solido e spugnetta bagnata. Capito?
0: Martina,
1: ciao a tutti.
0: Capito? Tito, hai capito?
2: Sì, ma lo sgrassatore volevo usarlo anch'io. Il pettinino e il ghiaccio.
0: Il pettinino non ce l'hai, non ti era venuta in mente questa cosa?
2: No, assolutamente. Ma vedi quante cose.
0: Il sapone solido non ce l'hai neanche a casa, 100% non ce l'hai. Non ce l'ho neanche io.
2: Il sapone solido non va bene, tipo saponetta. Cioè, non basta che sia un sapone.
0: No, Tito, okay. Dovrebbe essere una tipo sapone di Marsiglia, mi viene da dire, no? Quei bei. Proprio mattoni.
2: Sì, quei mattoncini. Beh, cioè.
0: Quei mattoncini lì, proprio da lavandaia.
3: Visto Sabri, che lo vedo prego. Un po' perso, esiste un sapone che in realtà lo puoi usare per tutto.
0: Oddio, io lo voglio comprare, Sabrina, quello lì, lo vedo sui video, ce l'hanno tutte le pulitone, ce l'hanno. L'alga?
3: Esatto. È
0: io lo voglio
3: spettacolo.
0: Quel sapone lì.
3: Si usa per tutto, funziona benissimo, io lo uso soprattutto per pulire i pennelli, è pazzesco.

0: del trucco, i pennelli di make-up.
1: Del trucco, esatto. E ci puoi fare tutto, quindi compra quello e vai sul sicuro. Lavi per terra, allora, lavi i tappeti.
0: Guarda, io ho visto questo sapone, sapone alga si chiama, ok? Ci tengo a specificare che stiamo dicendo robe, ma non sono pubblicità. È proprio condivisione casalinga, anche perché voglio dire, il lavoro della casalinga d'estate non va in vacanza, ve lo vorrei ricordare. E un saluto anche a tutti coloro che lavorano nelle strutture ricettive, che devono smazzarsi camere su camere, letti, cambi asciugamani, pavimenti, tende, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho visto questo sapone ovunque, perché a un certo punto è andato addirittura virale su TikTok. Perché in sostanza tu compri sto mattone, che però non è proprio rigido, è un po' gelatinoso.
1: Morbido. Sì, sì.
0: È morbido, tu lo puoi anche tagliare a fette, puoi farci anche un panino eventualmente, se gradisci, nel senso che no, dico, puoi farci anche tipo gli spray, lo diluisci nell'acqua e ci fai lo spray per lavare. Com'è possibile che questo prodotto funzioni su tutto, ragazzi, e non lasci gli aloni per esempio sui vetri?
1: Perché essendo di origine naturale è alla base di tutti gli altri spray, in realtà lo stesso principio attivo.
0: Boom, Tito, te
2: io
0: lo compro
2: matto
0: io
2: per queste cose.
0: Tito, te lo compro io, te lo giuro. Torno a Milano, ok? Tanto il weekend prossimo ci vediamo, se non sbaglio. Ne compro due, uno per me e uno per te. E poi facciamo le sfide a chi pulisce meglio. Grazie Sabri per questa dritta che ci hai dato. Grazie, comunque abbiamo tanti messaggi, 347-342-5220, ma li ascolteremo dopo, perché adesso Tito deve scappare a casa a pulire il tetto col sapone nuovo.
3: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Salvo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
4: Radio DJ One Nation One
3: Station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
5: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
18: Pochi secondi alle 8. DJ! Buongiorno dalla redazione. È stata un'altra notte di attacchi quella appena trascorsa in Ucraina. Le forze russe hanno colpito un quartiere di Kharkiv uccidendo due persone e danneggiando alcuni edifici residenziali. Un altro raid ha distrutto parte di alcuni grattacieli a Odessa. I feriti sono 6, 13 invece quelli provocati da un attacco di Kiev contro la regione russa di Belgorod. Colpito anche un quartier generale dell'intelligence russa. La cronaca: è stato arrestato per tentato omicidio il 73enne che ieri a Lanzo Turinese ha investito volutamente con la sua auto 6 ciclisti dopo una discussione per strada. Quando i corridori rimasti in sella hanno accennato a un inseguimento, l'uomo ha fatto inversione e li ha travolti di nuovo. 4 di loro sono rimasti feriti, 2 in modo grave. È finita tra le polemiche la cerimonia di commemorazione dei oltre 260 vittime di Marcinelle nel 70° anniversario della tragedia, costata la vita anche a 136 minatori italiani. Fratelli d'Italia ha accusato i rappresentanti della CGIL di essersi girati di spalle mentre la russa leggeva il messaggio di Mattarella. Il sindacato belga però ha rivendicato il gesto. Siamo stati noi, è stata una protesta antifascista. Il leader della CGIL, Landini, ha commentato così.
19: Trovo poi singolare che il nostro presidente del Consiglio, con tutti i problemi che gli italiani oggi hanno, trovi il tempo di commentare delle bugie. Oggi la gente ha bisogno di non morire sul lavoro, ha bisogno di non essere precari, di aumentare il proprio stipendio, di veder funzionare la sanità, di avere una prospettiva e di avere i giovani italiani che non sono costretti ad andare via dall'Italia. Si occupino di questi problemi anziché di costruire delle balle.
18: La polizia ecuadoriana ha sequestrato oltre una tonnellata di cocaina nascosta in più di 1000 cassette di frutta. Secondo le autorità, il valore stimato della droga destinata al mercato spagnolo è pari a circa 58 milioni e mezzo di euro. L'Ecuador è considerato il terzo paese al mondo per sequestri di droga dopo Colombia e Stati Uniti. MotoGP: alle 14 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole position ci sarà Jorge Martin su Aprilia, vincitore ieri a Silverstone anche della gara sprint, davanti alle altre Aprilia di Ayo Ogura e Marco Bezzecchi. Il pilota riminese, tornato sul podio dopo settimane difficili e 2 interventi per gli infortuni alla clavicola e al ginocchio, si è commosso dopo la gara. Sentiamolo a Sky Sport.
20: Mi sento bene perché sono contento, ovviamente sono molto affaticato, un po' dolorante. Prevalentemente affaticato perché dai, ho gli antidolorifici ancora che comunque fanno il loro lavoro, quindi più un tema che non ho la forza, mi si intorpidiscono la mano sinistra, il piede sinistro, quindi non è stato facile, però sono molto contento.
18: Bezzecchi oggi in gara partirà dalla quinta posizione. In prima fila, oltre a Martin, ci saranno le Aprilia di Fernandez e Ogura.
21: Radio DJ, informazione gratuita.
18: Altre news alle 9.
22: Radio DJ. One Nation, One
23: Station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
24: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: Nas con On My Soul, sono le 8:05. Raga, io mi sento con un ritorno, per favore, in cassa 2, chiudete tutti i vostri Teams.
1: Ma io scommetto che se guardi, esatto, le nostre chiamate, il ritorno non lo senti più.
0: No, Tito, adesso lo sento ancora invece, adesso non lo sento più. Mamma, guarda, quando fai il maestrino mi dai veramente fastidio, posso dirti la verità. Ho imparato una roba, vuoi farmela, come dicono quelli giovani... Vuoi farmela flexare? Scusami,
1: ma
0: Tito.
1: Non funziona proprio così, però.
0: Sì, funziona. Allora, ascoltami, le fai tu le regole qua?
1: No, io.
0: Cioè, spiegami.
1: No, vabbè, cercavo di dare
0: se
1: punto di vista.
0: Se io sento. Allora, se io. Ah, perché flexare non lo dite più adesso?
1: Sì, ma,
0: no,
1: ma
0: in ragazzi,
1: contesti diversi.
0: Piano questi termini.
1: Nel senso.
0: No, ho imparato una cosa tecnica e voglio flexarla. È giusta la frase, è perfetta.
1: Va bene, flexala.
0: Dica allora, mi dai ragione anche tu? No, scusate perché appena acceso la radio non volevamo accogliervi in una discussione, però dovete sapere che in questo programma, che si chiama Io Annie e va in diretta tutti i sabati e tutte le domeniche mattina di agosto, c'è un team composto dalla sottoscritta, Annie, che sono io, la conduttrice. Poi abbiamo in redazione oggi e ieri in via del tutto eccezionale Sabrina, direttamente da Roma, perché di solito abbiamo la nostra Ila. Sabri, fatti sentire, perché sennò pensano,
2: ci sono
0: Sabrina
2: che parli da sola.
0: È lì. Esatto.
2: No, io vi guardo, che... vi osservavo e sentivo bisticciare.
0: Con i popcorn, tra l'altro, ci stava guardando, giustamente. E poi abbiamo la quota molto giovane del nostro programma, che è Tito. Eccolo qua, Tito, saluta tutti.
1: Ciao,
0: buongiorno,
1: tutti, buongiorno, sono Tito.
0: Bravo, esatto, Tito è il nostro giovane regista, ok? Che ovviamente è quello con cui noi prendiamo un po' le misure, perché è quello che ci fa sentire vecchie. A chi è che avevi messo la canzone di Jurassic Park per il compleanno?
1: Alla
0: Ila? Ila?
1: All'alba dei suoi 30 anni.
0: Pesante questa cosa, eh? Cioè questo è il clima con cui lavoriamo noi. A me flexare mi tornava come un termine giovane, però se
1: ma
0: non lo usate più non
1: è... un termine giovane, certo, ma anche a te potrà capitare che alcune volte vedi magari gente più grande di te usare termini da giovani in modo un pochino improprio.
0: Quindi
1: nel
0: mi
1: senso.
0: Stai dicendo che ti ho cringiato per caso un pochino?
1: Adesso diciamo che l'hai usato...
0: leggermente.
1: Esatto, e cringiato l'hai usato nel termine, cioè nel modo giusto, capito?
0: Va bene, comunque Tito, dato che vieni qua a fare tanto il maestrino di Quinta B,
1: no, io...
0: ti ricordo che se non ci fossimo io, Sabrina e gli ascoltatori, tu staresti con un...
1: cioè, dormire,
0: o meglio,
1: probabilmente.
0: Probabilmente a dormire, punto primo, ma non avresti tutti questi consigli sul pulito che invece solo noi possiamo darti. Mi hanno scritto addirittura in privato, Tito, per aiutarti, quindi voglio dire, anche se ho detto flexare in un contesto sbagliato, ti pregherei per favore di non farmelo pesare, va bene? Se no il sapone alga non te lo compro più, eh?
1: Ma io quello
0: stop.
1: Lo aspetto.
0: Si chiudono i rubinetti. 347-342-5220, il nostro numero di telefono a cui potete inviare dei messaggi audio, ma anche dei messaggi scritti. La Sabri mi ha detto che ha degli audio da farci sentire e chi sono io per non ascoltarti? Sabri, tutti tuoi.
3: Raga, buondì, volevo solo buondì. Dirvi che l'unico detergente universale che ha effetto assicurato su qualsiasi cosa è
0: cos'è?
3: L'olio di gomito. Provate per credere. Ciao Davide.
0: Grazie. Quello è, funziona più di tutti, ma forse non ha comunque funzionato sul tappeto di Tito. Forse non abbastanza olio di gomito. Mi dispiace, Tito, non, la prova non è stata superata. Sabri, chi c'è?
4: Ciao ragazzi, noi siamo gli Ura, siamo da band Thrash Metal, stiamo andando a suonare a Codroipol al Metal Summer Festival e stavamo ascoltando Radio DJ e quindi, ma sai, metteteci su qualcosa di un po' bello cattivello, eh? Dai, dai.
0: Guarda, in questo programma di Bello Cattivello ci sono già io, penso che possa essere abbastanza, oppure Bello Cattivello potrebbe essere anche lo sporco che si è, come dire, incagliato sul tappeto di Tito. Ma poi scusami, come hai fatto a rovesciare della crema di cioccolato sul tappeto? Quelle robe lì vanno maneggiate in cucina, non le devi portare in salotto.
1: Ma anche lì c'è un dibattito sul fatto che sia stato io mio fratello. Il fatto che io me ne sono accorto chissà anche quanto tempo dopo, solo che ormai il danno
0: no.
1: Era... sì. Forse
0: ma
1: no...
0: quindi no... No, l'hai lasciata lì anche a seccare.
2: Era incrostato.
1: Ma ti dirà, allora, sinceramente,
0: vabbè,
1: forse
0: quel
1: tipo una notte
0: lì.
1: Intera. Perché ci siamo una addormentati mangiucchiando biscotti, cioccolato, cose così la mattina.
0: No,
1: sì.
0: Tremendo, mangiucchiando biscotti. E sì, cioè, io col face palm, doppio face palm, due fratelli che vivono. Che guarda,
1: esatto.
0: Ventilatore, coi piedazzi sul divano.
1: Esatto, proprio.
0: E a mangiare, mamma mia, come due scimmiette proprio. Due scimmiette. Sabri, c'è qualche altro audio?
5: Buongiorno ragazzi, SOS Buongiorno. Beauty, non so chi chiede, oh, per cui immagino voi mi possiate aiutare, sono distesa sul divano, siccome avevo gli occhi un po' gonfi ho applicato due fette di cetriolo sugli occhi, ma mi bruciano, è normale? Grazie.
0: No, allora, aspetta, mi piace comunque, questa è la piega perfetta, cioè questo, cioè that's what 347-342-5220 is made for. Fare delle domande a Radio DJ e Radio DJ vi risponde. Allora, io le fettine di cetriolo sugli occhi non le ho mai messe. Punto numero primo, perché i cetrioli non li mangio. È una delle poche cose che non mangio, proprio non devono entrare in contatto con la mia persona. Tito, mi dispiace, senti, ho dei difetti anch'io. Quindi non, la sola idea di applicare sul mio volto qualcosa che anche minimamente odora di cetriolo mi fa sentire male. Sabri, tu hai mai provato questa cosa?
2: Allora, io sì, a me non ha mai dato fastidio, però l'ho anche messo in faccia alle bambine per i famosi spa party. E c'erano delle bambine che effettivamente dicevano che gli prudeva. E io dicevo no, attenzione, ma è impossibile. E invece
0: no,
2: a quanto
0: invece
2: pare...
0: sì. Perché, beh, aspetta, piccola premessa, Sabri, tu organizzi anche delle feste animate per bambini, voglio dire, tu sei, possiamo dire cosplayer o è troppo?
2: No, sì, sì, anche okay, tra
0: anche
2: le mille
0: cosplayer,
2: cose.
0: Tra le mille cose, anche cosplayer di spa party, questa la teniamo qui, perché io dopo torno da te, non te la faccio passare liscia. Quindi, cara amica da casa, che tu hai avuto questo problema con il cetriolo, io ti dico togliere subito, sciacquare abbondantemente con acqua. Poi con gli occhi non si scherza,
2: Esatto, quella è la prima regola.
0: Assolutamente. Prima regola, come quando non funziona qualcosa, subito spegnere e riaccendere. Cioè, non stare neanche a cercare. No, togli. Cosa dici, Sabri? Deve applicare anche una crema o la lasciamo così?
2: No, lava e basta.
0: No, lava, aria fresca. Io non mi voglio assumere responsabilità, però mi fa piacere che per queste problematiche chiedete a noi, che non abbiamo assolutamente alcun titolo di studio per potervi dare dei consigli. È giusto, siamo una community, è giusto così.

0: Twins, Face to Face, Heart to Heart dal 1982. Twins, perché loro erano effettivamente due gemelli tedeschi che avevano composto questo duo. Così si sono, hanno deciso di gestirsi tutto in casa, come la nostra amica che invece di andare ad acquistare prodotti di bellezza ha detto: sai che c'è? Taglio il cetriolo, fettine di cetrioli sugli occhi, che poi tra l'altro è proprio, come posso dire, l'emblema, l'immagine di ah, mi rilasso, faccio un trattamento, ed è asciugamano in testa arrotolato tipo cofana di Moira Orfei, accappatoio e poi fettine di cetrioli sugli occhi, cosa che io però personalmente non ho fatto perché i cetrioli non mi piacciono. Fossero state, non so, due fettine di parmigiana, le avrei applicate molto più volentieri sul mio viso. Prima le applichi e poi le mangi, perché comunque di base non si butta via niente. 347-342-5220 il nostro numero di telefono, a cui arrivano dei simpatici messaggi. Quali? Ma le hanno detto a questa ascoltatrice che i cetrioli non devono essere quelli sott'aceto? Amo. Amo questa simpatia, cetriolini sott'aceto, peraltro guilty pleasure di tanta gente.
1: Ma quelli
0: mio.
1: Li mangi? No, neanche quelli.
0: No, no, Sabri, no, non scherziamo. I cetrioli proprio non devo vedere neanche in cartolina. È una cosa proprio... Quali, cosa sono i gatti che hanno paura dei cetrioli?
1: Sì, c'è il video sì. In cui mettono i cetrioli dietro c'è i gatti. Sì,
0: ragazzi, sì. È una roba incredibile. Ti avvicini a un gatto con in mano un cetriolo e questo gatto fa dei salti da 3,5 metri. Ma come mai questa cosa? Hanno forse un odore che dà un po' fastidio?
1: Potrebbe essere l'odore o anche il fatto che tu in realtà posizioni il cetriolo mentre loro non se ne accorgono e quindi quando lo vedono saltano.
0: Quindi tu dici che potrebbe funzionare anche con, non so, una barbabietola da zucchero, per esempio, per tornare... Quindi non è sì. Il cetriolo in sé, è l'oggetto messo lì che loro non riconoscono come qualcosa di familiare.
1: Esatto.
0: Vabbè, sì. Comunque ho qualcosa in comune con i gatti. Ciao ragazzi, dite a quella signora che gli occhi li deve tenere chiusi quando mette le fette di cetrioli. Un saluto Beppe. Beppe sicuramente. O forse sai cosa? Per non potersi perdere magari il suo film preferito, cetrioli con il foro dentro. Quindi come se fossero, capito, due, semplicemente due contorno occhi, come i buchi nel giornale, un po' quella situazione lì. Ellie, ma come siamo permalosi oggi? Come dice il detto, trenni e l'udito, non mettere il tito. Bella questa. Tenetevi pronti comunque con i proverbi, perché poi nella... Sabri, abbiamo il premio anche oggi? Benissimo, abbiamo il premio anche oggi. Premio fedeltà lo facciamo nella terza ora e anche oggi ci sarà un proverbio ad attendervi che voi dovrete completare. Abbiamo anche un audio? La nostra amica ha smosso un sacco di coscienze. Sentiamo.
2: Ciao ragazze, allora per la ragazza con le fette di cetriolo butta via tutto e io mi trovo bene con due filtri di bustine di camomilla. Praticamente le metti nella tazza un po' caldina, sì. Così insomma ti bevi anche la camomilla. Poi quando la camomilla è pronta tiri fuori, ti applichi i filtri. Ovviamente non devono essere in acqua bollente, lascia che si raffreddino un po',
0: certo.
2: Però tiepidi di temperatura ambiente. A me è successo anche quando mi si è tipo come incastrata una ciglia nell'occhio, che non riuscivo a neanche a tenere l'occhio aperto da quanto mi faceva male. E ho che fatto con roba. Questo metodo e dopo un po' si è sfiammata e è uscita da sola. Ma serve anche per occhi gonfi, stanchi. Sì, può provare. Bacioni da Eleonora da Padova.
0: Ma Eleonora da Padova, ma sei assolutamente un pozzo di sapienza. Io non ho mai provato questi metodi. Io metto in faccia le cose che sono già state fatte. Già qualcuno nei laboratoire le ha create e io sono qui pronta ad utilizzarle. In questi giorni neanche, pensa un po'.
1: Io mi sono trovata bene con l'aloe, in realtà, perché invece sono molto fai da te. E prendendo l'aloe...
0: Ma tu sei una ragazza homemade, Sabri.
1: Sì, esatto. E l'aloe non dà irritazione, ovviamente viene usata in molti cosmetici. E mi ci sono trovata molto molto bene. Sgonfia, idrata, toglie anche un po' le occhiaie.
0: Beh, allora, l'aloe a un certo punto, ragazzi, la infilavano da tutte le parti. Come è stato per le bacche di Goji a un certo punto che te le tiravano dietro. A un certo punto, se in quella roba lì non c'era l'aloe, basta. Tu eri completamente fuori dal mondo. Ma tu, Sabri, compri quella già confezionata o compri
1: no,
0: le foglie, e tagli?
1: Ma ho le piante che si autogenerano e quindi a un certo punto devi usarle in qualche modo, perché altrimenti ti trovi una piantagione di aloe vera.
0: Anche perché cresce come una pazza l'aloe, se non sbaglio. E quindi
1: sì,
0: tu
1: esatto.
0: cosa fai? Prendi la foglia dell'aloe, ok? La tagli e estrai con le tue manine?
1: Esatto.
0: No.
1: È un po' questo di lavoro. Devi anche stare attento perché la prima bavetta schiumetta la devi togliere, che quella è un po' più tossica, e poi devi usare il centro.
0: Tito, non farlo, per l'amor di Dio. Tito, non fare questa roba, perché tu come minimo ti metti quella tossica in faccia. Come minimo, no, sta fermo con quelle mani lì, per l'amor del signor. Scusa Sabri, ma tu come fai a sapere che poi effettivamente quella che tu applichi è quella giusta e non è quella che andrebbe buttata nell'umido?
1: Beh, perché è tutta esperienza da bambina, perché in realtà già parti quando vai da bambino, quando ti pizzica la medusa, l'unica cosa che funziona è la pianta di aloe. E quindi con lo stesso procedimento...
0: Allora, no, aspetta, Sabrina, scusa, nella mia infanzia era la pipì. No, no. Tito, no,
3: sì,
0: sempre
3: certo.
0: stato così, se ti punge la...
3: Ma penso tutti l'abbiano pensato.
0: Allora, no, tutti l'hanno pensato, dai, il classico.
1: Ma
0: come
1: in realtà è un
0: a
1: falso
0: me è capitato...
1: mito.
3: Io vorrei sapere se qualcuno
0: ma sicuramente
3: poi
0: sarà...
3: l'ha provato.
0: Io mai, personalmente, mi appunto la medusa e sono rimasta lì.
1: Meglio
0: così
1: l'aloe.
0: A piangere. Però l'aloe non ce l'avevo. E anche una volta mi è capitato sul bagnasciuga, una roba tremenda, ragazzi, spero non vi capiti mai. Camminando sul bagnasciuga c'era un'ape appoggiata, mi appunto sotto al piede, e un signore di un lido mi ha passato l'aglio sulla puntura dell'ape sotto al piede. Non so se vi sia mai capitata questa cosa.
3: La cipolla.
0: La cipolla. Ma veramente, o me lo... è uno scherzo?

0: queste in realtà invece sono buone abitudini. Queste erano cattive abitudini di con mais, salme con la pesce, ma le nostre invece sono buone. Molto buone. Tradizione vuole che sulle punture di insetti venga passata mezza cipolla. Ce lo scrive Matley. Tito, conferma la tua tesi,
1: infatti,
0: per esempio.
1: Infatti, vedi che allora c'era un riscontro, perché io proprio ho questo ricordo indelebile di queste cipolle, sì, sull'inguine, con io che piangevo, le mie prime punture di ape. Poi non mi ricordo se in effetti funzionò, però mi ricordo che appunto ero pieno di cipolle, cosparso di cipolle su tutte le gambe, cioè non mezza. Ah.
0: Pieno di cipolle, un'immagine che veramente non pensavamo di darvi alle 8:27 di questa domenica mattina. No, invece con me appunto l'aglio. Però attenzione, perché la cipolla non solo è la regina della cucina ed è stata anche protagonista di una simpatica gag, tranne per lui, con Amadeus, ce la ricordiamo tutti. Ma la Sabri mi diceva: se sei raffreddato, mezza cipolla sul comodino.
2: Sì, perché? C'è anche questa diceria che ti fa passare il raffreddore.
0: Ma perché? Così. Cosa fa la cipolla? Assorbe gli starnuti? Cosa fa?
2: Non lo so, ti aprirai i polmoni, non ne ho idea. Però dicono che funziona, soprattutto con i bambini.
0: Soprattutto con i bambini? Pazzesco. Allora, per unire l'utile al dilettevole, dovreste mettere i bambini a tagliare la cipolla, così almeno mentre la tagliano guariscono anche. Tra l'altro, ma quanto fa piangere la cipolla? Io ho voluto fare la spiritosa, ho preso sotto gamba questa situazione e una volta mi sono detta: ma figurati, ma beh. Ragazzi, ho pianto per 40 minuti i lacrimoni e continuavano a bruciarmi gli occhi e non mi passava più. Anche se anche qua dicono, come non ha funzionato, che bagnare il coltello faccia sì che poi la cipolla non ti faccia più piangere. Con me non ha funzionato. Forse sono difettata io? Non lo so. Ciao cara Annie, scusate, ma stavo leggendo i messaggi. Ciao cara Annie, lo scorso anno per i miei 45 mi hai fatto gli auguri per radio. Mica vorrei non farlo per i miei 46. Claudia da Milano, non mi permetterei mai, Claudia. Ci tengo tanto a queste tradizioni e quindi buon 46esimo compleanno anche oggi in diretta su Radio DJ. Ragazzi, il buon vecchio guardare nella bottiglia dell'olio, sai, l'orzaiolo. Quella è una... non la sapete?
1: No.
0: Non l'avete mai sentita? No, scusatemi, mi sento sola. Guardare nella bottiglia dell'olio, sai, l'orzaiolo sull'occhio. Guardi nella bottiglia dell'olio e ti passa.
2: No, io sapevo la cosa dell'olio per il malocchio, questa dell'orzaiolo no.
0: Quella del malocchio la sapevo anch'io, che devi mettere l'olio nell'acqua, che poi se fa tutte le varie... Sì, questa l'abbiamo anche già analizzata in passato. Ma questa dell'orzaiolo io la so da quando sono piccola. Tra l'altro, per le punture di insetti, avevo questa notizia sotto mano, per cui sembrerebbe che le zanzare scelgano chi pungere. Cioè, sappiano esattamente da chi sono attratti e da chi no. Ma mi fa... cioè, indipendentemente dalla portata della notizia, che potrebbe anche essere una cosa interessante, io ve la leggo solo per il nome della zanzara, perché c'è la zanzara Aedes aegypti, che è un po' tipo walk like an Egyptian, me la immagino un po' così, che è la cosiddetta zanzara della febbre gialla, risultata più attratta dagli uomini rispetto alle donne. Quindi Tito, roba tua. Mentre invece la zanzara, ragazzi, ma perché si chiama così? Culex quinquefasciatus. Cioè, Culex, dai, te lo meriti se poi uno ti schiaccia con un nome del genere. Culex quinquefasciatus non ha evidenziato questa specie una preferenza per uomini o per donne. Quindi, insomma, un po' un docoio-coio. Quest'anno, tra l'altro, tutti si stanno chiedendo: Annie Mazzola, ma la situazione zanzare lì, a Lido delle Nazioni, com'è? Perché effettivamente, ragazzi, fino a qualche anno fa, zanzare grosse come un centrino, di quelli fatti con l'uncinetto. Quest'anno, molte meno. Veramente molto meno, meno male, perché io sono una vittima prediletta a questo punto delle culex, mi sento di dire, che sono quelle che non, indipendentemente da uomo o donna, pungono come le pazze. Sabri, a Roma com'è la situazione zanzara? In studio più che altro?
2: In studio ci si salva.
0: Ci si salva, meno male. Tito, non,

0: Non è rovinato, eh? Finisce esattamente così. Chapel Rowan, Good Luck Babe, la canzone che abbiamo appena ascoltato. No, mi stava venendo alla fine un po', sai quella roba di quando ti regalavano i dischi e poi in un modo o nell'altro si rigavano, si rovinavano, ti cadevano. A me una volta è caduto un disco a casa dei miei, sul pavimento, e si è graffiato completamente nelle fughe delle piastrelle. È stato terrificante, una cosa bruttissima. Amici, sono le 8:35, ci sentiamo tra pochissimo perché abbiamo un pelino di pubblicità, ma poca. Solo su
1: Radio DJ. DJ One Nation One
2: Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Alle 8.41 è il 9 agosto, siamo in diretta su Radio DJ con Ioanni, siamo nel bel mezzo della seconda ora. Perché seconda ora? Non perché questo sia un programma scolastico, non è una giornata scolastica, ma perché abbiamo tre ore da passare insieme. La prima è volata via, siamo nel bel mezzo della seconda e poi ci resta la terza ora perché vi teniamo compagnia fino alle 10. Siamo finiti, ma non mi ricordo come, in un momento di rimedi casalinghi. Mi ha scritto un'amica da casa su Instagram, perché chiaramente non solo il 347-342-5220 è un numero ghiotto per mettersi in contatto con noi. Mi ha scritto questa ragazza dicendo cipolla. Io non capivo perché mi scrivesse cipolla. A Berlino mi appunta un'ape sul sopracciglio, a parte che brutto, che male. E due signore sedute a fianco a me hanno chiesto una cosa in tedesco al barista. Lui ha portato una cipolla tagliata in due, loro me l'hanno schiaffata in faccia e in 5 minuti stavo benissimo. Quindi Tito, mi pesa molto, non puoi sapere quanto, veramente non lo puoi capire, ma avevi ragione tu questa volta.
1: Ma
0: a me
1: no,
0: avevano messo l'aglio.
1: Io non avevo fatto niente, non era farina del mio sacco, per carità. Io ero solamente la cavia.
0: Tu eri la persona punta. Punta dall'ape. Sabri, hai degli audio? Mi sembra di sì.
2: Sono
0: libera,
2: fioccati.
0: Libera.
2: Vado.
0: Addirittura, vai. Hello?
2: Ha deciso di non partire.
0: Attenzione, vediamo se la magia di Sabrina riuscirà anche oggi a risolvere. Rifunzionano? Ma come
2: vediamo.
0: Sei stata veloce questa volta, Sabri?
3: Ciao. Comunque, per le cipolle sì, bisogna bagnare il coltello, ma il coltello deve essere affilato, perché se non è affilato, quando tu tagli la cipolla tagli tutte le parti che fanno uscire gli acidi, mentre deve essere un bel coltello affilato e bagnato.
0: Ma questa cosa complica. No, ma secondo te, ma io posso anche preoccuparmi di quanto siano affilati i coltelli qua a casa, però ho comprato l'affilatore, ce l'ho nel cassetto. Perché effettivamente alcuni... Allora, voglio dire questa cosa e so di parlare a nome di molti. Non usiamo tutti i coltelli e gli utensili come dovremmo. Diciamo la verità, ragazzi. Cioè, quello che vi capita... Almeno a casa mia funziona così. Ho tre coltelli di quelli più grandi e ci taglio un po' tutto quello che... Cioè, taglio anche il pane con un coltello che non è seghettato. E questa cosa forse al coltello non fa benissimo.
2: No, ma al pane più che altro. Cioè, riesci a tagliarlo? Non viene
0: no,
2: un po'
0: non
2: tutto...
0: bene.
2: Esatto.
0: Non bene, se posso dire la mia. Allora,
2: sai che
0: il mio
2: seghettato
0: sogno...
2: Il coltello seghettato serve anche per i pomodori. La sapevi questa cosa?
0: Io uso quello normale.
2: Se
0: non
2: prova
0: va bene?
2: Con il seghettato e vedrai quanto più facilmente riesci a tagliare i pomodori.
0: Perché in realtà il pomodoro è un po' infingardo, nel senso che è scivoloso, devi proprio stare molto molto attenta.
2: Alla
0: quindi
2: pelle,
0: devo comprare un
2: coltello seghettato. Un
0: coltello
2: regalo
0: seghettato, pane e pomodoro, che poi tra l'altro anche insieme stanno benissimo. Per la cipolla va bene quello normale o sbagliavo anche utilizzare il coltello per la cipolla?
2: Allora,
0: dai, quello,
2: diciamo,
0: quello
2: quanto
0: liscio.
2: È grande la lama? Sì, quello liscio. Però la lama deve essere abbastanza maneggevole. Ti ho detto che sono un po' massaia,
0: sì.
2: Quindi...
0: No, ma anche io sono massaia, però la cosa dei coltelli, cioè il ceppo con tutti i coltelli, io non ce l'ho perché non ho ancora trovato un ceppo con tutti i coltelli che soddisfi le mie esigenze, soprattutto estetiche, ragazze, perché, cioè, diciamoci la verità, non posso avere tutta la cucina nera e poi metto lì questo robo in mezzo beige, non c'entra nulla.
2: Adesso
0: non c'entra niente.
2: Ne ho visto uno un tempo fa che secondo me potrebbe essere adatto a te.
0: Di cosa? Di Tim Burton?
2: Più o
0: perché
2: meno.
0: Potrebbe...
2: No, è un ceppo di coltello fatto a forma di omino con tutti i coltelli infilzati dentro.
0: Con tutti i coltelli, sì. Mi fa piacere, Sabri, che tu vedendo questa immagine abbia pensato a me.
2: No, ma in realtà
0: cosa
2: perché l'avevo
0: dedurre?
2: Visto rosso, hai detto la cucina nera.
0: Cosa ti fa dedurre che io voglia avere un ceppo a mo' di bambola voodoo sulla mia cucina? Però effettivamente non è malvagio. Ecco, io amo tantissimo le cose per la casa divertenti. Non so come dirvi. Cioè, cucina nera, però magari, non so, le mollettine per chiudere i sacchetti sono tutte a forma di patatine fritte. Oppure a forma di bastoncini pucciati nel cioccolato. Quindi c'è della serietà, ma comunque sempre della pagliacceria, che già io fatico comunque a nascondere in tutte le mie giornate. Comunque questa roba della cipolla mi ha svoltato. Quindi appena torno a Milano devo comprare il sapone per Tito. Ah, tra l'altro, Tito, vuoi fare coming out su quello che ci hai detto fuori onda prima? Che tu pensavi che il sapone alga...
1: Ma dillo, no, quando ho detto che è un sapone universale usato per tutto, ho detto sì. Ah, quindi un sapone che puoi usare per il tuo corpicino e per lavare anche i piatti. Incredibile.
0: Sì. Signori, signori.
1: Perché io poi prendo
0: Tito.
1: Esatto, cioè do un peso specifico.
0: Aveva pensato questa. E qui torniamo quindi al meme dell'uomo che fa la doccia col detersivo dei piatti, che è assolutamente reale.
1: No, perché allora, nel senso, non è invitante, non è che ho detto, ah che bello, finalmente posso lavarmi con lo stesso sapone che userò per i piatti. Però ho detto, ma sai che in una situazione di estrema emergenza potrebbe fare effettivamente comodo?
0: Allora Tito, io sono dell'idea che poi nessuno verrebbe a controllare. Cioè dal momento in cui io ti consegno tra le mani il sapone, poi tu ci fai un po' quello che vuoi. Mi preoccupo per il pH della tua pelle, perché a volte anche i detersivi non fanno benissimo comunque alla pelle. Una volta, voglio dire, non c'erano tutte le attenzioni che ci sono adesso. Però a me è capitato di usare dei detersivi per i piatti che poi mi hanno fatto squamare le mani. Quindi voglio dire Tito, io non lo so se voglio dire, al posto tuo non me la sento di fare questa prova. Se tu vuoi fare da cavia come hai fatto illo tempore con la cipolla sull'inguine, prego.

0: Katie Tunstall con Black Horse and the Cherry Tree dal 2005. Come passa il tempo quando ci si diverte. Scusami Sabrina, tu mi hai appena inoltrato una foto. Stavo cercando di verificarne la veridicità.
1: Cioè, un ascoltatore l'ha mandata Joe, direttamente, così, senza spiegazioni.
0: Allora Joe, palesati per favore. Abbiamo bisogno di spiegazioni al 347-342-5220. Perché lui ha mandato una foto di un prodotto Shower Gel Body Plus Bike. È prodotto peraltro da una, da una casa automobilistica che fa sia macchine che moto. Quindi voi mi volete dire che questo è un prodotto che va bene sia per il corpo che per la moto? Io, allora, uno, stento a credere. Seconda cosa, Tito, smettila di ridere. Terza cosa, perché... perché? Anche perché comunque dove lavi la moto barra la macchina è molto lontano da dove lavi il tuo corpo, a meno che tu, cioè, non lavi te stesso nella piazzola davanti a casa, diciamo, sei un cortile o qualcosa. Cioè, è più scomodo secondo me avere un prodotto solo per lavare la moto e lavare la persona, perché lo devi portare da una parte all'altra. A meno che tu non detergi le due cose nello stesso momento. Un po' un concetto, sai, quei video musicali dove ci sono le ballerine che si, come dire, lavano con delle spugne tutte insciaponate sulle macchine da corsa. Tito, lo so che annuisci, che ce l'hai presente, che stai facendo così con la testa da 10 minuti. Andava molto negli anni 2000 comunque questa scena. Anche nel video di Rihanna, cos'era? C'era Pendrive, c'era comunque un momento. C'è stato un momento in cui avevano tutti delle ballerine che lavavano le macchine. Questo momento di car wash arrivato dalla mia. Non so perché, così. Nel dubbio,
1: c'è
0: boom,
1: anche il
0: ballerine.
1: Singolo. C'è anche la canzone Car Wash, quella che è anche su Shark Tale.
0: Di Christina Aguilera, certo,
1: esatto.
0: Come dimenticarla. Attenzione che abbiamo anche un audio, perché ovviamente qui tu puoi parlare di qualsiasi cosa e l'ascoltatore, l'ascoltatrice tra DJ sa. Sabri, fai tu.
2: Beh,
0: guarda,
2: penso che sarebbe il sogno di tutta l'umanità avere un sapone universale che si possa usare per tutto, per il proprio corpo, anche per il bucato, i pavimenti, eccetera.
0: No.
2: E comunque esiste una marca che produce un sapone piatti e mani.
0: Piatti e mani? Vabbè, però piatti e mani è strettamente correlato, perché comunque fa bene alle mani mentre lavi i piatti. Però posso dire la mia, a me non piacerebbe un bagnoschiuma universale, perché non vorrei che la mia macchina sapesse come il mio corpo a sua volta, non vorrei che il mio non vorrei che il mio corpo avesse lo stesso profumo dei miei indumenti, ma anche dei miei divani, ma anche delle tende, dei vetri, eccetera eccetera. Tito, tu lo faresti perché sei pigro?
3: Ma va.
0: Tu desideri questa cosa? Come?
3: Ma no,
0: va?
3: Ma io lo dicevo solo in casi, appunto, di strenua necessità, di emergenza. Cioè, non è che io voglio avere lo stesso odore della mia macchina, dei miei piatti, di tutto, nel senso. Però, cioè, ci sono situazioni alcune volte dove ti devi arrangiare.
0: Fede piatt.
3: Esatto.
0: Allora, Tito, se qui, ragazzi, a tutti è capitato di partire per le vacanze, alzi la mano, guarda, vi vengo veramente a citofonare. Partire per le vacanze e non avere abbastanza mutande e lavarle col sapone che c'era in bagno.
3: Esatto.
0: Dai, ragazzi. Tito, questa cosa, sì, ma se ti succede lo fai una volta. Certo, poi le tiri contro il muro, tornano indietro, perché diciamo che la morbidezza non è proprio la stessa cosa. Però voglio dire, a tutti capitano queste cose. Però non può essere una regola universale, ecco. No. Quello no. Ma ogni tanto. Poi comunque torni a casa e devi rilavare tutto, sia chiaro, Tito. Non è che puoi mantenerle così, se no le butti. Tito, non far finta di non sentirmi,
4: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi i vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi

0: Fra Quintale su Radio DJ Scarabocchi, che sono quelli che Tito cerca di cancellare con il sapone universale. Attenzione Tito, perché al 347-342-5220 stanno arrivando delle soluzioni, ma possiamo darvele solamente dopo la pubblicità.
1: Solo su Radio DJ.
2: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
3: Radio DJ One Nation One Station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Radio DJ consiglia
5: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
10: Sono le 9 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. Abbiamo sospeso Schengen come prevedono i trattati. A Ceuta è successo qualcosa di straordinario. Lo afferma in un'intervista alla stampa il ministro degli esteri Tajani, commentando le tensioni tra Madrid e Roma e il ripristino dei controlli alle frontiere italiane per chi arriva dalla penisola iberica, misura a cui la Spagna ha risposto ieri riattivando controlli sui viaggiatori dal nostro paese. Per Tajani la reazione del governo spagnolo è incomprensibile e inaccettabile. Intanto il sindaco di Ceuta, Vivas, ha affermato che nell'exclave spagnola sono rimasti tra gli 8 e gli 11.000 migranti dopo l'assalto compiuto alla fine di luglio. La Spagna ha dispiegato circa 2.300 agenti nella città autonoma in Marocco in vista del 15 agosto. Sui social infatti stanno circolando da giorni appelli per organizzare in quella data un'altra spedizione per entrare a Ceuta. Sono 813 i nuclei familiari, oltre 2.000 persone allontanati dalle loro abitazioni a Pozzuoli dopo la scossa del 31 luglio scorso nei campi Flegrei. Ieri si è svolta la riunione del centro di coordinamento dei soccorsi, a cui era presente anche il presidente della Campania, Roberto Fico, che chiede non provvedimenti di emergenza, ma una legge speciale per la zona.
11: Una legge speciale che possa definire in modo chiaro e perenne la condizione di unicità dei campi Flegrei. Le emergenze non definiscono le unicità, le emergenze agiscono su quello che succede. Noi invece sappiamo che quello che succede qui purtroppo a volte è la vita normale delle persone.
10: Andiamo in Nepal. I corpi di 5 persone sono stati recuperati nelle ore scorse dal ghiacciaio di Yalung Ri nella zona del Monte Everest. Due di loro potrebbero appartenere agli alpinisti italiani, uno altoatesino, l'altro abruzzese, dispersi dal 1 novembre dell'anno scorso dopo una valanga. Pochi giorni dopo la slavina era stato trovato senza vita un terzo alpinista italiano. Non solo l'Italia, ma tutta l'Europa sta facendo i conti con caldo estremo e siccità. In Serbia, dal fondo del Danubio in secca, sono riemersi gli scafi di decine di corazzate tedesche della Seconda Guerra Mondiale. Le navi, alcune ancora cariche di armi, appartenevano alla flotta del Mar Nero della Germania nazista, affondata dagli stessi tedeschi durante la ritirata dalla Romania. Ora parliamo di atletica. È stata una notte di trionfi per l'Italia ai mondiali Under 20 in corso a Eugene, in Oregon. 3 le medaglie d'oro conquistate da Daniele Inzoli nel salto in lungo, dagli azzurri nella 4x100 mista e da Serena Di Fabio, diventata campionessa mondiale nella 5 km di marcia.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
10: Noi ci risentiamo tra un'ora.
12: Radio DJ. One nation, one
13: station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
14: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Radio. Radio. One nation, one station.
16: Radio. Radio.
17: One nation, one station.

0: e i New Radicals con The Game of Love. Sono le 9:07, siamo entrati veramente con un salto molto pulito, mi sento di dire, nella terza ora di UNI. Ci saluteremo alle 10, ma abbiamo ancora un'oretta per raccontarci un po' di cose. Tito, abbiamo trovato la soluzione? L'abbiamo trovata, è qui e ce l'abbiamo al telefono con noi. Pronto, Chiara?
1: Pronto, buongiorno, Radio DJ,
0: pronto?
1: Come state?
0: Sì, pronto, sì, sono qui, Radio DJ, sono Annie Mazzola, ma stiamo bene? Chiara, e tu come stai?
1: Io sto molto bene, intanto perché vi sento e poi perché sto facendo cambio figli.
0: No, scusami. Io amo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio DJ. Cioè, è una cosa incredibile. Io ero predestinata per arrivare, perché siamo troppo simili, troppo. Cioè, dove la trovi una persona, un'ascoltatrice che dice: io sono troppo contenta. Uno, perché vi sto ascoltando, e già, grazie. Due, perché sto facendo cambio figli. Ma ragazzi, ma qui siamo nel futuro. Ma che cos'è il cambio figli?
1: Sto andando a prendere una bambina che ha il campo scout. Prendo la bambina e mollo giù un altro figlio. Quindi ho fatto 15 giorni, faccio un 15 giorni con un figlio solo invece che due.
0: Ah, ma è comoda questa cosa, Chiara. Ma tu

0: hai, hai svoltato.
1: È bellissima.
0: Mi fa molto piacere. Senti, ma scusami, tu di dove sei?
1: Io sono di Breganze, di Vicenza.
0: Ok, Breganze, Vicenza, ho ben presente, insomma,
1: è vicino, Bassano del Grappa.
0: Sì, Bassano Marottica. Del Grappa, certo, certo, ho ben presente. Senti un po', i figli quanti anni hanno?
1: Allora, la piccola ne ha 11, quindi lei è un gruppetto. Okay. Mentre okay. Il più grande è in squadriglia, un'aquila, ne ha 15.
0: Ok, perfetto. Tutti e due accomunati peraltro dallo stesso prodotto, il sapone universale. Perché noi per questo sì. Ti abbiamo interpellata. Perché tu giustamente con due figli non hai sbatti di dargli 80 prodotti per andare al campus. Quindi come te la gestisci no. La situazione pulizia?
1: Noi prendiamo il sapone alga.
0: Eccoci
1: se
0: qua.
1: Dopo è morbido, se sì. Prende un pezzo si può spezzare, sì. Lo si mette nel sì. Cellophane e glielo si dà sì. Per tutto. Dai calzini, le mutande, il corpo, i capelli,
0: tutto.
1: Ti lavi tutto con quello. E funziona, funziona.
0: Scusami, no, no, Chiara.
1: Non sono morti.
0: Chiara, tu ovviamente ti assumi la piena responsabilità di questa telefonata e di quello che ci stai dicendo, certo. Perché noi abbiamo Tito che a questo punto dovrebbe essere il terzo figlio che spedisce al campus nella terza tranche, che esatto. Cercava proprio un prodotto per tutto, ma io e Sabrina gli abbiamo detto guarda che questo sapone lo puoi usare per i vestiti e per la casa ma non per il corpo, e invece tu vieni qui a ribaltare la situazione. Come va il pH della pelle dei tuoi figli? Tutto a posto?
1: Sì, abbastanza. Dopo okay. si lavano anche poco nel campo scout, non è che proprio immagino
0: proprio le lotte un paio di volte se li obblighi. Perché
1: esatto.
0: C'è anche una procedura, c'è tutto un, come posso dire, forse quello più grande, oddio, sai che faccio fatica perché mi hai detto, no vabbè però la femmina di 11 si lava di più, assolutamente.
1: Diciamo che secondo me siamo lì.
0: Siamo uguali. Quindi tu mi assicuri che loro con questo sapone fanno tutto, cioè dal calzino al cuoio capelluto va ben per tutti.
1: Va ben per tutti.
0: Va bene, allora, perfetto, il prossimo anno quando procedi all'iscrizione per il campus aggiungi la terza quota, poi ti facciamo avere noi comunque un bonifico e iscrivi certo. Anche Tito, perché mi sembra di aver capito che questa qua è proprio la sua dimensione. Chiara, a parte tutto, quando è che tornano dal campus, che le riai tutti tu al tuo nido?
1: Tra 15 giorni.
0: Ah beh, allora ce n'è ancora un po' di libertà.
1: Pacchione. Poi un po', insomma, si darà un po' di compiti, un po' di recupero per tornare a scuola, insomma, preparati.
0: Certo, certo.
1: Insomma, si spera, perché poi quando si molla recuperare è difficilissimo.
0: Lo so, è molto
1: di prima, è molto difficile.
0: Questa cosa
1: per loro.
0: È molto difficile, e tra l'altro questa roba di fare 3 mesi a casa da scuola, io non lo so quando. Adesso non è che voglio arrivare io a cambiare il sistema scolastico italiano, è anni che funziona in questo modo, però ecco, secondo me 3 mesi un po' tantini, soprattutto alle elementari tornano che praticamente sono tornati analfabeti, cioè non si ricordano neanche più come
1: sì. Si legge
0: o come si scrive
1: sì. In corsivo,
0: perché 3 mesi sono tanti e comunque
1: tanti.
0: Sono pur sempre vacanze, a parte il libro, a parte la lettura, non è che li puoi mettere sui libri tutti i giorni a fargli ripassare il corsivo, perché sennò sti bambini qui tornano a settembre che sono più stanchi di prima, o no?
1: Questo sicuramente, però la stessa scuola di 50 anni fa è quella di adesso, forse
0: esatto. Bisognerebbe
1: un po' ripensarla.
0: Magari, come il sapone, trovare una soluzione
1: esatto.
0: un po' più innovativa, ecco.
1: 3 mesi di centri estivi.
0: Anche lì, abbiamo un sacco di cassettini che si stanno aprendo. Allora, guarda, è stato bello parlare con te, Chiara, Tito
1: anche
0: sarà sicuramente
1: tantissimo.
0: Molto sollevato. E allora un saluto a te, un saluto anche ai tuoi figli per quando torneranno, un saluto anche al sapone, grande protagonista di questa telefonata. Chiara, ti mandiamo un bacione e un abbraccio.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation. One station.

0: Addirittura.
1: Jason Mraz con I'm Yours, con questo finale che non mi aspettavo. Attenzione, perché la piega qui del sapone del campo scuola è diventata veramente molto molto seria. Sabri, ma tu mi confermi che abbiamo questa persona in linea? No, perché scusate, ma noi non siamo un programma che si basa su informazioni prese dal www, prese da fonti non verificate, perché noi abbiamo sentito il genitore, ma noi abbiamo anche il Don Matteo, pronto?
2: Ciao Annie, ciao a tutti.
1: Eccoci qua. Don, le darò del lei, perché io non ho mai dato del tu.
2: Ma no, diamoci a un Don. Tu, dai.
1: No, troppo per me. Ieri ho dovuto dare del tu a una maestra e oggi del tu a un prete. Non lo so. Se però lei, voi, essi mi garantite che poi va tutto
2: benissimo. Va bene. Si dà del tu, quindi.
1: Va bene, va bene. Da vicino del lei, da lontano del tu. Allora, Don, com'è la situazione lavaggio dei ragazzi al campus? Perché tu hai mandato un messaggio veramente molto, cioè della serie, è inutile che gli date il sapone, perché tanto tornerà a casa intero.
2: Sì, praticamente sì. Diciamo che dipende dall'età, ma tendenzialmente quando entrano al campo scout o anche in occasioni simili, entrano in un'altra modalità che non è più quella cittadina, diventa tutto un po' più wild, diciamo, no? Quindi diciamo che anche l'igiene così diventa un pochino più facoltativa, ecco, e quindi insomma, ecco. C'è chi si arrangia come può, i capi fanno in modo di lavarli come possono, quindi escogitano delle cose, non so,
1: con
2: i più piccoli i giochi d'acqua, gavettonate, canna dell'acqua, e così via.
1: Ah, ma veramente? A questo livello siamo, quindi
2: grandi,
1: proprio
2: i bagni al torrente, tutte queste cose simpatiche, ecco, in modo tale che almeno l'acqua in qualche modo la vedano e non solo quella della pioggia.
1: Ok, quindi non tornino a casa proprio idrofobi, diciamo, almeno un contatto con l'acqua si cerca di farglielo avere. Ma come mai, allora, Don,
2: diciamo
1: secondo te?
2: No, diciamo che i genitori dicono che quando tornano al campo scout prendono tutto lo zaino direttamente e lo buttano in lavatrice, se non gli danno fuoco direttamente. Quindi.
1: Ah, ma addirittura, perché altrimenti l'altro rimedio potrebbe essere quello, un po', forse un po' esagerato, però capisco, sì. Anche perché oltre al non aver voglia di lavarsi, perché comunque c'hanno voglia di fare altro, di giocare, di stare insieme e voglio dire come biasimarli, ci sarà anche una situazione camere che è come se ci avessero lanciato una bomba dentro, deduco.
2: Sì, beh, i piccolini sono spesso magari nelle camere, con i sacchi a pelo, così, quindi effettivamente un po' stipati. Per i più grandi al reparto cambia completamente, perché sono in tenda in mezzo al bosco, quindi magari anche lì con proprio la possibilità di accesso all'acqua un pochino più, insomma, più difficile.
1: Limitata,
2: ecco.
1: Limitata.
2: Il campeggio 5 stelle.
1: No.
2: Ecco.
1: Certo, non è di certo quello che va di moda adesso, il glamping, non è sicuramente una questione del genere. Madonna, ma quindi, scusa, tu ti fai tutta l'estate col campus? Oppure?
2: No, cioè, beh, noi abbiamo, diciamo, i campi scout, ovviamente ciascuno ci sono i capi che li seguono, ciascuno segue la sua fascia d'età. Io di solito vado a fare un po' qua e là una visita, agli uni,
1: così, un sopralluogo,
2: dei sopralluogo, sì, no, delle visite di cortesia, sto magari un paio di giorni con gli uni e con gli altri, ma più di così anche
1: non so se
2: sarei più in grado di resistere, ecco.
1: Ah, beh, certo, sono dei ritmi anche abbastanza serrati, comunque sì, escursioni, sì, no, cose da fare, eccetera eccetera eccetera, ci vuole anche tanta pazienza, però Don, lei sicuramente, tu scusami, sicuramente sarai pieno, però effettivamente un sopralluogo forse anche un po' più gestibile, avendo anche tanti ragazzi da seguire. Grazie,
2: sì,
1: per questo,
2: sì, sì,
1: punto,
2: no,
1: di vista.
2: Sono esperienze bellissime, al di là delle battute,
1: certo.
2: Sono esperienze bellissime che rimangono, ecco.
1: No, che rimangono e che soprattutto sono utili per i nostri ragazzi, che iniziano a diventare, certo, un po' più indipendenti, a vivere un po' più nella socialità e che magari si staccano anche un po' dai telefoni e dai vari device,
2: sì,
1: durante,
2: sì,
1: questi,
2: no, beh,
1: periodi.
2: Quello sicuramente, anche perché spesso magari anche i ragazzi più grandi sono in valli in cui comunque il telefono anche volendo non prende, quindi
1: ecco,
2: davvero
1: a posto.
2: È un distacco dalla tecnologia importantissimo, penso soprattutto non per i ragazzi nostri come quelli delle grandi città, insomma, che
1: esatto.
2: di campagna ne vedono poca.
1: Ne vedono poca, quindi in queste situazioni non c'è neanche bisogno di ritirare i telefoni, perché tanto, voglio dire, la linea è proprio pressoché sconosciuta. Grazie mille Don Matteo per essere stato con noi qua in diretta su Radio DJ. Un saluto, grazie, e un saluto anche a tutti i tuoi ragazzi.
2: Benissimo, ormai sono tutti tornati dai campi, quindi si godono le vacanze, quelle insomma con le famiglie, quindi
1: esatto. Così. Grazie
2: buona
1: mille,
2: domenica.
1: Buona giornata.
2: Ciao, ciao.
0: Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Nation. One Station. One Station.

0: Maledetto me, Fulminacci, alle 9.25 su Radio DJ. Vorrei chiudere questo argomento in realtà, perché stiamo parlando di pulizie da parecchio, ma in realtà arrivano dei messaggi troppo interessanti, quindi devo rimandare alla chiusura. Anch'io sapone alga per tutta la casa, per il corpo non ancora, sgrassa molto. Per gli adolescenti, secondo me, con le pelli grasse è perfetto. Grazie Chiara, che notizia stamattina. Vedi, perché siamo a tutti gli effetti una community che si aiuta, si supporta e si scambia consigli utili per tutti i giorni. Un compagno di mio figlio ha ritrovato il beauty case all'arrivo dei genitori a fine campus. Alla domanda come ti sei lavato, ha risposto con il sapone degli altri. Amore, i denti non li ho lavati. non li ho lavati. Per quanto? Quanto durerà un campus? Almeno una settimana. Almeno, penso, no? Una minima settimana, due, 15 giorni, non li ho lavati. Ecco, non lavare i denti ovviamente non è una cosa da fare. Prima parlavamo di rimedi, non so chi mi disse dentifricio, cioè spazzolino e dentifricio naturale, foglie di salvia. Prendi la salvia, senza burro e ravioli però in questo caso, e te la spalmi sui denti, perché sai che la salvia ha quelle foglioline un po' zigrinate, un po' vellutate, ma anche un po', e ti fa quell'effetto lì. Tito, proverai tu per noi, mi sento di dire.
1: Vai, qualsiasi esperimento sono qui pronto a provare.
0: Allora, la cipolla sulle punture l'hai già provata,
1: quella
0: ti
1: sì.
0: Tocca provare la salvia, devi farti venire un orzaiolo per poter provare il trucco della bottiglia dell'olio, e poi sei praticamente il paziente zero di questa puntata. Sei contento?
1: Vai, prego, manca solo il sapone.
0: Aspetta che devo tornare a Milano. Te lo compro quando torno, Tito. Lo sai che io quando dico una cosa poi è. Non dico bugie. Sei tu che non ti fidi. Comunque, iniziate a pensare a cosa vorreste comprare con un budget illimitato. Non sapone, parliamo di cose molto più costose.

0: You Gotta Be Desire dal 1994, sono le 9.31, siamo in diretta su Radio DJ. Stiamo insieme ancora per mezz'oretta, perché poi ahimè alle 10 ci dovremo salutare. Ma nel frattempo abbiamo ancora mezz'oretta. Uno, per il premio, perché abbiamo il premio fedeltà, lo facciamo dopo la pubblicità, che fa anche rima. E seconda cosa, ricordatevi la domanda che vi ho fatto prima: avete un budget illimitato da poter spendere? Quindi non ci sono zeri, non ci sono, quindi sogniamo veramente senza limiti. Un cimelio che vorreste portarvi a casa, perché è appena partita un'asta, non per un pallone di Maradona, ma per il pallone di Diego Armando Maradona. Dopo vi dico a quanto, o magari se lo porta a casa un ascoltatore, eh? Mai dire mai. Solo su Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One Station.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Eccolo il vostro disco preferito!
7: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
8: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500.

0: www.deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.

0: Jenny Less Than a Lover. Volevo cantarla alla fine. Mi sono sentita partecipe perché Jenny e Annie ho fatto un'assonanza tra me e l'artista di questa canzone. Sono le 9:37. Allora, mi trovo ad un bivio in questo momento. Sabri, aiutami. Cosa faccio? Parliamo prima dei budget illimitati o del sogno che ho fatto questa notte, oppure facciamo il premio? Cosa dici?
1: Allora, possiamo lanciare il premio e nel frattempo decidere una delle due cose.
0: Sabrina, mi piace questo tuo spirito comunque di iniziativa. Allora, oggi come ieri abbiamo il premio fedeltà. Tito, aspetta, non mettermi il jingle, voglio prima raccontare che cos'è, perché Tito appena sente premio fedeltà gli scappa il dito. Allora, che cosa abbiamo, Sabri? Abbiamo anche oggi una bella DJ box?
1: DJ box anche oggi, sì.
0: Una bella DJ box in regalo per l'ascoltatore o l'ascoltatrice che indovinerà che cosa, o meglio completerà che cosa, questo proverbio. Allora, abbiamo fatto un proverbio milanese, poi abbiamo fatto un proverbio salentino, ieri abbiamo fatto un proverbio romano, oggi modestamente facciamo un proverbio lombardo, perché gioco in casa, nel senso le mie origini, perché voglio essere sicura che la pronuncia sia quella giusta, quindi mi serve sempre qualcuno che possa dirmelo nella maniera corretta. Allora, innanzitutto segnatevi il numero 347-342-5220, al quale dovrete mandare un messaggio audio per completare questo proverbio e portarvi a casa, se sarete più veloci, chiaramente, il premio fedeltà. Il proverbio di oggi inizia così: Pian Barbé, puntini, puntini, puntini. Ripeto, Pian Barbé, puntini, puntini, puntini, 347-342-5220, il mio lavoro, signore, qui è finito.

0: po' come quello di Batman a Gotham City dopo che ha sistemato tutte le ingiustizie. Quindi potete o vincere il premio fedeltà indovinando, quindi completando nella maniera corretta questo proverbio, oppure se avete 10 milioni di dollari potete eventualmente non portarvi a casa il premio fedeltà, ma comprare all'asta il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra. Prima, Tito, io ho detto non è un pallone con cui ha giocato Diego Armando Maradona, ma è proprio il pallone, perché è stato quello della mano de Dios, quando praticamente al 50° minuto lui ha segnato palesemente aiutandosi con la mano, e da lì alla fine ero iniziato dicendo ma non era la mia mano, era la mano di Dio, quindi la mano de Dios. E poi in realtà 4 minuti dopo ha segnato questo gol memorabile, partendo praticamente dalla metà campo, superando in dribbling 4 avversari. Che bello quando dribblava in quella maniera lì. E poi ovviamente facendo gol all'Inghilterra. Tito, se tu potessi avere un budget illimitato, non pensare che poi non posso
1: però
0: spendere.
1: Dammi un secondo, perché,
0: non
1: perché poi sicuramente mi pento della scelta che faccio. Dammi giusto un minuto.
0: La prima, vogliamo mettere un disco?
1: Sì.
0: Così ci pensi?
1: Sì,
0: non lo so,
1: dai,
0: Tito. Cioè, va bene, allora ci pensi tu, ci pensano gli ascoltatori, ci pensiamo tutti. Io sicuramente qualcosa di musicale legato a qualche artista. Budget illimitato, puoi prendere tutto. Give me a second eye.

0: Taylor Young, fan con Janelle Monáe alle 9.45 in diretta su Radio DJ. State ascoltando Io Annie. Siamo nel bel pieno, nel bel mezzo. Ogni volta sbaglio, non è nel bel pieno, è nel bel mezzo, punto, del nostro premio fedeltà. Vi ricordo che il vincitore o la vincitrice di oggi si porta a casa una bella DJ box con i gadget di Radio DJ. E Sabri, mi confermi che abbiamo già la vincitrice del premio fedeltà?
1: Sembrerebbe di sì.
0: E allora pronto?
2: Pronto? Pronto. Non sono la vincitrice, ma sono qui. Pronto?
0: Sì, chi c'è?
2: Sono Francesco.
0: Francesco? Sabri, sì. Ti risulta che il vincitore si chiami Francesco?
1: Mi avevano detto che avrebbero passato il telefono, così non è stato.
0: No, scusatemi, ma qui sono una gabbia di matti. Francesco, chi sei?
2: Da dove... sono il marito di Chiara, che è okay. La vincitrice
0: del premio fedeltà. Ok. No, perché io, sai, mi aspettavo Chiara, poi rispondi tu pronto pronto, dico ma questo da dove è uscito? Quindi Francesco, la vincitrice resta Chiara, ma tu sei il portavoce o il vincitore diventi tu?
2: No, beh, ovviamente divento io il vincitore.
0: Vedo che l'hai presa in maniera proprio light. Comunque è solo un premio fedeltà, ma vedo che la, come dire, la competitività non si ferma mai.
2: La competizione è una cosa che come dire, fa parte di me.
0: Fa parte di te. Senti Francesco, allora innanzitutto ti tengo lì un secondo perché abbiamo il vincitore, ma che cosa si porta a casa? Sentiamo un po'. Tito. Aspettavo. Ok.
3: E che ne so, prende la sprovvista.
4: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Allora Francesco, tu devi sapere che Tito non vede l'ora di mettere il jingle. Poi io quando glielo chiamo, lui così sta pensando al sapone universale. Allora Francesco, ti porti a casa il premio. Ma scusami, io mi fido ovviamente di Sabrina, ma voglio sentire dalla tua voce come si completava il proverbio di oggi? Pian barbè?
2: Che l'acqua brusa, che vuol dire che l'acqua con calma.
0: Esatto, che l'acqua brusa, ma anche che l'acqua la scota poteva essere, nel senso che uno dei due però brusa va benissimo, perché il barbiere in realtà che cosa fa? Mette il panno caldo. Ma mette il panno caldo sul viso della persona per poter poi fargli
2: la barba.
0: Quindi, piano barbè, che l'acqua brucia, che l'acqua scotta, ma che in realtà poi attualizzato nella vita di tutti i giorni è di fare le cose con calma, perché esatto. Sennò altrimenti si fanno solo delle stupidaggini. Scusa, ma io adesso voglio sapere innanzitutto di dove sei tu.
2: Noi siamo della provincia di Como.
0: Ok, provincia di Como, da voi si dice ovviamente
2: Mariano
0: questo proverbio. Ah, Mariano Comense, certo, la conosco. E scusa, ma perché Chiara non ha parlato lei? Adesso voglio capire questa roba qua.
2: Perché mia moglie adesso sta guidando, perché ci stiamo spostando da Cecina alla Iguiglia.
0: Ah, ok, siete in tour,
2: allora,
0: capisco.
2: Avevo in mano il suo telefono e siccome io e mia figlia, che siamo molto competitivi, appena abbiamo sentito il primo fedeltà, abbiamo subito chiamato e scritto per completare
0: Bravi.
2: Il proverbio.
0: E vi ha portato bene, quindi vi portate a casa un bel premio fedeltà. A questo punto io saluto te, caro Francesco, saluto Chiara. Come si chiama tua figlia?
2: Arianna. E poi abbiamo anche allora, Tommaso in macchina, che e allora è un po' nel dormiveglia.
0: Va bene, allora parlo piano. Allora salutiamo Arianna e salutiamo anche Tommaso. E salutiamo Tommaso, che sennò altrimenti si sveglia e è meglio che dorma. Va bene ragazzi, grazie mille, buona giornata. Grazie per aver giocato con noi, avete pure vinto.
2: Tutti.
0: Ma cosa... Cosa grazie, volete grazie. Di più? Un bacione, ciao!
2: Ciao, grazie, ciao!
5: Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation.
8: One station.

0: alto birth alle, che ore sono? 9:52 su Radio DJ. So che abbiamo degli audio sui cimeli, quindi Sabri, per favore, ti prego di farceli ascoltare.
1: Beh, se il budget è illimitato, allora voglio il casco di Darth Vader usato nel primissimo film di Star Wars nel 77. Ciao da Max.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, budget illimitato, vale tutto, quindi puoi usare tutti i soldi che vuoi. Tito, Max l'ha buttata sui film, esattamente come hai fatto tu. Tu cos'è che vorresti?
2: Ma sai che io ci ho pensato, cioè, arriva dalla televisione e si collega al discorso di Sabrina dei coltelli. Io vorrei i coltelli che usava Chef Tony, ti ricordi?
0: Ma dai, ma Tito, ma scusa, ma
2: te
0: ma
2: lo
0: io
2: giuro.
0: Mi aspettavo...
2: no.
0: Ma se fuori onda
2: mi
0: hai detto la nave...
2: Il mio sogno da bambino.
0: Ma quello non è un cimelio.
2: Ma io chiamo cucinare, io chiamo tagliare le verdure. Cioè, se mi dessero quei coltelli sarei felicissimo.
0: Io non ho parole, guarda, veramente. Ma fuori onda mi hai chiesto la nave di... Cos'è che mi hai chiesto?
2: Sì, ma poi io ho capito davvero. Cioè, effettivamente
0: hai capito davvero il valore
2: delle
0: cose.
2: È una decisione importante e sono felice di aver scelto questo, sì.
0: Va bene, vabbè. Il ceppo di coltelli di Chef Tony. Perché tu vuoi tagliare in aria.
2: Esatto.
0: L'ananas. Cioè, tu vuoi lanciare l'ananas e poterlo tagliare e con un colpo... Con
2: ma
0: un colpo di coltello.
2: Io da quei video davvero mi hanno
0: fatto
2: la magia del
0: Tito.
2: Cervello. Sì, sì, assolutamente.
0: Tutti noi. Chi non ha sognato di tagliare una lattina di non so che cosa congelata? Perché avresti dovuto? Non lo so, però con quei coltelli potevi. Sabri, se tu potessi avere un budget illimitato, invece che cosa vorresti?
3: Allora, è molto da nerd come cosa, ma o la bacchetta,
0: vabbè,
3: di Harry Potter, la prima del
0: originale?
3: Film. Originale, esatto.
0: Ok.
3: O qualcosa sempre anche dal mondo di Tim Burton, anche qualche pupazzo usato per lo stop motion

0: di Nightmare.
1: Ah, certo. Magari, molto allora, nerd. A me piacerebbe.
2: Che bello.
1: E beh, vabbè, ognuno ha i propri gusti. Beh, ragazzi, il costume di Edo Armani di Forbice. Edo Armani di Forbici. Sister Hands, plurale. Quello mi piacerebbe tantissimo. Ma anche, sai cosa? Proprio tutto il marchingegno iniziale del papà scienziato di Edward, che fa i biscotti a forma di cuore. Quindi ci sono questi robottini che passeggiano e i piedi di questi robottini sono degli stampi a forma di cuore e fanno, e fanno questi biscottini che lui crea. Poi appoggia il cuore vicino a un robottino e pensa che bello sarebbe poter creare un figlio tutto mio e dargli vita, eccetera, eccetera, eccetera. Però no, io stavo pensando anche a qualcosa magari di qualche artista, non so, mi aspettavo la chitarra di qualcuno, mi aspettavo qualcosa, invece l'abbiamo buttata tutti sui
2: era
1: film.
2: Era un artista anche lui a suo modo.
1: Ma no, sì, pensavo però tipo, non so, la chitarra degli Aerosmith, presente?
2: Certo.
1: Queste robe qua. Io per esempio, se potessi, tutti, o almeno qualche look di Lady Gaga. Oppure vedi, ciao buongiorno, io prenderei il maglione usato da Kurt Cobain per il live MTV Unplugged del 93, trasmesso poi nel 94. Qualche anno fa l'hanno venduto ad un'asta, avrei voluto davvero tanto prenderlo, $350,000. Se vuoi Elisa, alla stessa cifra stanno vendendo il completo di John Travolta della Febbre del Sabato Sera. Non c'entra assolutamente nulla, però il budget è quello. Ragazzi, purtroppo ci dobbiamo salutare. Hai visto, Tito, come sono rimasta nei tempi? Sei
2: brava.
1: Orgoglioso di me? Grazie.
2: Yes.
1: Allora, ringraziamo Sabrina che è stata con noi in questi due giorni, si è unita al team di UN direttamente da Roma.
0: Grazie a voi, ci vediamo sabato.
1: Ci vediamo sabato, Tito, grazie.
2: Ci risentiamo.
1: Come ti sei trovato?
2: Bene, bene, bene, ti aspetto qua in radio però sabato prossimo. Ci
1: tornerò sabato prossimo, assolutamente sì, per festeggiare il Ferragosto insieme a te, insieme agli ascoltatori, con tanto di sapone, perché Animazzola promette e non dimentica, le promesse vanno mantenute. Amici ed amiche, grazie per essere stati con noi anche oggi con UN. Ci sentiamo sabato prossimo e domenica prossima. Sempre dalle 7 alle 10, sempre con UN, sempre e ovviamente solo su Radio DJ. Ciao!
3: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Salvo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
4: Radio DJ One Nation One Station.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Radio DJ.
7: Una nazione.
6: Una stagione. Anche d'estate.
7: Sono le 10 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. Mentre l'Unione Europea prova a mediare tra Spagna e Italia per gli attriti legati al ripristino dei controlli alle frontiere, il ministro degli esteri Tajani, intervistato dalla stampa, definisce la reazione di Madrid incomprensibile. Secondo l'intelligence spagnola c'è il rischio di una nuova ondata di migranti a Ceuta entro Ferragosto. Non revocare la misura è una precauzione, ha detto Tajani, riferendosi alle verifiche sui cittadini provenienti dalla penisola iberica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco di stamattina a un impianto petrolifero a Jizan, nel sud-ovest dell'Arabia Saudita, che ha provocato un vasto incendio. E mentre i negoziati fra Teheran e Washington sono in stallo, Israele si starebbe preparando alla possibilità di lanciare attacchi unilaterali contro l'Iran se gli Stati Uniti decideranno di non procedere a una nuova escalation. Quasi 1.400 voli da e verso i due principali aeroporti di Shanghai sono stati cancellati per l'avvicinarsi del tifone Dolphin alla costa orientale della Cina. Il ciclone, che nei giorni scorsi ha portato forti piogge e venti impetuosi sull'isola giapponese di Okinawa, dovrebbe toccare terra fra stasera e domattina nell'est del paese. Quasi 100.000 persone sono state evacuate. 20.000 invece le persone allontanate dalle autorità canadesi nella Columbia Britannica a causa di un vasto incendio boschivo che si sta propagando rapidamente. Il rogo è uno dei tanti che hanno devastato la zona quest'estate, oltre 100 quelli ancora attivi. Quasi la metà è fuori controllo, alimentata dal caldo, dal vento e da una prolungata siccità. Parliamo di atletica, perché quella appena trascorsa è stata una notte di trionfi per l'Italia ai mondiali Under 20 in corso a Eugene, in Oregon. Il 17enne milanese Daniele Inzoli ha vinto l'oro nel salto in lungo, oro anche per la staffetta mista 4% e per la 18enne Serena Di Fabio, diventata campionessa mondiale nella 5 km di marcia.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
7: In redazione Stefania Salardi, altre news a mezzogiorno.
9: Radio DJ. One nation, one
5: station. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! buono. Facciamo amicizia.
10: Oh, sì, sì, sì, sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Have fun with
14: nuova Leaf Motor B05 100% elettrica. Liberate il piacere di guidare.
15: Radio DJ, One Nation, One Station.

Olivia Rodrigo qui su DJ. Olivia Rodrigo, che penso anche lei a un certo punto avrà lasciato le sale del castello di Versailles, che girava vorticosamente, a un certo punto sarà anche andata in vacanza pure lei, mi auguro. Tra l'altro, Olivia Rodrigo protagonista in questi giorni, suo malgrado forse, di quello che si sta chiamando adesso il Vinyl Gate, cioè il gate, il problema dei vinili. C'è una questione irrisolta in questo momento che riguarda i dischi, i vinili ovviamente di Charlie XCX, di Olivia Rodrigo e anche di altre artiste, perché sembrerebbe, secondo le fan, che ognuno di questi vinili qua, a parte che vabbè fanno uscire delle versioni in vinile 10 edizioni, perché una c'ha il poster, una c'ha il vinile colorato, l'altra c'ha, insomma, in generale però suona meno rispetto al disco digitale, cioè dura 2 minuti in meno, e quindi vanno a risalire perché una canzone c'ha mezza strofa in meno, un'altra canzone c'ha, e quindi c'è tutto questo mistero del vinile legato a Olivia Rodrigo, e che sostanzialmente poi non è che sia un grande mistero, in realtà tutto è legato ai tempi di produzione del vinile stesso, cioè insomma per una questione proprio di produzione, di come si fanno i vinili, come si stampano, come si incidono eccetera, hanno dovuto fare di necessità virtù e quindi hanno dovuto ridurre, quindi non che ci sia un grandissimo mistero dietro, però comunque vuoi metterci un pochino di pepe a questo agosto dove altrimenti non succede di base un bel niente, per questo ci siamo noi. Anzi,

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno chi è all'ascolto di DJ anche la domenica, anche in una domenica agostana dove c'è caldissimo, dove veramente siamo nel pieno dell'esodo, ormai siete tutti già in ferie, in vacanza, nei vostri lidi di villeggiatura, mare, montagna, lago, città d'arte, dove vi pare, però ci sarà qualcuno che è pur rimasto in città, santo cielo, non lo so, perché vedendo un po' la strada anche oggi a Milano per venire qua in studio sembrava l'alba del giorno dopo. Cioè quei film apocalittici, post apocalisse zombie, no? Dove non c'è, siamo rimasti solo noi, tipo Io sono leggenda, ecco, anche un altro di film da citare, e quindi è molto curioso sapere se c'è qualcuno che intanto è rimasto a casa propria, perché la maggior parte secondo me invece sono tutti giustamente e legittimamente in vacanza. E a fare la parte di sopravvissuti oggi Tito in regia, buongiorno,
2: buongiorno
1: Tito.
2: A voi,
1: così come anche in sopravvissuta ritornata già alla base, la nostra Savri in redazione da Roma, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ben trovata, che bello.
3: Rieccoci.
1: Cioè, mi spiace per te che ti sono finite le ferie, evidentemente, però dall'altra parte sono molto contenta di ritrovarti alla DJ.
3: Sì, ci riabbracciamo.
1: Sì, ti siamo un pochino, dai, menti, devi mentire. Ti siamo mancati un pochino?
3: Mi siete mancati molto.
1: Guarda, si vedeva da qua il naso, però sono contenta che ti sei potuta riposare, ti sei fatta il tuo bel campeggio, riposare in campeggio, non so quanto non ci si riposi di fatto, però mi fa molto piacere che tu abbia potuto goderti le tue meritate vacanze. Ed eccoci ancora qui, questa è la squadra per questa mattina, per le prossime due ore fino alle 12, e come sempre il numero è quello per comunicare con noi: 347 342 5220, per i vostri messaggi, per le vostre note audio, insomma per i vostri racconti della domenica. Anche perché, ripeto, ma siamo davvero rimasti solo noi in città? Siete davvero tutti in vacanza? Secondo me sì, però libera di essere smentita.

0: Ciao Flo, siamo Max
1: e Paolo.
2: Ciao.
0: E noi lavoriamo ancora fino al 20, però oggi giornata in Val d'Aosta, da Vigevano.
2: Benissimo.
0: Per il Gioca Aosta e poi perché alle 6 facciamo un reading tratto dall'Odissea di Pennacchi sotto i portici del comune di Morgè. Promotion. Ciao ciao.
2: Bravi, ve la fate, ve la dite, questo spazio è anche vostro, quindi così. C'è un bel reading a Morgè, nella reading sull'Odissea, quindi siete anche molto in tema, naturalmente. Hai scelto ovviamente per questo motivo, visto che si sta parlando dell'Odissea qui con così tanta frequenza, grazie al film di Nolan, no? Che era forse da quando io andavo al prima liceo che non si parlava così tanto dell'Odissea, quindi bene così di fatto. Film che devo ancora personalmente andare a vedere, ragazzi. Sarà ancora in sala? Sì, sicuramente.
3: Sì.
2: Ancora, è vero, Sabri? Sì.
3: Guarda, considera che io sono andata di mattina ed era strapieno.
2: Ma stai al matinée, che di solito io ci vado, siamo
3: di
2: io
3: martedì
2: e tre
3: mattina.
2: Di martedì
3: poi.
2: Mattina.
3: Esatto.
2: Ma veramente? Beh, da una parte è una cosa molto positiva, perché io penso sempre all'industria cinema, no? Che comunque è un settore che da tanti anni fa fatica, no? Quindi ben venga che ci siano film come questi, che siano quelli un po' più impegnati, ma così come anche un Diavolo Veste Prada, insomma quelli che sono i blockbuster, che danno effettivamente respiro alle varie sale. Però ecco, è sempre molto curioso pensare che un martedì mattina qualsiasi ci sia pieno di gente al cinema per vederlo di sé. Insomma, è una buonissima cosa, quindi sicuramente avrò modo anch'io di recuperarla, perché insomma ecco una delle cose che si fa, sei d'accordo Sabri, uno chi rimane ad agosto magari, o chi rimane in estate, no, a casa, non va in vacanza, comincia a fare quelle cose che magari durante l'anno fa un po' fatica per mille ragioni, per mancanza di tempo eccetera, a fare, e qui una di queste secondo me è proprio il cinema, anche perché diciamoci la verità, c'è l'aria condizionata, c'è freschino, si può mangiare sempre facendo poco rumore, raga, mi raccomando, però è un'ottima occasione, e un film come questo secondo me è perfetto anche per l'estate.
3: Ma sai che è uscita come iniziativa in tante città,
2: sì,
3: nelle ore più calde il cinema gratuito.
2: Ma veramente, sai che è una genialata? È una genialata se ci pensi, perché in effetti riesci ad unire l'utile al dilettevole, cioè l'utile tenere le persone fuori, cioè fuori dalla portata del sole nelle ore più calde, e il dilettevole vedersi il film. Bellissimo, sono in tanti, in tutta Italia hai visto questa iniziativa?
3: Allora, ho visto, ci sono diversi cinema che aderiscono, adesso faccio una ricerca più approfondita e ti dico.
2: Dai, fantastico, perché potrebbe essere una cosa utile, magari non so se sia già ancora attiva, però in ogni caso posso dirvi una cosa, bellissimo che ci sia il cinema gratuito. Quella decina di euro io mi sento comunque di volergliela dare, insomma, alle sale, soprattutto i circuiti indipendenti, ma anche le multisala, va, se la meritano un po' tutti. Comunque tra poco riusciamo magari a recuperare l'iniziativa o anche solo un sito di riferimento. Grazie Sabri, intanto sentiamo un'altra voce.
4: Ciao Florencia, buona domenica.
2: Buona domenica a te. Hola.
4: No, io sono rimasta in città.
2: Ah, ok, sei a casa.
4: Sto preparando le pesche sciroppate.
2: Oi, attenzione!
4: La composta di marmellata, cacao e amaretti.
2: Molto bene.
4: Buona domenica a tutti. Antonietta d'Asti.
2: Antonietta, tanto con un volume della radio a cannone proprio, mi piace molto questa cosa. E d'altronde gli facciamo proprio compagnia direttamente, ci mettiamo anche del nostro per farle, per aiutarla a fare la marmellata. Io ti ricordo sempre, Antonietta cara, via Massena 2, 20145 Milano, in qualche maniera si può mandare. Sabri, mi dicevi invece, tornando al discorso per completezza, no, dell'iniziativa del cinema gratuito nelle ore più calde, è a Roma, l'avevi visto?
3: A Roma, in 9 cinema diversi su tutta la città.
2: Ah, benissimo, questo fino al 14, giusto?
3: Fino al 14 agosto,
2: okay.
3: Esatto.
2: Secondo te, cercando su Google, si trovano info sulle sale,
3: sì,
2: sugli orari?
3: Sì, sì.
2: Okay,
3: si
2: benissimo.
3: Trovano tutte le informazioni.
2: Benissimo, beh, ragazzi, anche centro servizi qua, noi comunque facciamo anche, voglio dire, in agosto, potevamo dirvi, non uscite nelle ore più calde, mangiate frutta e verdura, idratatevi, ci abbiamo buttato dentro anche il cinema gratuito, quindi grazie mille Sabri. Eccoci qua.

0: antidroga. Emma insieme a Fabri Fibra alle 10:22 qui su DJ. Feliz Domingo, hola DJ a tutti quanti. C'è chi dice non siamo ancora partiti, la Vale ci dice non siamo ancora partiti, ma già lunedì ci aspetta il gommista per un bel chiodo nella gomma, cioè proprio come nella filastrocca, no? La la macchina del capo, no? Ma che citazione Tito, tu la sai ancora la macchina del capo?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Si faceva anche. Ok, no,
1: si
0: perché a volte
1: ancora.
0: Perfetto. Ho paura sempre che siano delle cose millennial che poi non trovino senso nella realtà. E dice quindi dobbiamo ancora fare le valigie. Sarà un segno? Nel senso, Vale, che pensi che questo chiodo nella gomma ti stia dicendo te ne devi stare a casa tua? No, no, sono sicura che invece vi godrete delle belle vacanze. E poi pensa, vediamo il lato positivo. Meno male che si è forata la gomma prima di partire che non durante la partenza o nel mezzo dell'autostrada mentre stavate andando giù, no? Quindi dai, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, ci proviamo perlomeno. Roberta invece dice guarda Flo, infatti non siamo tutti in vacanza, io sono ancora qua in ufficio a sudare. Roby, se sei ancora in ufficio e magari sei da sola, ma allora sistemati l'aria condizionata così non sudi almeno, no? Cioè nel senso, hai la fortuna di lavorare al chiuso, voglio dire, perché bisogna sudare in ufficio? E poi ancora Jessica ci augura buona domenica e dice guarda, io non sono in ferie, mi mancano ancora 2 settimane, ma sono a casa da sola con mio marito perché entrambi i figli sono partiti per il campo scout. Che pace! Così ne approfitto per leggere un buon libro. Jessica, ok, non sarai in ferie, ma sei in ferie. Diciamo è un po' cioè, la stessa cosa, dai, no? Sei d'accordo?
2: No, non siamo proprio tutti via.
0: Neanche tu,
2: in
0: eh?
2: Vacanza.
0: Mm. Che fai?
2: Noi questa mattina, svegli alle 2:30.
0: Ah.
2: Ritirata la figlia alle 3.
0: Sì.
2: E
0: sì.
2: Il ragazzo.
0: Sì.
2: Spediti a Verona.
0: Via, far che?
2: Con l'aereo per Sharm el Sheikh. Loro in vacanza e noi a casa.
0: Vabbè, però guarda, sei anche tu di quei genitori caronte che li hanno spediti appunto in vacanza e che comunque adesso invece si godono le meritate ferie, perché secondo me le ferie dei genitori caronte di base sono non avere i figli tra i piedi per qualche giorno. Credo che quello sia sufficiente, me lo direte anche voi, io non avendo figli come sempre non posso capire, però immagino che sia anche così.
3: Hola Florencia.
0: Hola.
3: Noi siamo a casa a Merano in città.
0: State bene?
3: E oggi vado a nuotare con il papi alle terme di Merano.
0: Quella!
3: Ciao!
0: Bravissimo! Bravissima, e sono molto contenta per voi, perché diciamo anche perché tu sei la testimonianza vivente di una cosa importante, perché quando uno parla delle terme, diciamoci la verità, pensa sempre che sia roba per gli anziani, tant'è che se seguite Ola DJ anche durante la settimana sapete che abbiamo questa rubrica che si chiama Parla Gourmet, no? Dove andiamo un po' ad analizzare delle parole curiose, modi di dire eccetera eccetera. C'era la parola spa, che vabbè, se volete sapere cosa, da dove deriva la parola spa, ve l'andate a recuperare sulle puntate scorse. Detto questo, c'era gente che diceva vuol dire come si dice, vuol dire solo per anziani. No, non è una roba d'anziani le terme, anzi sono una figa. Sabrina, siamo d'accordo tutti, vero, che le terme sono la cosa più bella che ci sia in the world?
4: Assolutamente sì.
0: Grazie, ma sapevo di trovare Manforte in te, perché vabbè, noi siamo un po' anziane dentro e questo è un fatto, però di base andare negli impianti termali, ragazzi, ci vanno grandi, piccini, poi
4: sì,
0: soprattutto all'estero anche, no? Molto.
4: Ma quella sensazione di smollamento che provi è meravigliosa.
0: Quando ti si fanno le rughettine come le tartarughe sui polpastrelli, capito? Quella roba
4: e sei
0: lì.
4: Sei adulto e puoi non uscire dall'acqua.
0: Beh, esatto, perché nessuno ti dice basta, sei stato troppo in acqua, devi uscire, e tu te ne stai lì anche 6 ore. Mamma, che meraviglia, ragazzi. Viva le terme, viva le terme. Hola.
5: Ciao Florencia.
0: Ciao.
5: Siamo Lucia e Luca. In viaggio tra la Francia e la Spagna, stiamo andando a Figueres.
0: Che bello!
5: E il nostro obiettivo è andare a vedere l'eclisse a Saragozza.
0: Pure!
5: Il 12 in punto.
0: Certo, ciao ragazzi. Ma questo messaggio è un colpo al cuore, ragazzi. Voi sapete che io ho vissuto a Saragozza per un periodo in Spagna, e anzi ne approfitto, visto che è una di quelle mete in Spagna meno gettonate, perché diciamoci la verità, uno fa Madrid, Barcellona, Siviglia, l'Andalusia, insomma adesso va molto anche la parte del nord, San Sebastián, Pamplona, così. Non so perché Saragozza è poco battuta negli itinerari, ma vi dico la verità, se avete un weekend da concedervi, a andate a Saragozza, perché è veramente una città deliziosa, deliziosa, e come testimonianza di quella che è un tipo di arte, oggi è parla gourmet così random, dell'arte cosiddetta mudéjar. L'arte mudéjar è il mix, ok, tra l'arte cristiana e l'arte musulmana, e quindi vedete queste sorte di palazzi che da fuori sono palazzi magari medievali così, e dentro sembra di essere a Marrakech. Sono veramente meravigliosi, ed è una città che secondo me offre tantissimo dal punto di vista culturale così. È bello sapere che voi state andando per seguire anche l'eclissi, che sarà il 12. Oh, mi raccomando, proteggiamoci gli occhi. Adesso vedo che escono occhialini per vedere l'eclissi da tutte le parti. Mi raccomando, è occhio che qua ci scappano le retine, eh? Pronto?

0: Shawn Mendes, 10:30 qui su DJ, ci prendiamo un pochino di pausa, anzi prima un piccolo messaggio.
1: Hola DJ con Florencia.
0: Liberate il piacere di guidare. Anche quest'anno Leap Motor è al Vertical Summer Tour nelle più belle spiagge d'Italia, con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ. Venite a trovarci e provate in anteprima la nuova Leap Motor B05 100% elettrica, vostra a partire da 22.900 euro.
2: Scoprite B05 e l'intera gamma Leap Motor con tecnologia elettrica o REV Hybrid al Vertical Summer Tour e su leapmotor.net.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
4: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono. Radio DJ consiglia
5: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. L'11 e il 12 agosto ti aspettiamo a San Salvo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
6: DJ con Florencia.

credo, evviva Selena Gomez insieme a Benny Blanco, questa premiata coppia nell'amore, nella vita, come si dice, nella vita e nel lavoro, evidentemente, che ha tirato fuori questa perla per l'estate alle 10:36 minuti nella mattina di DJ. Oh, la DJ, buongiorno! Buongiorno per chi si fosse stupito anche di sentire Hola DJ in questo orario, un po' più tardo rispetto al solito, ma d'altronde sapete che è palinsesto estivo e quindi Hola DJ, che tornerà da settembre a essere nella sua collocazione, diciamo, classica, il sabato e la domenica dalle 6 alle 8, invece, come avrete sentito anche in questi giorni, si occupa tutta la parte quotidiana, quindi dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9:30 e la domenica dalle 10 alle 12, proprio come in questo momento. Quindi abbiamo ancora un'oretta e mezza per stare insieme e tra l'altro per farci raccontare da voi, che state scrivendo numerosissimi come sempre, vi ringrazio, se siete effettivamente tutti in vacanza o no, perché noi ce lo stiamo domandando, visto che Milano quantomeno è deserta, ma era prevedibile viste anche le settimane cui ci stiamo affacciando, quelle di agosto per l'appunto. Infatti saluto per esempio Silvia, che dice: io sono in barca a vela, pensa te, partiti da Marina degli Aregai, che è in provincia di Imperia, e adesso stanno arrivando a Marina di Ravenna. Visti posti meravigliosi, beh, hai fatto tutto il giro praticamente, sì, quindi figata, deve essere stato un viaggio molto molto bello. E poi approfitto, colgo anche l'occasione, visto che Claudia da Gorizia li saluta, per salutarli anche noi a nostra volta. Dice: un pensiero oggi anche a tutti i vigili del fuoco e alla protezione civile e ai volontari che stanno combattendo le fiamme che divorano il nostro amato Carso in Friuli Venezia Giulia. E Claudia, in effetti, grazie alle forze dell'ordine, a chi si sta occupando di questo, purtroppo sappiamo che in tutta Italia, in tutta Europa, per via delle condizioni climatiche e non solo, ci sono tantissimi incendi, c'è stato anche in zona Piemonte una grandinata per esempio, che ha vorrei parlarne domattina, infatti so anche già con chi farlo, ma ci penso, della grandinata che ha distrutto tutta la parte dei vigneti anche in Piemonte, insomma danni su danni, ed effettivamente è una situazione che bisogna affrontare. Perciò brava, hai fatto bene a rivolgere un pensiero anche a chi si sta occupando in prima persona, rischiando veramente anche la vita a volte, di sistemare tutto quanto. E a questo punto, anche per tirarci un pochino su, ci tengo anche a farvi un po' un racconto, anzi magari ve lo faccio tra poco, perché come si dice, c'è tanto da dire, quindi sarebbe un bel malloppone di roba, visto che sapete che a Hola DJ si parla spessissimo di sport, anche sport per quanto mi riguarda, sport per scarse, ok, lo sappiamo, cioè di chi ci prova, di chi ce la mette tutta, però è bello poter raccontare anche lo sport di chi invece già da subito, da giovanissimo, sta portando la bandiera dell'Italia in alto, e sto parlando proprio dei mondiali under 20 di atletica che si stanno svolgendo in Oregon. Li stiamo seguendo con Hola DJ e c'è una sequela di medaglie, di ori, di record del mondo, di robe incredibili che tra poco vi racconto, perché secondo me vale veramente la pena citare, anche perché è un periodo così felice e fortunato sia per l'atletica italiana, poi cominceranno domani, dopodomani, gli europei di atletica, quella over, diciamo, a Birmingham, per cui ci sarà secondo me profumo di medaglie anche lì certamente. Ma intanto gli azzurrini, come li chiamano, quelli dell'Under 20, stanno regalando gioia.

0: Ciao Flo, io vi chiedo un minuto di silenzio per quelle che come me stanno stirando.
1: Amica mia.
0: Un abbraccio.
1: Ma guarda che siete in tante e tanti, eh. Adesso è anche un po' tardi, ti dico la verità, Silvia, ci sarà anche un bel caldone, beh. Però di solito quando la DJ è in onda dalle 6 alle 8 c'è proprio l'esercito di chi stira, perché giustamente, soprattutto nella bella stagione, tu stiri quando c'è più fresco. Non ti dico fresco in assoluto, perché fresco in assoluto sono mesi forse che non lo sentiamo più, però un po' più fresco, per cui non ti preoccupare che sei veramente molto molto ben accompagnata. E un saluto a te, mi ti immagino avvolta in questa nuvola di vapore mentre cerchi di togliere tutte le grinze dei vestiti. Brava.
2: Hola Florencia, siamo Fabio, Valentina e Mattia. Ciao. E siamo appena partiti per un tour di 10 giorni in Austria. Buona vacanza a tutti.
1: Che sogno. Ma ragazzi, beh, è un colpo al cuore unico questa puntata, perché io ho vissuto anche in Austria. Uno dice: ma Florencia, ma sei una mitomane, non puoi aver vissuto in tutti questi posti che citi. Ho vissuto in tutti questi posti, ho vissuto anche a Innsbruck in Austria, che è meravigliosa. E tra l'altro, ragazzi, mi fa ridere perché spero che voi non siate andati a fare il tour dell'Austria sperando di trovare il fresco, perché la notizia di questi giorni, l'abbiamo anche coperta noi insomma qui a DJ, è che con gli aumenti delle temperature, questo caldo, queste ondate di caldo, siamo già, Sabri, cosa siamo, già la quinta, la sesta, l'ottava ondata di calore, non lo so, siamo ancora nella
3: conto.
1: Infatti io sono rimasta la quarta, magari domani Enrico il bagnino ci dirà meglio. In ogni caso, Vienna è una delle città più calde d'Europa in questo momento, si sono già sfiorati ampiamente i 40 gradi, quindi ripeto, cari amici, sono felicissima che voi andate in Austria, però ecco, se volevate trovarvi il freschino, io spero che sappiate a cosa andate incontro. L'importante è che magari andate un po' in alto. Dicevo invece dello sport, perché secondo me i risultati che stanno arrivando in questo momento dai mondiali di atletica under 20 sono veramente da citare. Intanto perché non era mai successo nelle precedenti 20 edizioni, c'è stato il primo oro di sempre nella marcia, primo oro italiano di sempre nella marcia ai mondiali under 20. Serena Di Fabio, campionessa del mondo a Eugene nei 5000 su pista, tra l'altro con un bellissimo tempo. E quindi è caduto un ultimo tabù, perché il mondiale under 20 era l'unica rassegna in cui la marcia italiana non aveva mai trionfato, e l'ha fatto veramente alla grande. E poi ancora un altro bronzo mondiale sempre nella marcia, perché dopo l'oro di Serena Di Fabio è arrivato anche il terzo posto di Nicolò Vidal, sempre nei 5000 su pista. Poi anche qui nella staffetta mista, 4x400, anzi nella 4x400 donne, è stato anche lì un record, perché Matilde Abelli, Laura Frattaroli, Alicia Maria Trotta e Giulia Macchi hanno vinto prima la batteria con il primato italiano under 20, e quindi sono andati poi in finale. Già solo la batteria ha portato loro un record, per la prima volta un tempo così basso. E poi ancora, dicevo, della staffetta mista, perché anche lì il risultato è stato incredibile, un record proprio entrato nella storia, perché hanno ricevuto il record mondiale di staffetta mista nella 4x100, e quindi anche lì davvero un risultato da segnalare. E poi ancora, cioè ve le sto dicendo come se fosse una carrellata, capito? Una roba di poco conto, non so se io vi stia trasmettendo l'importanza di quello che vi sto leggendo. Anche Daniele Inzoli, per esempio, ha vinto anche lui, campione con in salto in lungo, quindi anche long jump. Praticamente bisogna guardare in tempo reale il profilo della World Athletics, perché ci stanno regalando veramente una serie di medaglie che ci lascia veramente molto ben sperare.

Madame con Mama non Mama alle 10.49 qui su DJ. Tutti contenti, li vedo i genitori quando spediscono i figli, eh? Vi vedo che siete contenti. Silvia da Cagliari dice: guarda, marito e figli adolescenti spediti a Villa, insomma, come pronunciare, Villa Simius o Villa Simius, non riesco mai a trovare, forse perché non ci sono mai stata, capito? Quando ci starò un po' di

0: tempo, allora lì lo saprò pronunciare bene. In ogni caso, un posto meraviglioso. E Silvia dice: io li ho spediti, sistemo casa in città e in tranquillità ascoltandovi, quindi bene, bene così. E poi c'è anche chi sta aspettando, anche se ancora a Milano, e come ogni domenica, eccola qua, dell'esercito della stiratura sta stirando, ma mercoledì mi aspetta la Scozia, dice, dove la temperatura minima è di 12 gradi. Ah, che sogno, potessimo venire con te. E poi ancora, anche un'altra che stira, Valentina, mentre piange, dice, perché le ferie in casa e a Roma, che è una Roma rovente. Vabbè, Valentina, posso dirti, ci sono posti peggiori dove vivere, diciamoci la verità. Puoi cogliere l'occasione, non nelle ore più calde, a mamma, di visitare quello che magari tu, da persona che ci vive, dai per scontata un po' Roma, no? Tu pensi che c'è gente che magari viene dal Giappone apposta per venire nella città dove tu vivi e a vedere quel museo, quel monumento, quell'iniziativa, quella cosa che tu non hai mai considerato, perché dici: vabbè, tanto ce l'ho qua dietro, ci posso andare quando voglio. Magari non ci sei mai stata. Lo so, cogliamo anche qui, io lo dico anche per me, cioè lo dico per un'amica che sono io, no? Come si dice? Anch'io cerco, quando sono a Milano, ormai è l'ottavo agosto che faccio a Milano, tra una balla e l'altra, Tito, non fare la mia fine, mi raccomando. Cerco sempre di trovare l'occasione per fare qualcosa che posso fare il resto dell'anno, ma non ho mai tempo, non c'ho l'occasione. Anche solo il ristorante che ha sempre 2 mesi di coda, di lista d'attesa, magari in agosto invece ci puoi andare anche senza prenotare, capito? Cose di questo, sei aperto anche lì, vabbè, è un altro tema, lasciamo perdere. Comunque, ecco. E poi ecco, per esempio, Sabri, tu mi stavi dicendo questa cosa, Monitor. Secondo te l'80% dei romani non è mai entrato al Colosseo? Statistica, esatto. Tua, è decisa,
1: sì,
0: da te.
1: Sì, statistica mia, nella quale rientro anche io.
0: Ma che
1: e
0: dici?
1: Tante persone che conosco.
0: Ma veramente?
1: Ti giuro.
0: Beh, ma guarda,
1: davvero?
0: È vero, perché io, sai che sono veronese, io credo che veramente la maggior parte dei miei amici, io ho lavorato anche, no, in Fondazione Arena, tra l'altro saluto, visto che è uno dei posti più belli sulla faccia della terra, e sono stata dentro l'arena tante volte, ma io so che ci sono veronesi che non sono mai stati dentro l'arena di Verona, neanche per un concerto, neanche, che ne so, alla finale del Festival Bar, neanche per vedere niente, cioè anche solo per visitarla internamente. Ed è, se ci pensi, incredibile. Quindi chi magari come te adesso, no, è ad agosto a Milano perché ormai ha finito le ferie oppure lavora, può cogliere l'occasione per dire: vado finalmente a vedere il Colosseo. Cioè, dai, sei romana, non sei mai entrata nel Colosseo, è una follia.
1: Dovrebbe essere aperto di notte perché col caldo,
0: giusto, sì, perché fai la fine del gladiatore, veramente, dici, in effetti è un po' rischioso. No, sì però capisco. E quindi ecco, l'ultimo messaggio che volevo leggere, ah sì, certo, anche lì caro saluto, altro che caldone qua, a chi invece sono ai corrieri, no, perché c'è Rossella. So che il femminile di corriere è corriera, però faccio molta fatica a dire corriera perché mi sembra di parlare del pullman, quindi mi perdonerà Rossella se dico che è corriere, anche se sarebbe corriera, che dice appunto: Amazon distribuisce anche la domenica e quindi io vi scrivo dal mio furgone, ferma ovviamente per essere in sicurezza, con 36 gradi dalla Puglia, quindi un caldissimo, caldissimo abbraccio evidentemente. Eccoci, hola DJ, in questo mattino di domenica bello rovente, ma noi cerchiamo di rinfrescarci. Con chi lo facciamo? Con Caro Emerald? Con Back It Up? Caro, vediamo se riusciamo a trovare un

0: 10:57 minuti, noi ci prendiamo qualche minutino di pausa e torniamo per la seconda ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways della Gran Bretagna. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.

0: raccolto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader di Comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Vieni da MD anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
12: Pochi secondi alle 11:00.

Alias Ella Langley, e questo grande ritorno, o meglio un'ondata di musica country, bluegrass, così, che c'è in Italia in questo momento. È interessante, devo dire, ciclicamente, no? Ci sono dei periodi, in quanto latinoamericano lo sapete, che quando c'è il periodo, quello un po' dove c'è il reggaeton, così, anche grazie a Bad Bunny negli ultimi anni, così, io sono molto fiera, però in effetti c'è questa ondata di musica un pochino più country, con queste sonorità che danno quella nostalgia, no? Quel tipo del, come dire, no? Un po' il canto del cowboy solitario, queste cose qua, secondo me è molto carino e arricchisce, dai, tutto sommato anche la nostra programmazione. 11:04, la DJ, buongiorno, in questo orario peculiare, però la DJ, che di solito è nel weekend la mattina presto, ma appunto per tutto il mese di agosto siamo insieme la domenica dalle 10 alle 12, quindi abbiamo ancora un'oretta insieme. 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio, in generale per i vostri racconti della domenica, perché appunto ci stiamo domandando tutti, qualcuno che è rimasto a casa c'è? Perché da quello che stiamo vedendo è un po', le città sono un po' svuotate, le località di villeggiatura, le spiagge non ve lo dico neanche, ma anche in montagna, insomma, c'è veramente il pienone. D'altronde non fossimo neanche al 9 di agosto, direi tu, giustamente, meglio così. E poi un'immagine che devo dire per me è stata agghiacciante ricevere e vedere in queste ore, ieri in particolare, sicuramente l'avete visto anche voi perché ha fatto un po' il giro di tutti i social e testate giornalistiche, l'aeroporto di Malpensa preso d'assalto, che sembrava un formicaio. Io non ho mai visto nella mia vita una quantità simile di persone all'interno di un aeroporto, che peraltro il polo di Malpensa è bello grande, quindi sai, fosse è molto facile, per esempio, sempre restando qua nel milanese, l'aeroporto di Orio al Serio per esempio è molto più piccolo proprio come dimensioni, per cui succede molto di frequente che si creano code anche molto lunghe nei primi voli del mattino o quelli più gettonati anche durante le vacanze, così. Ma vedere Malpensa, che è sconfinato completamente, l'area diciamo dei check-in, no? Quindi completamente imballato di gente, è stato, devo dire, un'esperienza, cioè, da vedere, agghiacciante. Non oso pensare a chi si è ritrovato ieri, anzi io spero tutti che andiate in aeroporto in questi giorni con 3 ore di anticipo, perché se arrivate giusti giusti mi sa che c'è gente che è sicuramente rimasta lì, che si è persa il volo, perché veramente immagini incredibili. E poi ci tengo anche a salutare e ringraziare Davide, che in quanto uomo ha detto una cosa, cioè nonostante sia uomo, scherzo, ha detto una cosa molto molto giusta, ovvero ha detto un saluto e un pensiero particolare a tutte le ragazze incinte in questo momento, perché la sua compagna è a 9 mesi e con questo caldo è più eroica di quanto già non lo sia normalmente un'esperienza come quella della gravidanza. Figurati essere al 9° mese ad agosto con queste temperature. Quindi Davide, hai fatto bene a pensare a tutte le ragazze in questo momento, che manca poco poco per partorire, ma in generale chi è incinta in questo momento, perché deve essere durissima. Quindi davvero anche da parte nostra, ma mi immagino, mamma mia, sarà poi tutta la parte, non solo il caldo, ma poi gli ormoni, ma poi che ti fa malissimo la schiena, perché ovviamente ormai c'è una gestazione elefantiaca, ci avrà una roba di chili chili dentro. Ma guarda, un saluto a tutte voi.

0: Hola DJ.
1: Hola.
0: Ciao Valentina da Erba.
1: Ciao Valentina.
0: Io sono a casa da sola con i miei tre gatti.
1: Mm-hmm.
0: E ho spedito il marito, la figlia e la nipote al mare. E io sto facendo un po' di pulizie.
1: Senti che pace con quello.
0: Sto rubando un'oretta per farmi le unghie.
1: Oppure.
0: Morta di caldo, ma tra un po' mi accenderò l'aria condizionata.
1: Ci sta.
0: Ciao.
1: Dai. Benissimo. Mamma mia Valentina, la serenità con cui ci hai mandato questo audio. Proprio tu stai oggi, proprio hai detto io mandati via tutti, sono a casa mia, me ne sto tranquilla, mi faccio pure le unghie. Mamma mia come stai bene Valentina, sono molto molto felice per te. E poi c'è Elena che saluto anche perché poveraccia, ecco, altra categoria di persone che fanno ad agosto cose che non riuscirebbero a fare durante l'anno e magari cercando di incassarle, quei piccoli interventi che non sono ovviamente, non stiamo parlando di cose gravi o salvavita, ma magari puoi decidere quando fare un piccolo intervento, una cosa, e giustamente quando lo fai in ferie, no? Mi sembra una cosa giustissima. E quindi dice Elena, guarda, non posso vivo a tre passi dal mare, non ci posso andare perché ho fatto un piccolo intervento la settimana scorsa e sto scalpitando. Dai Elena, tieni duro che non manca tanto alla ripresa. E a proposito di gravidanze, Greta dice, guarda Flo, io sono incinta della seconda bambina e ho il diabete gestazionale nella stagione della frutta più buona e nella stagione dei gelati, quindi dramma. Ma per la seconda volta, dice, io e mio marito abbiamo centrato la data presunta poco prima di Natale. Quindi mi stai dicendo, Greta, di base, che sono primi mesi della gravidanza e che quindi il grosso sarà in inverno, che almeno non dovrebbe essere così drammatico, quantomeno dal punto di vista delle temperature, perché in generale, diciamoci la verità ragazze, io non ho mai avuto gravidanze, quindi però è un'esperienza, sì, bellissimo, una nuova vita che arriva, siamo tutti felicissimi. Se potessimo scegliere, secondo me, di fare una gravidanza fuori dal nostro corpo, secondo me tante ragazze sceglierebbero di non farla dentro il proprio corpo, perché effettivamente è un'esperienza che te lo cambia, ti cambia il corpo sicuramente, ci sono non pochi problemi, ci sono tutta una serie di conseguenze, quindi come dire, ma davvero bravissime a sopportare, tollerare tutto, ovvio che lo si fa per un bene superiore, però io sono con voi, basta, la chiudo qua perché veramente avrei tanto tanto da dire. E poi saluto Angelo da Palermo che invece sta diserbando il suo orticello cittadino, quindi immaginati, dice, quando arriverò a casa non penso di fare una doccia perché sono già talmente sudato, sono bagnato, quindi come non c'è differenza, no, invece la doccia se la farà e come, però ecco, oggi veramente giornata molto calda per tutte le attività fisiche, diciamo, compreso anche mettersi a fare giardinaggio. E a proposito di attività fisica, in effetti sono giornate complicate, lo sappiamo, per correre, per fare attività fisica, bisogna svegliarsi molto presto perché altrimenti non è fattibile. Io ve lo dico già ragazzi, sto un po' tirando i remi in barca, sapete che chi segue Ola DJ sa che sto preparando una maratona a settembre e sto veramente facendo molto, io ve lo dico, vi preparo psicologicamente, mi preparo anche psicologicamente. Vediamo, ok, però è molto probabile che questa cosa non succeda, succederà più avanti, ok, bisogna anche insomma ammettere che è una situazione particolarmente difficile e quindi è anche giusto così. In ogni caso ci sono anche questo fine settimana diverse gare di corsa, soprattutto serali, ma non solo, tra cui per esempio c'è la Tramarconia, siamo a Marconia di Pisticci nel verso Matera se non sbaglio, insomma, ed è una gara nata nel ricordo di un giovane atleta prematuramente scomparso e quindi anche giusto celebrarlo così, con una gara agonistica di 10,5 km. E poi c'è il Miglianico Tour a Miglianico, siamo in Svizzera in questo caso, Chiasso, gara che si corre dal 71. E poi ancora c'è il Trail dei Due Parchi, siamo ad Arquata del Tronto, ed è la terza tappa di circuito di trail running dei Due Parchi, quindi è una corsa che permette di fare sia runner che camminatori, vedere delle bellezze naturali stupende, perché siamo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e quello del Gran Sasso, quindi meraviglioso. E poi ce ne sono anche altri, a Bordighera c'è la podistica in notturna domani sera, oggi c'è la Normanna, siamo a Mileto, quindi veramente dal nord al sud, chi può, chi resiste, le corsette comunque le fa.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Mango e Mengo, quindi di Angelina Mango e di Marco Mengoni, qui alle 11:18 su DJ. Oh, la DJ, tanto mi scuso che ho fatto un piccolo refuso, se fossi un giornale direi così. Maria mi segnala che il Miglianico Tour è in provincia di Chieti, che devo aver detto un'altra città, quindi grazie per la precisazione, così almeno siamo sulle gare di corsa, almeno le raccontiamo con precisione, che mi sembra giusto.
2: Ciao Valentina, io sono Bruna Rita di Altamura.
1: Ciao.
2: Siamo in viaggio dall'Austria, siamo arrivati in Italia ieri, abbiamo visitato le tre cime di Lavaredo.
1: Che bello, zone stupende.
2: Il lago di Bryce, ora siamo vicino Cortina d'Ampezzo.
1: Bellissimo.
2: Ci stiamo divertendo molto e ci ho mandato delle foto spettacolari che siamo riusciti a fare.
1: Grazie mille. Ma secondo te, Sabri, ti faccio una domanda col cuore in mano. Secondo te, voleva mandare questo messaggio e le foto alla sua amica Valentina o voleva mandarle a noi alla diretta e pensa che io mi chiami Valentina? Ti domando.
3: Secondo me le hai inoltrate.
1: Ah, cioè anche il vocale l'ha inoltrato?
3: Ha inoltrato tutto, sì. Rapidità e velocità.
1: Anche secondo me, per ottimizzare, perché cioè, Valentina non assomiglia neanche minimamente a Florenzia. Quindi secondo me lei ha mandato un messaggio a questa sua amica Valentina.
3: Siccome, e nell'inoltrare,
1: brava,
3: ha inoltrato tutto.
1: Sei d'accordo? Infatti secondo me è andata così, anche perché le foto effettivamente sono molto carine, noi la ringraziamo, però ecco, in radio non è che si vedano le foto. Quindi secondo me è andata proprio così, ma noi siamo contenti perché abbiamo ricevuto un bel messaggio e una bella ventata di aria fresca che arrivava dalle tre cime di Lavaredo. E poi vediamo chi sta andando, ecco Marica che stava andando a correre al Parco Nord, uno dei polmoni verdi di Milano, e dice: pensavo che stamattina Milano fosse deserta, ma quando ho finito li ho trovati tutti quanti al baretto del parco, tra un po' c'era più coda che gente che correva. Marica, sai, secondo me c'erano le tre persone che sono rimaste a Milano, forse erano tutti in coda al baretto del Parco Nord. Secondo me è andata veramente così. E poi Ivan ci dice che alla Mezzia Terme c'è una cappa temporalesca, vento fresco, lui in balcone con la sedia a sdraio, e dice: io approfitto di questo tempo coperto, che così almeno c'è un pochino di freschino. Leggevo proprio che appunto tante persone che sono rimaste a casa, non lo dicevo a caso, perché in effetti in agosto niente vacanze per 2 italiani su 3 nel 2026, quindi circa 40 milioni di italiani rimarranno a casa, non tanto perché magari non sono andati proprio, ma magari perché hanno fatto le ferie a luglio o perché le faranno a settembre. Però ecco, agosto, che di solito è proprio dove il 90% delle persone vanno in vacanza, quest'anno in particolare non è proprio così. Infatti si parla adesso dell'Italia dei rimasti, meno male non di rimastini, perché sennò Tito quella è un'altra roba, però ecco, quella di chi cerca disperatamente un baretto aperto la mattina dove fare colazione, si cerca un ristorante, una piscina aperta, così. E hanno cercato anche di metterci un prezzo sopra, ovvero quanto costa il fatto che non partano le persone in Italia. Insomma, in un mese vale questa Italia dei rimasti fino a 13 miliardi di euro di giro d'affari, di quindi chi rimane a casa e che comunque cerca di fare qualcosa pur non andando in ferie. Come dire, siamo in tanti.

0: Via Forensia, quanti ricordi questa canzone qua, pubblicità della Omnitel,
1: sì?
0: Come con Megan Gale,
1: sì,
0: gli ormoni.
1: Ma come? Sì, in effetti sì, in effetti sì, era proprio quando lei diceva tutto intorno a te, no? Ed era pubblicità della Omnitel, erano i tempi della Summer Card, vi ricordate? Quando si mandavano addirittura, si potevano mandare 100 sms gratis al giorno, mamma mia, veramente una nostalgia, mi viene quasi male a pensare quanto siamo invecchiati, quanto siamo anziani, però la cosa sempre più divertente, che è sempre bello raccontare, che forse diventerà un po' il mio impero romano, come si suol dire, è che adesso Megan Gale fa la testimonial dopo 20 anni, 25 anni, perché questo pezzo è del 2000, dopo 25 anni, fa la testimonial della pubblicità di un operatore telefonico competitor. E la cosa divertente è che lei ovviamente non cita i suoi trascorsi con Omnitel, eccetera, ma tutti, chi ha almeno più di 30 anni lo sa, e quindi quando vede lei che dice ho deciso di cambiare, sai che sta cambiando operatore per andare a Iliad, che è quella pubblicità che sta facendo adesso. Chi ha secondo me meno di 25 anni non ha idea di questa cosa, però per i nostalgici millennial a salire come me, effettivamente è stata una genialata, una trovata di marketing, devo dire, fantastica. Torniamo tra pochissimo, vero Tito? Con Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio DJ consiglia
5: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
9: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon. Ra

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
2: Hola DJ, con Florencia.

alle 11:35 minuti, proprio in questo istante su DJ, ultima mezz'ora di Hola DJ per questa domenica, poi ritorniamo naturalmente anche domattina dalle 7 alle 9:30 e vi devo dire che ascoltando Madonna, e ciò che voglia di vederla un'altra volta live, perché i suoi concerti sono qualcosa di magico veramente, ed effettivamente il tema dei concerti ha un po' stravolto negli ultimi anni quello che è proprio il tema del turismo anche, no? Perché se prima della pubblicità ci raccontavamo che agosto, che tradizionalmente è il mese dove le persone si prendono le ferie o hanno le ferie,

0: corsa, scegliere una meta e in base a quello vedere che cosa c'è da fare, magari c'è anche un concerto, adesso invece sono gli eventi stessi che dove ci costruisci intorno, diciamo così, la tua vacanza. Quindi molto spesso capita con i grandi concerti che uno dice: ah ok, c'è il concerto di, sparo, punto, Madonna a Londra, benissimo, le mie ferie saranno andare a Londra, anche per una questione economica talvolta, perché guardando un po' anche il budget di spesa in media ora negli ultimi anni, per anche solo per i biglietti dei concerti, capite che anche solo per farsi un weekend, biglietto del concerto, albergo e volo, treno, quello che è, meno di 500 euro secondo me non ti van via, quindi tra una cosa e l'altra. Per cui insomma capisco che per molti sia il budget che uno si dedica in un anno a una vacanza, quindi si costruisce proprio questo. E sono andata a vedermi un po' di dati e in effetti ben 8 italiani su 10 si dichiarano disposti a spostarsi per assistere all'esibizione del proprio artista preferito. Quindi il fatto di viaggiare per andare a un concerto è qualcosa che ormai è sdoganatissimo, e vedevo appunto che è un fatturato che fa da volano all'economia anche delle città. Per esempio Milano ovviamente è al primo posto nelle città italiane che incassano di più dovuto ai grandi concerti, quindi nel tutto il comparto turismo, addirittura 206 milioni di euro incassati solo nell'anno 2025. Seguono poi Roma con 171 milioni e Lucca con 77 milioni, perché naturalmente Lucca ha tantissimi concerti nella primavera e quindi evidentemente anche quello richiama moltissimo. Ma anche per esempio nuove città negli ultimi anni, Lido di Camaiore per esempio sta avendo moltissimo traffico turistico per il festival La Prima Estate, con cui tra l'altro saluto i colleghi di Radio Capital che coprono questo festival da un paio d'anni ormai, ed effettivamente sta richiamando moltissima gente, così come ancora insomma tante sono le città d'Italia che per questo motivo portano tanti turisti. Quindi evidentemente, ecco, vedo per esempio già Eleonora che dice: guarda, 20 giugno concerto dei Take That a Manchester e ne ho approfittato per visitare una città che non avevo ancora visto. Ho fatto 3 giorni proprio piacevoli, anche come clima e con la ciliegina sulla torta del concerto. Per cui evidentemente è una cosa che molti adesso ragionano così, no? Quindi fanno uno o più concerti durante l'anno, quello a seconda del budget. Ma come dice giustamente Sabrina, no? L'importante è fare la challenge, così se ne fanno di più, giusto?
1: Certo, così il budget aumenta, possono fare viaggi migliori.
0: Brava, brava, tu lo dici solo perché non vuoi che la gente si incazzi con te quando fai l'estrazione, questa,
1: esatto,
0: è la verità.
1: Io sindacalista.
0: Bravissima.
1: Di me stessa.
0: Bravissima, tu porti acqua subito al tuo mulino. Però è giusto. E poi dai, il turismo dei concerti è molto apprezzato. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

Gorgeous, che bello da urlare proprio a pieni polmoni. You're gorgeous, baby bird. 11:42 minuti proprio in questo istante su DJ. Che bello sapere che tanti di voi programmano, no, le proprie vacanze adesso partendo dall'evento cardine che è un concerto. E quindi leggo di Giorgia, per esempio, che dice: guarda, quest'anno doppietta, Harry Styles prima e sia ad Amsterdam prima e Wembley dopo, con annessi weekend lunghi in solitaria addirittura. E poi è stata anche a Lido di Camaiore per i Gorillaz. Bellissimo viaggiare per assistere ai concerti, specialmente all'estero. Sì, all'estero, ma che guarda anche in Italia, Giorgia, perché riscopri magari, ovvio che se tu dici sei in Italia torni subito dopo, no? È un po' quella cosa anche mentale. Però secondo me invece, appunto, se è un concerto a Roma e tu sei di un'altra città o anche di Milano, attaccaci un giorno in più e diventa scoprire una città che magari non avresti considerato se non come meta del concerto, no? E tra l'altro Lido di Camaiore, lo dico e lo ripeto perché secondo me è un festival bellissimo. E io sono stata più volte e mi ricordo che un anno, secondo me era 2 anni fa o già 3, vabbè, insomma, ero andata nell'anno che c'erano Jamiroquai con Eugenia prima, ed era stato bellissimo. E io mi ero proprio attaccata il weekend o comunque 2 giorni, mi sono fatta il pomeriggio spiaggetta Lido di Camaiore e poi il concerto, veramente una meraviglia. Poi Silvia dice: guarda, non avendo trovato ad aprile biglietti per Bruno Mars a Milano, siamo andati a vederlo a fine giugno a Berlino e abbiamo anche visitato la città. Peccato, dice, che per le temperature record molte visite siano saltate perché c'era caldo pure a Berlino, però dai, in qualche maniera hanno recuperato, si sono divertiti. E poi ancora Paola dice: io ho abbinato il concerto di Alanis Morissette e degli Scancanansi a inizio luglio con una bella vacanza londinese. Devo dirti che l'abbinata è stata davvero azzeccata e la ripeterò sicuramente. Quindi vedi che già solo questi sono solo alcuni dei racconti che si fanno del turismo legato ai concerti. Lo facciamo sempre.

0: Mi spacca sempre questo finale così un po' ascetico, un po' spirituale. Parlare d'amore, Saif insieme a Bresh alle 11:47 minuti qui su DJ. E guarda, proprio in questo momento Alice e Davide stanno andando in Croazia, in questo momento anche quest'anno, per andare a vedere il concerto dei Casalist, conosciuti per caso l'anno scorso sempre in Croazia. Quindi hanno costruito il loro itinerario, la loro vacanza, proprio in base alla possibilità di vedere un concerto di artisti che loro amano. E per esempio Maurizio anche dice a luglio Pet Shop Boys e Mantova, weekend meraviglioso, una bellissima accoppiata. Per non parlare poi non solo di chi costruisce le proprie vacanze, i propri itinerari per i concerti, ma anche, e noi lo sappiamo molto bene visto che ci sono tanti runner all'ascolto, chi si costruisce le vacanze in base alle gare che ci possono essere, quindi mezze maratone in giro per il mondo, maratone, 10 km. Per esempio Alessandra e Michele da Milano dicono: guarda, noi abbiniamo il turismo allo sport, infatti viaggiamo per l'Europa a correre mezze maratone. Le prossime saranno Valencia e Ravenna nel 2026 e Tromso nel 2027, quindi hanno già un bel itinerario di vacanze programmate. Devo dire che è una cosa molto intelligente, perché unisce ovviamente quella che è una passione grande per lo sport a un'altra passione che è quella per i viaggi. Quindi davvero stiamo sempre più cercando di andare un po' a colpo sicuro, no? A cercare di costruire il nostro tempo libero proprio per poter fare quello che ci va. Anche Maurizio dice maratona e Parigi, quindi stesso.
1: E tu quest'anno?
0: E io
1: vai?
0: Vediamo, non ho ancora capito se faccio Berlino a fine settembre. Sabri, secondo me ci sentiamo
1: cambia.
0: In onda. Sì, infatti ne farò una. Vabbè, te ne dico già una, lo sai, che faccio la mezza maratona di Roma a metà ottobre. Il pettorale, sì, e quella, a meno che non mi spacchi, ma questo è un altro discorso, dovrei essere in grado di farla, per cui uno di fine settimana di ottobre vengo anche, sono anche in onda da te. Negli studi di Roma,
1: finalmente
0: quella volta all'anno che ci vediamo di persona, ma vabbè, ci telefoneremo, ci diremo di persona comunque. Sì, però effettivamente io per prima, ma anche il filarino, insomma, che saluto sempre, sì, abbiamo costruito negli anni, facciamo appunto queste piccole vacanze, piccoli weekend anche in base. Per esempio gli anni scorsi eravamo andati a Lione perché appunto lì correva la maratona, quindi io mi sono visitata Lione nel frattempo. Insomma, devo dire che è un trend che molti stanno portando avanti in questi anni. E un altro, diciamo, trend di vacanza, ma non è un vero trend, è proprio secondo me un processo mentale e sociale, è quello del Golden Gap Year, di cui leggevo l'altro giorno, perché sempre più persone tra i 40 e i 60 anni scelgono di fermare la carriera per fare un viaggio molto lungo, cioè il cosiddetto viaggio della vita, quindi che può essere magari anche di un paio di mesi, perché no? È una cosa che una volta si faceva magari a fine carriera, però adesso, col fatto che ci pensioniamo, quando ci pensioneremo, se ci pensioneremo, sempre più avanti nel tempo, uno dice: io sono a metà della carriera, onestamente, io anche solo per ripensare un po' a qual è il mio posto nel mondo, ripensare un po' a com'è il lavoro, eccetera, eccetera, e la mia vita, decido di prendermi una sorta di aspettativa sul lavoro e fare un lungo viaggio. È anche vero che tra i 40 e i 60 è il momento in cui magari economicamente ce lo si può permettere, e o è il momento in cui, se si hanno figli, sono già un po' più indipendenti, più grandi, e quindi si può andare a cuor leggero. Quindi ecco, un altro modo per viaggiare è quello proprio di fare un viaggio lungo lasciando da parte il lavoro. Si fa sempre più frequentemente.

0: 11:54 minuti qui su DJ. Mariella dice: io e mio marito abbiamo festeggiato il 10° anniversario di matrimonio con il concerto di Tropico a Pompei. Abbiamo così girato anche poi Napoli e Capri ed era il primo viaggetto da soli, visto che avevamo anche lasciato le due piccole pesti a casa. Quindi vedi, è stato veramente un viaggio perfetto, costruito evidentemente intorno a un concerto. E poi c'è anche chi, come Davide, abbina il viaggio all'estero anche per andare a vendere il vino. Quindi unisce l'utile a dilettevole. Quindi partendo dal Piemonte, con un'organizzazione hanno fatto Cina, Giappone, Canada e qualche stato degli Stati Uniti. Insomma, non ha mai staccato di lavorare, però vuoi mettere farlo da in giro, mi sembra comunque un'ottima soluzione. Quanti modi per andare in vacanza, ma non sono abbastanza, cioè meglio, se ne sarebbero tanti altri, ma noi ce ne dobbiamo andare.
1: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ, ma non vi preoccupate perché ci risentiamo domattina sempre alle 7 fino alle 9:30. Grazie mille a Tito in regia, grazie mille alla nostra Sabri in redazione, la ritroviamo domenica prossima.
2: E grazie a te Flo.
0: E niente, ci sentiamo presto. Intanto buona giornata, un besito da Florencia. Ciao! Allora, ciao belli!
3: Hola DJ! Con Florencia.
4: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 agosto a San Salvo. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra a 17,90€ al mese. Enel Fibra Flash Trio di Enel Energia FTTH con SDD e bolletta web obbligatori se sottoscrivi online. Modem incomodato gratuito. Info e limitazioni nei negozi e su enel.it.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
8: È mezzogiorno. DJ! Buongiorno dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta è concreto e ci sarebbe una vera e propria regia dietro la mobilitazione social che da giorni spinge per una nuova ondata migratoria che potrebbe avvenire il 15 agosto. Lo scrive il Corriere della Sera citando un rapporto delle intelligence italiana e spagnola. Per il ministro Tajani, intervistato dalla stampa, la reazione di Madrid alla reintroduzione dei controlli alle frontiere italiane è incomprensibile. E proprio per scongiurare un altro assalto come quello avvenuto a fine luglio, le autorità spagnole hanno schierato a Ceuta 2.300 agenti e installato una barriera galleggiante di circa 500 metri. Il sindaco

0: della città autonoma spagnola in Marocco ha affermato che nell'exclave sono rimasti tra gli 8 e gli 11.000 migranti. A 3 giorni dalle commemorazioni di Hiroshima, il Giappone ricorda oggi l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki avvenuto la mattina del 9 agosto 1945. All'ora esatta dell'esplosione la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza della premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. Le vittime causate dalla bomba furono oltre 74.000. Cambiamo argomento. Cina in allerta per l'arrivo del tifone Dolphin. Quasi 1.400 voli da e verso i due principali aeroporti di Shanghai sono stati cancellati. Il ciclone dovrebbe toccare terra tra stasera e domattina nell'est del paese. Quasi 100.000 persone sono state evacuate. Andiamo a Eugene, in Oregon, dove l'Italia ha conquistato nella notte ben 3 ori ai mondiali di atletica Under 20. Serena Di Fabio ha vinto nella marcia 5 km, Daniele Inzoli ha trionfato nel salto in lungo e la staffetta azzurra 4% ha conquistato il suo primo titolo mondiale. Infine la MotoGP. Alle 14 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna, 3 Aprilia in prima fila. In pole position Jorge Martin, che ieri ha vinto anche la gara sprint, insieme a Raul Fernandez e Ayo Ogura. Bezzecchi partirà dalla 5ª posizione.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Da Stefania Salardi è tutto, una buona giornata su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Radio DJ. One nation, one station.

Benvenuti a Ciao Estate, un mix travolgente di serie e ospiti internazionali che potrete ascoltare comodamente anche on demand. Ad aprire la puntata di oggi, la voce inconfondibile di Olga Chiabotti, supportata

0: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima? Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
1: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
2: Ciao Daria.
3: Nuovo appuntamento con il podcast Parlarne tra amici.
2: Ci piace, ci piace.
3: Io sono Daria Bignardi.
2: Buongiorno.
3: E siamo pronti per leggere l'ultimo lavoro di Lanfranco Bidonao,
2: sì,
3: dal titolo Omicidio a Istanbul.
2: Dove
3: il protagonista, un direttore di banca di Pinerolo, va a fare un trapianto di capelli in Turchia, ma al suo risveglio, dopo l'intervento, si ritrova sulla testa le treccine di Gullit, un campione del Milan anni 90. A questo punto il protagonista decide di farsi giustizia da solo,
2: sì,
3: e di uccidere i medici che gli hanno trapiantato i capelli. Per farlo utilizza una bomba carta comprata al mercato nero,
2: sì,
3: che gli esplode tra le mani. E poi il resto lo leggerete sul libro di Lanfranco Bidonao, edito da Adelphi. Invece per il nostro live di oggi, nel,
2: sì,
3: quale ospiteremo due scrittori, ci ha appena raggiunti il premio strega Rocco Pillittoni.
2: Oh,
3: Rocco Pillittoni è stato qui con noi la settimana scorsa per presentare il suo libro nato dall'esperienza,
2: sì,
3: come lavoratore
2: lavoro,
3: alle,
2: sì,
3: Poste.
2: Sì.
3: Giusto Rocco?
4: Sì, sì. E il libro si intitola Buongiorno a tutti.
2: Rocco.
4: Buongiorno,
2: buongiorno,
4: buongiorno. Allora, il libro si intitolava Come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
2: Sì.
4: Proprio ieri sono già uscito con un secondo libro, perché l'editore mio dice che il ferro va battuto
2: finché è caldo,
4: dice a minamo che carni puerco.
3: E allora parliamo di questo nuovo libro scritto da Rocco Pillittoni,
2: sì,
3: dedicato questa volta allo smart working, che si intitola,
2: sì,
3: Come lavorare in pigiama,
2: sì,
3: mantenendo la dignità professionale.
4: E certo, Dario, in questo libro io parlo della mia esperienza, che io,
2: sì,
4: due,
2: sì,
4: giorni a settimana lavoro in smart working.
2: Ah, ok, dalle Poste.
4: E mi fanno questa videochiamata, no?
2: Sì.
4: I clienti, io ci rispondo dai posti più disparati,
2: cioè?
4: No? Cioè, magari può essere una poltrona,
2: sì,
4: sì, a sala da pranzo,
2: certo,
4: e fuori nel giardino, un recinto delle galline. Naturalmente io da grande ride, chi,
2: sì,
4: cazzo rida, mo?
2: No, ci faceva ridere che
4: ha capito, e mangiati l'uova finte delle galline in batteria. Io mi mangio l'uovo, che tu puoi mangiare pure crudo.
2: Sì, è vero.
4: No, insomma, io ho 30 gallini, tutto,
2: sì,
4: e ogni sabato ne piglio una, ci tiro un cuoio e la metto, naturalmente dopo tutto lo spiumaggio che mi metto lì, cazzo. E la metto nel forno con le patate, Dariuzza.
3: Molto interessante. Ho notato che anche in questo secondo lavoro parli dei tuoi viaggi. Questo rende il libro molto interessante,
2: sì,
3: soprattutto quando racconti della Sila.
4: Sì, Dariuzza, perché io tutti i weekend me ne fuio dalla città.
2: Sì, ho una casa in campagna, sì.
4: Ho una casa in montagna, se
2: sulla
4: proprio
2: Sila,
4: vogliamo,
2: sì,
4: dire. Sì, a Camigliatello Silano.
2: Certo.
4: C'ho una casa fuori dal, diciamo, dal centro storico, in mezzo ai boschi.
2: Va a prendere, sì, il fresco.
4: Dai. Ogni tanto faccio degli incontri strani, comunque la volta,
2: sì,
4: che ho incontrato una coppia di fidanzati,
2: sì,
4: che insomma erano ammucciati in macchina, no? Un'altra volta che hai trovato lo falchetto picciriggio,
2: un falco,
4: caduto dal nido,
2: sì,
4: l'ho portato a casa, l'ho,
2: sì,
4: cresciuto, l'ho pasciuto per 6 mesi, fino a quando
2: bello,
4: è diventato grande, no?
2: Bello,
4: ma il falchetto vive con me,
2: bellissimo,
4: ma stessate lo voglio convincere a tornare allo stato bravo,
2: sì, bravo.
4: Allo stato bravo, che a mio amico sta 400 euro al mese di mangime, veterinario, tutti, te ne più vizi in un piccerino.
3: Sono Daria Bignardi e questo è il mio podcast che si chiama Parlarne tra amici. E oggi è venuto a trovarci lo scrittore Rocco Pillittoni, che ci stava raccontando la sua esperienza con un falchetto che tiene in casa. Credo che la cosa sia piuttosto impegnativa.
4: Dariuzza, non ti dico quanto impegnativa, perché tutti i giorni devo cambiare la pagina della Gazzetta del Mezzogiorno nella gabbia. E poi mo non vuole solo un mangime, ma si mangia pure i sorci, i topolini. Devo comprarci i topolini surgelati. Mi faccio arrivare qua Amazon, a me i topi in giù freezer.
3: E dimmi una cosa, nelle tue lunghe passeggiate sulla Sila, sì, hai mai incontrato un lupo?
4: Lupo da Sila! Certo! Ero con la mountain bike, no? Sì. Mi sono trovato davanti un branco di lupi.
5: Che paura!
4: I lupi mi impuntavano, io me ne volevo affuire, volevo scappare, ma un lupo è partito, mi ha muzzicato sulla schiena.
2: Che brutto, ragazzi!
4: Dalla paura che ho preso, me la sono fatta dei pantaloni. Cara Dario, è stata la mia fortuna perché il capo dei lupi, no? Capo branco, ha fatto un segno cura zamba all'agio lupi e se ne sono fuiuti tutti, sono scappati. Allora da quella volta mi conosciono, i lupi silani mi conoscono,
5: di amicizia con i lupi.
4: E non mi hai un rapporto di amicizia, ma a me mi chiamano balla con i lupi.
3: Adesso salutiamo Rocco Pillittoni che ci è venuto a trovare per la seconda volta e dopo la pubblicità torniamo con Simone Toriani, lo scrittore abruzzese che oggi festeggia i suoi 50 anni. E noi ci collegheremo con il ristorante Le Ginestre di Francavilla, dove l'autore sta intrattenendo i suoi ospiti cantando versetti della tradizione locale.
6: E le femmine di Francavilla tutte le notti va a caccia di inguille, quando la chiappa quella grossa se le schiaffa mezza le cose.
4: Dario, Dariozza, ho come sospetto che anche a te l'anguilla non dispiaccia.

0: Questo è Ciao Belli Estate, buone vacanze e non perdere l'appuntamento live di lunedì 31 agosto alla Pericena delle 8.
1: Da Morning News, la vacanza nelle botti. Il fidanzato infuriato a Temptation Island. Dallo Sperone, i problemi dello scambismo. Da Radici, Fabrizio Corona e il doping. Da Arca del Sole, Pier Giorgio Caria e gli alieni cattivi.
2: Ah, sono quelli cattivi.
3: La vacanza nelle botti.
4: Quella che vi stiamo per mostrare è decisamente un'idea di vacanza alternativa. Si tratta di una vera e propria botte dove veniva conservato del vino
5: grossa,
4: Barolo,
5: ci
4: che però
5: dentro.
4: È stata adattata, trasformata in una vera e propria camera.
6: Sì, questa è una botte di Barolo, conteneva 10.000 litri di vino Barolo.
4: Anche la spa è ricavata, la sauna dal legno dove c'era
6: tutto
4: il Barolo.
6: Botte, esattamente, abbiamo fatto anche una sauna una botte e funziona benissimo e si sente ancora il profumo del vino.
3: Il fidanzato infuriato a Temptation Island.
7: Ragazzi, chiamo Falò immediato di confronto, immediato, perché piglio il villaggio, lo butto sotto e sopra. Chiamo immediatamente il Falò di confronto con Sabrina Sossi. Perché prende il villaggio e VBU sotto e sopra. Già non è un avvertimento, non è una minaccia, è un avvertimento. Subito a Filippo qua voglio, subito, immediatamente, perché prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra, sotto e sopra.
8: Ma questa leggenda, lo voglio sulla tastiera.
3: I problemi dello scambismo.
9: Siamo una coppia normale, una coppia che la mattina si sveglia e va a lavorare, una coppia che ha i problemi di tutti i giorni. E non mettiamo il sesso e lo scambismo al primo posto della nostra vita. Perché un altro dei problemi è che molte coppie vivono questo gioco come un'ossessione. Perché riesci a mettere anche da parte l'amore che provi nel tuo rapporto quotidiano con tua moglie o con tuo marito.
10: Cioè, c'è proprio gente che entra a gamba tesa in questo mondo.
11: Abbiamo saputo anche di coppie che sono scoppiate sia perché magari costruendo non faceva parte di loro, un po' perché anche magari è capitato anche di coppie che si sono scambiate e poi si sono innamorate nella vita reale.
3: Fabrizio Corona e il doping.
12: Hai abusato del tuo fisico?
13: Abusatissimo del mio fisico sotto tutti i punti di vista.
12: E tutte queste pillole, 100 pillole che prendi, che ora hai cambiato un po' la cura, che ti fai adesso? Un'altra sostanza?
13: Ho fatto la cosa peggiore.
12: Cioè
13: ho abbandonato le pillole e sono passato al doping.
14: No, mai,
12: il palloncino.
13: No, prendi qualsiasi cosa che si possa prendere per rimanere in forma. Che peggio, però meglio le pillole.
3: Pier Giorgio Caria e gli alieni cattivi.
15: Non ci si capisce nulla tra alieni succhia anima, tra alieni negativi e castronerie di questo tipo. C'è una confusione spaventosa perché c'è una spaventosa ignoranza nelle persone e purtroppo anche negli ufologi e anche nei ricercatori sulle questioni che attengono al mondo dello spirito. Quindi dico al pubblico, non mi rompete le balle con la storia degli alieni negativi, perché veramente mi sono fatto due cose così. Non ci sono gli alieni negativi che visitano la Terra, ci sono alieni negativi che vivono in altri mondi, in altri pianeti, quindi extraterrestri a tutti gli effetti, che sono difficilmente peggio di noi. Quindi noi rispetto ai marziani e venusiani o a quelli di Alfa Centauri o delle Pleiadi o di Orione o di Betelgeuse, che cavolo volete voi, noi siamo i peggio alieni che ci stanno nella galassia.
8: Siamo i peggio alieni.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways della Gran Bretagna. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
7: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
8: Buono.
7: Melone retato.
8: Buono.
7: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
8: Buono.
9: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Amaro del capo, il momento ghiacciato. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10, Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14, DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20, Good Times, il meglio degli anni 70 e 80, selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Focus Economia.
1: Veramente.
0: Di Sebastiano Barisoni.
2: Inizia l'anteprima di Focus Economia. Siete su Radio 24 e io sono Sebastiano Barisoni. Oltre che a occuparmi di economia, sono un grande esperto di grappe e distillati che consumo a profusione. E poi sono anche un DJ producer, performo ai soft clubbing e sto per uscire con Barisoni Dance 2.0, un progetto del quale vi posso far sentire un estratto da 30 secondi tassativi.
1: La prima era

Questa è Focus Economia e dopo questo piccolo prequel musicale possiamo dare una rapida occhiata ai principali titoli quotati a Piazza Affari e come sempre iniziamo con Canestacci Oil che nonostante il prezzo del greggio sia alle stelle continua a perdere il 2,5%, forse perché allungano il carburante con l'acqua guizza, vedete un po' voi. Poi agenzia prestiti Pietro torna indietro, più 0,95%. Proseguiamo con la Pravettoni SPA che lancia sul mercato Martino, il tavolo ballerino che ha una gamba leggermente più corta delle altre e quando tagli la bistecca si ricrea l'effetto di un terremoto del settimo grado sulla scala Mercalli. Proseguiamo con i droni lancia Gavettoni della ditta Gavazzi che sono dei droni capaci di seguire la preda per chilometri nell'attesa di sganciare il gavettone con una precisione del 97%. Poi compro Oro Palestrieri di Vigevano, più 9%, grande incremento per la compro Oro Palestrieri, soprattutto da quando ha deciso di ritirare anche i denti. Sigarette scoppianti della ditta Good Smoke più 3%. Tutti noi abbiamo degli amici che ci scroccano le sigarette. Ebbene, quando gli offriamo una sigaretta scoppiante, succede che ad un certo punto, mentre la fumi, la sigaretta scoppia e ti svampa in bocca. Così impari a non rompere i coglioni e a chiedere sempre sigarette. Comodini battistoni dotati di intelligenza artificiale capaci di bestemmiare al posto tuo quando prendi dentro col mignolo del piede più 2%. E dopo le scarpe che respirano, la ditta Pollacci, leader nel settore calzaturiero, lancia sul mercato le scarpe che sudano. Io non so a chi possano interessare se non a Giuseppe Cruciani e al divino Otelma, ma comunque stanno funzionando parecchio visto che la ditta Pollacci oggi guadagna il 4%. Ma andiamo avanti con i titoli. Metalmeccanica Ricchi Paternò più 3%, strapon di cingomma stampati in 3D della ditta Rufio più 6%, Bar Tabacchi Gioacchino più 2,38%. E qui c'è da rilevare che il fatturato del Bar Tabacchi Gioacchino è raddoppiato dopo l'assunzione come barrista dell'ex attrice Chiara Lupane. Io al Bar Tabacchi di Gioacchino ci vado tutte le mattine e da quando c'è Chiara Lupane cerco di arrivare una ventina di minuti prima, poiché a volte mentre bevo il caffè Chiara Lupane mi tira per la cravatta e mi mordicchia l'orecchio, ovviamente dopo una cospicua donazione. Ma andiamo avanti. Prudelli Sportwear, abbigliamento per ciclisti che comunque ci tengono alla loro dignità di uomini e non vogliono andare in giro con i fusò e il pannolone, più 4%, banca di investimenti Topo Gigio, più 0,88%, zoccoli da terrone di Gianni Babaluga, meno 2,27%, ceretta per cani di Cinzia Pitocco, più 0,92%, e per la

0: a Charm a rifarmi il guardaroba da Giorgio Amico. Regia, ce l'abbiamo il collegamento con Charm?
1: Ci colleghiamo. So ancora ti faccio vedere che cazzo sono.
2: Eccolo qua.
1: Sono Giorgio, il numero uno di abbigliamento a Charm Shake. Da me trovi modelli paralleli ai originali. Stesso tessuto ai originali, più hardcore, prezzo originale attaccato, magliette. Giacche, sì, pantalone, sì, uomo, certo, donna, ma non solo, tengo anche scarpe, orologi, borse, certo, sì, o di tutto. Sì. Anzi, venite a trovarmi al mio negozio e vi faccio vedere che cazzo sono.
0: Grazie Giorgio, e vi ricordo che io, Sebastiano Barisoni, certo, oggi sono tutto vestito Giorgio Amico, con le Balenciaga e il borsello griffato. Anzi, regia, per favore, visto che mi sono preso bene, torniamo da Giorgio Amico a Charm El Sheikh per un fit check.
1: Vai. Quanto costa il tuo outfit?
3: Sì, maglia Balenciaga €70, pantalone Louis Vuitton €130, sì, scarpa Dior €150.
1: Ma come può essere che così bello e costa poco?
3: Ecco, facile, questo. Sono andato da George.
1: Perché da Giorgio Amico, è il numero uno di abbigliamento a Charm El Sheikh.
0: Salutiamo Giorgio Amico e vi do appuntamento a più tardi con Focus Economia qui su Radio 24. E vi ricordo che oggi presento ufficialmente la Barisoni Dance 2.0. E se non riesci a muovere la testa con questo suono, vuol dire che non capisci un cazzo di musica. No.

0: Ciao a tutti e benvenuti su Boing.
1: Ciao Speedy.
0: Io sono Liborio, allora, Liborio e vi sto per portare nel mio magico mondo.
1: È l'amico Speedy.
2: Ci sono Speedy, Liborio e tanti tanti amici. Entra con noi nel magico mondo di Liborio.
0: Ciao a tutti da Liborio.
1: Buongiorno.
0: E benvenuti nel mio magico mondo. Nella puntata di oggi verrà a trovarci un croupier del casino di San Bensan,
1: sì,
0: che ci insegnerà i trucchi per vincere alle slot.
1: Ragazzi,
0: e voi direte,
1: no.
0: Ma Liborio, al casino si può entrare solo a 18 anni, noi ne abbiamo
1: minimo,
0: solo 12.
1: Appunto.
0: Niente paura, perché io vi porterò a Vimodrone, un paese
1: Vimodrone.
0: Della Lombardia dove esiste un casino per bambini e dove anche giovanissimi possono andare sul lastrico e rovinarsi la vita coi debiti. Ma adesso, raga, tutti pronti perché è arrivato il nostro ospite di oggi, con il quale apriremo una rubrica dedicata a chi vuole far serata anche se i genitori non lo fanno uscire. È con noi Gianluca Grignani!
3: Ciao Liborio, ciao ragazzi, oggi sono qua di passaggio. E oggi vi insegnerò velocemente come calarvi dal balcone per andare a fare serata con gli amici. Ma poi la prossima volta faremo un tutorial completo sulle cose che si possono fare quando si esce alla sera. Perché credetemi, stare in casa solo a guardare i cartoni animati non è mai bello come organizzare una rissa, diciamo, con le spranghe, sfoglie stanche di ferro in un bar.

0: Ecco, va dopo.
1: Bene, ma adesso occupiamoci di un nostro amico che lascia il mondo di Riborio per avviare un'attività tutta sua. Lui è il nostro amico Speedy.
2: Ciao Speedy,
1: raccontaci il tuo progetto.
3: Sì, ciao raga. Ciao. Ho deciso di abbandonare il magico mondo di Riborio perché ho voglia di intraprendere la carriera da stilista. E penso che fino a quando starò qui a fare lo scemo con voi nessuno mi darà retta.
1: E allora raga, facciamo un urlo per Speedy che presto diventerà uno stilista per i grandi. Dai Speedy, raccontaci come farai a diventare stilista. Ti sei iscritto a una scuola speciale?
3: No, per ora no. Voglio iniziare un corso di affiancamento durante il quale lavorerò gratuitamente in una boutique. Così imparo tutti i trucchi sulla moda.
1: Va bene Speedy, sei proprio sicuro di lasciare il magico mondo di Riborio?
3: Sì, Riborio, guarda, sicurissimo. Mi mancherete molto comunque, ma sono sicuro che quando diventerò stilista sarete orgogliosi di me.
1: Bene, e allora andiamo a seguire il primo giorno di lavoro di Speedy come stilista. In bocca al lupo, bro!
4: Ci sono Speedy Riborio e tanti amici. Entra con noi nel magico mondo di Riborio.
5: Pronto?
3: Sì, buongiorno, senta, sono Speedy.
5: Buongiorno.
3: Io da grande vorrei fare lo stilista, perché sono sempre tutto molto trendy e sempre tutto driffato, così ho 9 anni. Ma volevo chiederle, se vengo lì in negozio, posso guardare come si fanno le vendite? Così da prendere appunti, per fare un po' di apprendistato, così.
5: Non è male, allora, io questo me lo so dire. Lei dovrebbe contattare l'azienda, perché noi siamo un negozio, quindi diciamo che queste gli apprendistati e quant'altro li gestisce l'azienda.
3: Ho capito. Perché io sguardi, le dico, io sono
5: Le posso dire venga in negozio a guardarsi, perché insomma è. No.
3: Perché io sono molto, molto appassionato della moda. Quindi io penso che diventerà veramente uno stilista. Anche perché 2 mesi fa ho contattato Stefano Gabbana. L'ho incontrato a Milano, gli ho chiesto di aiutarmi a diventare un po' come lui, no? Uno stilista.
6: Mica è facile,
3: e vabbè, lui mi ha detto di togliermi da. Però vabbè, insomma, è stata un po' una risposta così azzardata, perché comunque secondo me io ho delle buone possibilità. Ma
5: ma è lo stilista e comunque la vendita sono due cose un po' diverse.
3: Sì, no, io voglio diventare stilista, poi aprirò il mio negozio, ti darò già in mente il nome, lo chiamerò Speedy Moda. Magari posso assumerla anche lei e lavorare con me, visto che lei ha anche delle buone, come si dice, una buona esperienza.
5: Guardi, le faccio in bocca al lupo, insomma, sono molto carine queste nuove idee, insomma. Sì. Ai giovani, assolutamente.
3: Se vuole, poi per attirare, ho pensato anche che per attirare anche i clienti posso mettere delle scarpe con le che si illuminano, che lanciano le
5: certo.
3: Così. Cioè, finché ovviamente, però non lanciano delle siammette sintetiche. Così. Se vuole, se mi dice solo.
5: Io non sto cercando, quindi sto bene qui dove sono. La ringrazio molto e le faccio un in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie, va bene, grazie a tutte, buona giornata. Avete sentito, Babivi? È fatta.
0: Insomma.
3: Adesso cantiamo tutti insieme la canzone del

0: Un saluto a tutti gli amici della Vita in Diretta.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Oggi partiamo alle 17.
2: Sì.
0: E vi voglio tutti caldi, soprattutto gli anziani, perché saremo in diretta con la sala bingo Politeama di Avellino, dove un uomo di 35 anni ha vinto 2 milioni di euro ed è morto dalla gioia. La moglie Carolina ci ha invitati alla festa che si terrà questa sera nel loro appartamento di via Michele Serra 12 ad Avellino. Naturalmente mancherà il protagonista della vincita, ma ci sono un sacco di ospiti dal mondo dello spettacolo e per l'attualità saremo a Catania per un sequestro molto importante.
3: A prima vista sembravano normali scatole di merendine, in realtà nascondevano 400 kg di hashish per un valore di oltre 3 milioni e mezzo di euro. All'esterno i loghi di noti marchi di dolciumi, all'interno centinaia di panetti di droga. E quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Catania durante un controllo lungo le principali arterie stradali della Sicilia orientale. L'operazione è scattata nei pressi di Augusta, dove i finanzieri hanno fermato un fuoristrada che ha subito attirato l'attenzione degli investigatori. L'abitacolo era infatti completamente pieno di scatole di cartone, un dettaglio che, unito al nervosismo mostrato dal conducente alla vista delle fiamme gialle, ha spinto i militari ad approfondire il controllo. Quando le scatole sono state aperte, la sorpresa: all'interno c'erano centinaia di panetti di hashish sigillati nel cellophane e contrassegnati con loghi che richiamavano famosi marchi di merendine e prodotti dolciari. Il narcotest ha confermato i sospetti degli investigatori. Si trattava di hashish per un peso complessivo di circa 400 kg. Una quantità enorme che, secondo le stime

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

Ciao a tutti da Bruno, sono qui per ricordarti che Ciao Belli Estate va in onda al sabato e alla domenica dalle 12 alle 14 e dal 31 agosto in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ. E siccome siamo i tuoi migliori amici, ci trovi anche in podcast a soli 300 euro al minuto, perché Ciao Belli is your best friend. Ciao.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Can't touch this.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Perché?
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: questa settimana allo stato delle cose su Rai 3 si parla di uomini che si fanno portare al guinzaglio. Tra i tanti collegamenti, Massimo Giletti ci porterà al Meters di Brescia.
1: Una donna è venuta da noi con un uomo al guinzaglio. Poco più di una settimana fa, tra le tante chiamate che riceviamo per le prenotazioni, ce n'è stata una che ci ha lasciato un po' stranito. Arrivano, sono in quattro, tutto ok, se non fosse che mi balza l'occhio su un particolare un po' strano. Un guinzaglio, ma non al collo di un cane, bensì al collo di un uomo. Questa donna, vestita in maniera vistosa, teneva al guinzaglio il suo fedele compagno. Non era un cane, era un uomo, non aveva... Vabbè, ognuno faccia quello che vuole. Per carità, sbigottimento iniziale, però sono clienti, quindi li facciamo accomodare come tutti gli altri. Iniziamo con le portate, mangiano la tartare, la tagliata, la barbina, tutto quanto, mangiano, sembrano gradire. Ci hanno fatto anche dei complimenti sulla carne, facendo anche dei bis, tutto tranquillo. Alle nostre domande, tutto bene signori, volete dell'altro, rispondevano tutti, tranne che lui, l'uomo al guinzaglio. Al posto suo ci risponde la sua compagna, dicendo che lui non può parlare. Figura di chiedo scusa, non avevo capito la situazione,
2: no.
1: E lei mi risponde, no, lui può parlare solo quando io gli do il permesso.
3: Vai girettone!
4: Sì, pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, senta, il ristorante di Brescia?
4: Sì?
5: Senta, buongiorno, sono Massimo Giletti della trasmissione Lo Stato delle Cose su Rai 3, no? E io volevo parlare, se fosse possibile, con la titolare, la signora.
4: La signora che può sapere a che proposito?
5: Ah, allora le spiego tutto. Socio, sì. Allora, la nostra trasmissione, non so se la segue su Rai 3, è la trasmissione Lo Stato delle Cose. Io sono il giornalista. Stiamo realizzando una puntata sui nuovi locali e poi sulle nuove tendenze del cibo. Allora, detto questo, i miei autori mi stanno sottoponendo delle storie interessanti da raccontare, in particolare. Il fidato Mimmo Filieri qui mi ha raccontato del vostro ristorante dove una donna si è presentata a cena con un uomo al guinzaglio. È possibile?
4: Confermo.
5: Questa coppia è entrata con lei che lo teneva al guinzaglio?
4: Posso dirlo proprio spudoratamente.
5: Ma certo, mi dica.
4: Allora, avrei voluto veramente fargli una foto, perché, ma non per prendere in giro, sia ben chiaro, perché poi ognuno è libero di fare col cavolo che vuole.
5: Certo.
4: Però, caspita, è una cosa che in solito penso che non succeda più nella vita. Invece poi comunque persone veramente gentili e tutto, così vari sono. Quindi ci siamo fatti anche due risate, così è successo.
5: Quindi, secondo lei era una coppia, diciamo, unita da matrimonio, oppure era il classico caso di slave, quella roba lì che si fa, no? Che c'è l'uomo che vuole farsi sottomettere, magari paga, cioè perché...
4: No, erano coppie, perché erano due le coppie. Una coppia era stravagante, ma diciamo senza guinzaglio, però molto stravagante. Sì. E l'altra coppia invece era così.
5: E quello che stava al guinzaglio cosa camminava? Quattro zampe?
4: No, camminava tranquillamente.
5: Camminava tranquillamente.
4: Però non parlava, non diceva niente. E quando io personalmente...
2: Ha mangiato la scatoletta?
5: Cioè lui stava zitto, non guaiva, non abbaiava, non faceva,
4: no,
5: il cane.
4: Mangiava.
5: Mangiava.
2: Come gli altri.
5: Mangiava con le posate.
4: Sì, assolutamente. La cosa simpatica è che quando... Poi io sono titolare, facendo giri poi tutti i tavoli, vedendo come andava la serata, e chiedendo allora se andava tutto bene, e lui non rispondeva. Finché poi la sua compagna mi ha detto no, guarda, lui parla solo se glielo dico io.
5: Ma lei sarebbe disponibile a raccontarci la sua esperienza al telefono o di persona durante la trasmissione che va in onda lunedì sera su Rete?
4: Lo conosco.
5: Senta, tra l'altro, tra gli ospiti di questa puntata avremo anche Alex Del Piero, poi avremo Federico Zampaglione, Elettra Lamborghini e il cantante Malanga, che è qui in questo momento in studio con il Check Sound. Lo conosce il rapper Malanga?
4: Sì.
5: La sua musica? Allora, aspetta un attimo. Malanga, hai sentito la storia di questa signora, no? Che è andata a mangiare con l'uomo al guinzaglio? meglio.
6: Hai visto anche... l'ho sentita a Gillette la storia. Ah, ma io se ero lì nel locale a questo qua lo prendevo a caccia di sedere fuori.
5: Cosa ne poteva?
6: Di questo mi avete dato un'idea, te la voglio parlare nella mia prossima canzone.
5: Ah, ho capito. Bene, Mara, siccome anche tu sei un freestyle, facci sentire una sequel del brano, dai, faccelo sentire, dai.
6: Certo, signor Gilletti, eccolo qua, che accendo la tastiera. Ah,
5: stia a sentire, perché il rapper Malanga è bravo a fare queste cose qua, eh. Le faccio sentire cosa fa, eh. Senta.
7: Sono un

0: lascerei le parolacce, magari quelle lì le bipperei, no? Certo, sì. Ha sentito?
1: È una paraculata quella.
0: Ma senti, Maranga, ma tu te lo faresti un giro da Metzirs a Brescia?
2: E certo, perché noi Sardegna mangiamo il porcetto. Mamma, mi piace tutti i titti di canna. Sì. Un giorno un giro clash me lo faccio. Se magari offrono loro, perché a noi influencer non piace pagare. Io se vado in un locale e faccio le storie su TikTok e mi vedo tanta gente. Che poi viene, no? Non so se mi spiego bene. Sì, che io faccio da traino, no? Sì. Di Malanga.
0: Cosa dice? Glielo offriamo poi una cena, Malanga, che le ha fatto anche la canzone.

0: Questo è Quattro Alberghi con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo.
1: Sì, pronto?
2: Sì, pronto, eccoci. Buongiorno, sono Francesco Bonni di Sky. Buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri una nuova puntata di Quattro Hotel. Certo. Possiamo portarli via solo un paio di minuti? Io la passerei in studio, in questo momento c'è Antonino, così le spiega di che cosa si tratta.
1: Ma guarda che sono al ristorante.
2: Non ho capito, mi perdoni.
1: Non ho del ristorante.
2: No, guardi, le spiego. Allora, noi mettiamo alla prova gli albergatori. Però se lei ha un attimo di pazienza, io le possiamo...
1: Io mi chiamo Gianluca.
2: Un attimo. Buongiorno, soltanto che le passo Antonino che è in studio.
0: Questo è Quattro Alberghi. Vai. Con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo.
3: Oh, eccoci qua, siamo ritornati in studio a Quattro Hotel per la selezione dei Quattro Hotel e partiamo subito con salutare il nostro e il mio grande collega Bruno Barbieri.
4: Ciao a tutti amici, oggi sono caldo perché sento che sarà una bella puntata e allora andrei a spiegare subito la missione al nostro concorrente.
3: Vediamo se ci sta. Regia, abbiamo un concorrente. Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Pronto, chi abbiamo in linea? Come ti chiami?
1: Mi chiamo Gianluca.
3: Carissimo Gianluca, benvenuto allo spin-off di Quattro Hotel, dove stiamo selezionando i migliori hotel da mettere alla prova. Allora, caro amico, al telefono adesso Bruno ti spiega la tua missione.
4: Adesso la nostra regia ti metterà in contatto con un hotel e tu

0: noterai una camera per un periodo indefinito. Ah, ma okay, attenzione, perché dovrai dire all'albergatore che tu sei un ex piromane e stai facendo un percorso per imparare a non dar fuoco alle camere d'albergo quando ti ci trovi dentro.
1: Diciamo che non è una prova facile, no, Gianluca. Senti, per intenderci, tu sei un po' come, diciamo, un alcolista che sta per smettere di bere, no?
2: Certo, sì, certo.
1: Con tutte le... Tu stai facendo un percorso per smettere di dare fuoco alle camere d'albergo, ok? Perché noi vogliamo mettere alla prova la gentilezza e la cordialità dei ristoratori. Ci siamo, hai capito?
3: E qui cosa devo fare? Fammi capire.
1: Allora, noi adesso la regia ti mette a... Bruno, spiegaglielo tu.
0: Si tratta di una prova difficile e per questo molto avvincente.
2: Certo.
0: Allora, adesso ci mettiamo in contatto con un hotel e tu dovrai chiedere una camera con un nome che vuoi tu per le prossime settimane.
4: Okay.
0: E allora stacco musicale dalla regia. Vai.
5: Questo è Quattro Alberghi con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo.
6: Siete in linea con l'hotel di Amalfi.
1: Ah, qui siamo ad Amalfi, siamo quasi a casa mia, Gianluca.
3: Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Marco Lanfranchi. Io vorrei prenotare una stanza per il sabato 22 e domenica 23 novembre. Sì. Possibile, se disponibilità?
6: Abbiamo una doppia superior ed il costo è 30 euro. Una doppia deluxe con vista mare.
3: Vista mare, così vedo il mare.
6: Ok, un attimo che controllo.
3: Sì, ascolti, io però ho solo un piccolo problema che è nato poi in fase di guarigione. Sono un espiromane, mi piace dare fuoco alle camere.
6: No. Mi perdoni, io non la sento bene.
2: Meno male.
3: Glielo ripeto, sono un ex piromane. Io davo fuoco alle stanze quando andavo in hotel, però sono guarito, sono una dipendenza che comunque sono guarito col tempo.
6: Mi perdoni, io non riesco a sentirla bene. Non so se è problema di linea, ma
2: ci vuole Antonino, ci vuole l'intervento.
3: Magari c'è qualche interferenza, glielo ripeto, io sono un ex piromane.
4: Faceva il piromane.
3: Sai cosa vuol dire piromane? Quello che danno fuoco alle cose. Però sono guarito da questa dipendenza.
1: Beh, la cosa si fa intrigante.
3: Sto in attesa.
6: Pronto?
3: Sì, mi dica, prego.
6: Sì, purtroppo il manager non è in struttura. Se si può chiamare più tardi, così può
4: stata
6: parlare direttamente con lui.
4: Molto bravo.
1: Pronto?
3: Chi è che non è in struttura?
4: Sì,
6: il manager.
1: Pronto, mi sente?
3: Il manager, ho capito.
1: Mi sente, sono Antonino Cannavacciuolo. Signorina, si stava un po' preoccupando, dica la verità.
4: Molto brava,
1: è in collegamento con la trasmissione 4 Tele, ha buttato giù il telefono. Io devo dire che la puntata mi ha veramente soddisfatto, Gianluca.
2: Bene,
3: grazie.
0: Devo dire che si può fare decisamente meglio, sta solo alla nostra redazione scegliere concorrenti più reattivi.
1: Devo dire che a me concorrente è piaciuto. Allora, Gianluca, ti sei divertito?
3: Sì, grazie.
1: Senti, io tanto nel frattempo, visto che sei in ferie, ti invito nel mio ristorante a Bergamo,
2: bello.
1: Ospite, adesso poi ti dirà il nostro redattore, ti chiamerà, ti dirà che vieni e non mangiare troppo, che in questo periodo la ristorazione...
3: Guarda, sono economico io.
1: Sei economico, non sei uno che mangia tanto, quindi...
3: No, mangio, giusto, senza esagerare.
1: E allora sei invitato nel mio hotel a Bergamo.
0: E vedrai come resti deluso, solo che rimpiangerai la pasta e i fagioli della nonna.
1: Sì, vabbè, lui è invidioso, certo. Bruno è invidioso.
3: L'invidia è una brutta bestia, purtroppo.
1: Bravissimo. Gianluca, buona giornata e buone vacanze.
3: Grazie.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, leader dei comproro, resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
8: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco!
9: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Have fun with
14: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
15: Radio DJ consiglia
16: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. L'11 e il 12 agosto ti aspettiamo a San Salvo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: Natali arrivano Janet e Rocco. I due si sono conosciuti per caso, ma hanno scoperto di avere moltissimi interessi in comune. Nella scorsa
1: Rocco.
0: Puntata, Rocco ha invitato la simpatica Janet a raggiungerlo
1: Calabria.
0: Nel suo paese e lei, incuriosita e un po' emozionata, ha accettato l'invito.
2: Mi piace trasgredire.
3: Sì. Perché non vieni in Calabria?
2: Mi piace farti impazzire.
0: E come in tutte le storie, c'è sempre un imprevisto che rischia di rovinare tutto. La splendida Janet, convinta di aver memorizzato il numero di Rocco, lo ha invece dimenticato.
1: No.
0: E nel tentativo di richiamare

0: questa mattina.
1: Rocco.
0: Ciao, che bello sentirti. Sono riuscita a deludere la pesantezza di mio marito che oggi è andato a lavorare.
1: Ma tu come ti chiami? Pronto?
0: Tu cosa fai di bello?
2: Io
0: stavo scrivendo il mio libro erotico.
2: Sì.
1: Io lavoro.
0: Devi sapere che io sono sapio e quindi non faccio sesso con nessuno, ma mi piace parlarne e scrivere storie. Quando
1: pure io lo stesso.
0: Lo sai, Rocco, che ieri ti ho scritto una poesia?
1: Cosa?
2: Una poesia.
0: Lo sai, Rocco, che ieri ti ho scritto una poesia?
1: No.
0: Te la leggo.
3: Non è Rocco, non era lui.
0: Prima di strappare la pagina perché ho paura che la veda mio marito.
2: Sì.
0: Eccola, te la leggo.
2: Sentiamo.
0: Sul tuo nome, Rocco, arde il mio pensiero.
2: Sì.
0: Come fuoco che danza,
2: bella.
0: Lento e sincero. Ogni sguardo tuo accende la mia pelle. Notte e desiderio si fanno stelle. Adesso ti saluto che ho sentito il rumore della macchina di mio marito.
4: Ah, ciao belli, ci sono Janet e Rocco. Dopo aver fatto confusione con il numero, la splendida Janet si ricorda all'improvviso di aver nascosto un bigliettino nella sua Vuitton. Chissà, forse questa volta è davvero il numero giusto.
2: Sentiamo.
0: Ciao Rocco, ti ho chiamato questa mattina.
1: Oh, ciao, stavo lavorando e non avevo il telefono dietro.
0: Ciao, che bello sentirti. Sono riuscita a deludere la pesantezza di mio marito che oggi è andato a lavorare.
2: Sì.
1: Ma è geloso il tuo marito?
0: Sì, Rocco.
1: Sicuramente una bella donna, allora.
0: Tu cosa fai di bello?
1: Guarda, sono veduto sul mare.
2: Sì.
1: Cosa ne pensi tu di sesso?
0: Ed ho pensato a quanto mi piace la tua voce.
1: Cosa pensi quando fai sesso, diciamo? Ne pensi?
0: Lo so, non dovrei farlo, ma chiamarti è una tentazione alla quale non resisto. E mi chiedevo se a te fa piacere quando ti chiamo.
1: A me mi fa piacere, guarda. Sentire la tua voce mi dà la carica.
0: Mi
1: anche tu
0: piacerebbe
1: una voce,
0: venire lì e leggerti una mia scrittura.
3: La Gialetta.
1: Senti, dov'è che abiti? Ma tu abiti a Milano?
0: Sì, Rocco.
2: Sì.
1: Vabbè, io conosco un po' Milano.
0: Che bello, conosci. Cosa conosci di Milano?
1: Tipo Piazza Duomo,
2: sì.
1: San Siro.
3: Quelle cose lì, classico.
1: Piazza Cavour, cioè vicino alla Scala, il comune, lo conosco Milano.
0: Devi sapere che io sono sapio e quindi non faccio sesso con nessuno.
3: Che poi è attaccato alla Scala.
0: Ma mi piace parlarne e scrivere storie.
3: Va di
0: quando io e te ci incontreremo,
2: sì.
0: Sai cosa succederà?
3: Fuoco in fiamme.
0: Ieri ti ho scritto una poesia. Te la leggo.
1: Sì. Me lo fai sentire?
3: Sì.
0: Prima di strappare la pagina perché ho paura che la veda mio marito.
1: Sì, no. Deve sapere niente di nessuno.
0: Eccola, te la leggo. Sul tuo nome, Rocco, arde il mio pensiero. Come fuoco che danza, lento e sincero.
2: Sì.
0: Ogni sguardo tuo accende la mia pelle. Notte e desiderio si fanno stelle.
2: Bellissima.
1: Oh, mamma mia. Che bello, mamma. Ma sei bravo veramente.
0: Adesso ti saluto che ho sentito il rumore della macchina di mio marito.
2: No.
1: Va bene. Ho chiamami ogni tanto.
0: Senti, ma tu ci verresti una sera a casa mia a cena?
3: Va bene.
1: Io posso capitare in Lombardia o dicembre o per Pasqua.
2: Sì.
0: Io abito a Pavia.
3: Ma no, come abito a Milano?
1: A Pavia abita.
3: Sì,
1: a Lombardia, però non ci sono mai stato a Pavia.
0: È un po' lontano,
3: ma
0: per Natale
3: prima.
0: Mio marito va in Cambogia per lavoro.
3: Okay.
0: Ti prego, Rocco, vieni.
1: Ma cosa fa tuo marito?
0: Ti prego, Rocco, vieni a Pavia.
1: Ma ci vengo, cioè, sicuramente. Subito, se vengo in Lombardia ci vengo.
3: Okay.
0: Ti prometto
1: perché
0: che non facciamo l'amore.
1: Mi interessa, mi piace quando parli.
0: Ti prometto che non facciamo l'amore, ma parliamo di cose interessanti.
1: Ma perché non vuoi fare l'amore?
0: E ti posso spiegare come scrivo i miei libri e come preparo le mie verdure.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Pronto? Ciao poveri!
1: Eccolo qua!
0: Poverissimi di Rete 4! Sono il Marco Ranzani di Cantù!
1: Buongiorno!

0: Oggi è una giornata molto importante.
1: Come
0: vai? È il compleanno del mio cane, il Django.
2: Auguri.
0: Fate gli auguri al Django.
3: Auguri Django, auguri.
0: Il Django Ranzani, pensa che gli ho dato anche il cognome al cane.
2: Bello.
0: Oggi compie 14 anni e gli ho regalato la Mercedes classe G tutto nero opaco, naturalmente della sua taglia.
2: Ah, fa guidarla.
0: Non ti preoccupare, volevo regalargli la nuova Ferrari elettrica.
2: Sì.
0: Il mio cane guida con la zampetta.
2: Ah, okay.
0: E per rallentare tiene il filo del freno con i denti.
2: Ah, veramente? Siamo sicuri,
1: vorrei vederlo.
0: Comunque la macchinetta che gli ho preso 180.000 euro. Ma il Django mi ha messo il muso perché i sedili non sono in pelle.
2: Ah,
0: sono di quell'Alcantara lì un po' da povero. No.
4: Ma scusa, come fai a capire, Marco, che il cane è arrabbiato?
0: Roberto, sì. Quando il cane è arrabbiato, in questo caso sono due giorni che fa il bisogno grosso sul sedile della macchina.
2: Ah, ecco.
0: Sì, praticamente mi ha cagato due volte in macchina.
2: È bello.
0: Di solito il Django va nel suo bagnetto, hai capito?
2: Ah, okay.
0: È lì che ho capito che era arrabbiato. Lui ha il bagnetto con la jacuzzi, la doccia solare.
2: Dove ti trovi in questo momento? Sei a Dubai o a Cantù?
4: Sì.
0: In questo momento mi sono trasferito sulla mia isola, l'isola di Mantegazza. Ah, vi ricordate, no?
2: Certo,
0: io ho un'isola.
2: No,
0: ogni tanto vengo qui a fare delle feste.
2: Attenzione con le isole.
0: No, non pensate male, eh. Non tutti i ricchi che hanno un'isola combinano cazzate. Io sono uno.
2: Bene.
0: Ieri ho fatto una festa col karaoke,
2: sì?
0: Che torna di moda adesso.
2: Certo. Okay.
0: C'era anche Larry Style. Sai che adesso è sempre qui in Italia a rompere i coglioni.
2: Sì, è vero.
4: Gli piace l'Italia.
0: Gli ho dato 4 milioni di euro e mi ha suonato 20 minuti.
2: 20 minuti.
0: Sì. Però mi ha cantato anche Loco Loco di Gordo e Please Don't Go di W. cazzo, 4 milioni ho detto, almeno fai le canzoni che voglio io. Se per caso nel weekend volete venire giù a trovarmi, vi mando un WhatsApp.
2: Ma magari,
4: la posizione,
0: certo, con le coordinate.
2: Ah, coordinate.
0: Sì, in tempo reale, perché l'isola di Mantegazza non è sulle cartine geografiche.
2: Ah, cavolo.
4: Non si trova.
0: È un casino, anche John Travolta, quando viene giù con l'aereo, fa fatica, perché deve mettere fuori la testa dal finestrino.
2: Deve guardare.
0: Fa la manovra col braccio fuori.
2: Con chi sei sull'isola?
0: Sono qui con le mie due mogli, ragazzi.
2: Cavolo, due
0: London
2: mogli,
0: e Anna.
2: Anna ce la ricordiamo.
0: London e l'altra.
2: Ah,
0: è la prima volta che andiamo in vacanza in tre. Sono
2: esatto.
0: Un po' teso, perché
2: certo.
0: Tra le due non c'è tanto. C'è un po' rivalità, ecco. Sta arrivando l'Anna, un attimo.
2: Sì.
5: Marco,
4: sì.
5: Guarda che London ha lasciato la biancheria intima in bagno.
2: Sì.
5: E io non sono la sua serva. È già due volte che faccio la lavatrice in tre giorni.
2: Sì.
5: E io non sono venuta in vacanza per fare i mestieri.
0: Però ha tante altre qualità.
2: Vabbè.
0: Vedrai che piano piano andrete d'accordo.
2: Sì.
5: Ciao Marco, io vado a fare un giro in centro.
2: Ah, qua, London,
5: ho preso la tua carta
2: sì.
5: di credito nera, quella
2: sì.
5: illimitata. Va bene, amo?
0: Va bene.
2: Il
0: guarda che sull'isola di Mantegazza i negozi sono tutti miei.
2: Okay.
0: Non c'è bisogno della
2: niente.
0: Puoi entrare con la mia fotografia
2: sì?
0: e ti danno tutto quello che vuoi. Tu London, sali in camera da letto e mettiti giù da gara, che mi è venuta voglia di fare un pomeridiano, una bella gustatina.
5: Va bene Marco, allora io salgo in camera e mi metto il completino che ti piace tanto
2: sì?
5: e le Manolo Blahnik sacco 12.
2: Sì.
5: Dai, ti aspetto cucciolo.
0: Va bene.
5: Senti Marco, che dici se salgo anch'io e facciamo una cosa a tre, come avevi detto ieri sera?
0: No, no, Gianna. Tu, vai. Tu vai a fare la spesa, che non abbiamo niente in casa. Hai visto il frigo, no? Che vuoto. Ascolta, prendimi anche mezzo chilo di merluzzo, che stasera lo facciamo in forno con le patate.
5: Ah, bene.
2: Non avevo un
0: pronto, beh, poveri?
2: Eccoci qua.
0: Siete ancora lì?
2: È un casino, con le mogli.
0: È un casino. Scusatemi,
4: dura,
0: ma purtroppo non mi sono tanto potuto occupare di voi, ma per la mia situazione
2: è stato un piacere sentirci dopo tanto.
0: Sì, ma ho una situazione sentimentale un po' complicata.
2: Ce ne siamo accorti.
0: Vi chiamo magari domani?
2: Sì, va bene,
4: quando vuoi.
0: Che vi faccio sentire anche la mia canzone da discoteca che ho fatto con Benny Benassi.
2: Ah, veramente?
4: Grande Benny.
0: Sì, mi
2: sentiamola subito, dai.
0: Adesso.
2: Vai.

0: L'appuntamento di oggi è giunto al termine, ma tu puoi continuare ad ascoltarci in podcast. La versione live di Ciao Estate torna il 31 agosto alle 8 in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ.
1: DJ One Nation One Station.
2: Eccolo il vostro disco preferito.
3: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
4: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor V05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: 1996 su Radio DJ Mark Ronson con Return of the Mac. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Siamo davvero soli nell'universo? Nell'agosto del 1996 questa domanda torna improvvisamente sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Alcuni scienziati della NASA annunciano che un meteorite proveniente da Marte potrebbe contenere tracce fossili di forme di vita microscopiche. La notizia accende il dibattito tra esperti e appassionati e alimenta la fantasia di milioni di persone. Per qualche settimana, l'idea di una vita oltre la Terra sembra un po' meno lontana.
1: Nel 96 è stato pubblicato un articolo della NASA che diceva che questo meteorite conteneva tracce di vita extraterrestre. Questo perché le analisi al microscopio avevano evidenziato delle formazioni chiaramente riconducibili a batteri fossili. La cosa era talmente incredibile che persino Bill Clinton, che all'epoca era il presidente degli Stati Uniti, aveva annunciato a tutto il mondo questa scoperta potenzialmente epocale. E quindi poi perché è finito tutto a tarallucce e vino?
0: 1996.

0: El Perdón, Nicky Jam ed Enrique Iglesias su Radio DJ nel 2015. C'è chi, nelle notti d'estate, alza gli occhi al cielo in cerca di stelle cadenti. Nel 2015, però, una scoperta rivoluzionaria cambia per sempre il nostro modo di osservare l'universo. Il 14 settembre, gli scienziati degli osservatori LIGO Scientific Collaboration e Virgo Collaboration rilevano per la prima volta le onde gravitazionali, increspature dello spazio-tempo previste un secolo prima da Albert Einstein. Il segnale arriva dalla collisione di due buchi neri avvenuta oltre un miliardo di anni fa e apre una nuova era dell'astronomia. Per la prima volta, l'umanità non si limita a osservare l'universo, inizia anche ad ascoltarlo.
1: Sono passati 10 anni dal giorno in cui sulla Terra arrivò un segnale mai rilevato prima, quello della fusione di due grandi buchi neri. Un evento che liberò un'enorme quantità di energia. Si trattava di un'onda gravitazionale che, prima di giungere sul nostro pianeta, aveva viaggiato per oltre un miliardo di anni alla velocità della luce.
0: 2015, un'estate in cui l'universo fa sentire la sua voce.

0: su Radio DJ Annalisa con Bellissima 2022.
1: Silence, please.
0: Tra gli ultimi bagni di fine estate e le serate davanti alla TV, gli occhi degli appassionati di sport sono puntati su New York. Agli US Open, il ventenne Carlos Alcaraz conquista il suo primo titolo del Grande Slam, battendo in finale Casper Ruud. Con questo successo, Alcaraz diventa il più giovane numero uno del mondo nella storia del ranking ATP, inaugurando una nuova era del tennis maschile. Il suo talento, la sua energia e il suo gioco spettacolare conquistano rapidamente il pubblico di tutto il mondo.
2: Is it 6-4, 2-6, 7-6, 6-3?
0: 2022, un'estate che cambia il volto del tennis.

0: 1987 con Terence Trent D'Arby e If You Let Me Stay su Radio DJ. Nel 1987 gli astronomi di tutto il mondo hanno gli occhi puntati verso il cielo. Nella grande nube di Magellano, una galassia vicino alla nostra, esplode la supernova 1987A, la prima supernova visibile a occhio nudo dopo quasi 4 secoli. Un evento rarissimo che permette agli scienziati di osservare da vicino la fine della vita di una stella e che alimenta la curiosità di chiunque ami guardare le stelle nelle sere d'estate.
1: Compie oggi 30 anni l'esplosione avvenuta in realtà oltre 160.000 anni fa della supernova a noi più vicina dal 1600 a oggi, vista per la prima volta la notte fra il 23 e il 24 febbraio 1987 e da allora osservata tutte le lunghezze d'onda possibili da praticamente tutti i telescopi del mondo, a terra e in orbita. SN 1987A, questo il suo nome, ha consentito agli astrofisici di comprendere nei dettagli la natura e la fisica alla base di un evento catastrofico come pochi, quale la morte di una stella.
0: 1987, un'estate con una stella in più nel cielo. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Salvo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

0: Nel 2019 l'ISO con Juice su Radio DJ. Volti che parlano con la voce di qualcun altro, video quasi impossibili da distinguere dalla realtà e un termine nuovo che entra rapidamente nel linguaggio comune, deepfake. Nel 2019 questa tecnologia basata sull'intelligenza artificiale inizia a diffondersi ben oltre gli ambienti specializzati, mostrando per la prima volta al grande pubblico quanto possa essere sottile il confine tra vero e falso. Tra video virali, esperimenti sorprendenti e crescenti preoccupazioni per la disinformazione, i deepfake aprono un dibattito globale sul futuro dell'informazione e sul rapporto con le immagini che vediamo ogni giorno. Tra video virali, esperimenti sorprendenti e crescenti preoccupazioni per la disinformazione, i deepfake aprono un dibattito globale sul futuro dell'informazione e sul rapporto con le immagini che vediamo ogni giorno online. Mentre le vacanze estive scorrono tra selfie, stories e contenuti condivisi sui social, il 2019 ricorda a tutti che non tutto ciò che appare sullo schermo è necessariamente reale.
1: A inizio anno la polizia ha riportato di aver oscurato quasi 500 siti di truffe finanziarie, molti dei quali ospitavano al loro interno video deepfake. Sei mesi fa la Banca d'Italia ha denunciato video simili che hanno raffigurato il suo governatore e altre autorità finanziarie. Deepfake di questo tipo hanno coinvolto anche personaggi come Taylor Swift, Elon Musk e persone comuni, soprattutto tramite deepfake pornografici, ma anche politici come Volodymyr Zelensky o Giorgia Meloni.
0: 2019, un'estate in cui vedere non basta più per

0: su Radio DJ Lin con Still My Sunshine 1999. Nell'estate del 1999 il telecomando diventa sempre più importante. Tra decoder, abbonamenti e pacchetti tematici, la Pay TV entra nelle case di milioni di italiani e cambia il modo di vivere lo sport, il cinema e le serie TV. Calcio, film in prima visione e canali dedicati 24 ore su 24 trasformano le serate estive davanti alla TV in un appuntamento fisso. Per molti è anche l'epoca delle prime grandi sfide tra piattaforme televisive e della scelta del pacchetto perfetto da condividere in famiglia. Il concetto di intrattenimento on demand è ancora lontano, ma il 1999 segna l'inizio di una nuova abitudine. Non guardare più quello che passa la TV, ma scegliere cosa vedere.
1: Con le feste in arrivo, l'offerta premium è ancora più ricca. Il meglio del cinema, dello sport e dei migliori documentari da tutto il mondo, per poter sempre rivedere i tuoi film preferiti agli orari a te più comodi, per appassionarti agli sport più esclusivi, per assaporare in famiglia il grande cinema e il grande spettacolo dello sport nello straordinario formato 16 noni.
0: 1999, un'estate con il telecomando in mano.

0: Con Domani smetto, articolo 31 su Radio DJ nel 2002. Non capita tutti i giorni di assistere a un concerto dentro uno dei monumenti più famosi del mondo. L'11 maggio 2002 il Colosseo apre eccezionalmente le sue porte a Ray Charles per un concerto dedicato alla pace e al dialogo tra i popoli. Un evento unico, organizzato davanti a una platea internazionale, che trasforma per una sera l'antico anfiteatro romano in un simbolo di incontro e condivisione attraverso la musica. Una cornice straordinaria per una leggenda capace di unire generazioni e culture diverse.
1: Thank you, Mr. Ray Charles, at the Colosseum.
0: 2002, un'estate in cui la musica risuona.

0: ma conquista la nomination del Partito Democratico, diventando il primo candidato afroamericano scelto da uno dei due grandi partiti americani per la corsa alla Casa Bianca. Il suo messaggio di cambiamento e speranza coinvolge milioni di persone ben oltre i confini degli Stati Uniti, trasformando la campagna elettorale in un fenomeno globale seguito con attenzione da media e cittadini di tutto il mondo. Per molti è il simbolo di una nuova generazione politica e di un possibile cambiamento nella storia americana.
1: Tonight we proved once more that the true strength of our nation comes not from the might of our arms or the scale of our wealth, but from the enduring power of our ideals. Democracy, liberty, opportunity, and unyielding hope.
0: 2008, un'estate che sceglie il cambiamento.

0: Stories. Just a little bit of history
1: repeating. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda, a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
2: Radio DJ One Nation One
1: Station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
6: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
6: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
7: DJ Stories. Just a little bit of history. Una canzone, una storia d'estate.

0: 1998 su Radio DJ Lenny Kravitz con Fly Away. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Niente touchscreen, niente app e nemmeno una fotocamera. Robusto, con la sua iconica cover intercambiabile e una batteria che sembra durare in eterno, accompagna i primi sms, gli squilli per risparmiare credito e le interminabili partite a Snake. Tra cartoline delle vacanze, cabine telefoniche e numeri annotati su piccoli fogli di carta, il cellulare inizia a entrare davvero nella vita quotidiana. Sotto l'ombrellone c'è chi aspetta un messaggio speciale e chi prova a battere il record del videogioco più famoso del momento.
1: Comunicare con fax, email e telefono. E tutto in un telefono portatile. Puoi comunicare anche con le immagini. Scatti una foto con una fotocamera digitale e puoi inviarla o riceverla con un Nokia Communicator. Un modo più semplice di comunicare.
0: 1998, un'estate con il mondo nel palmo della mano.

0: con The Sweet Escape, Gwen Stefani su Radio DJ nel 2006. Nell'estate del 2006 nasce una piattaforma destinata a cambiare per sempre il modo di comunicare online. Si chiama Twitter e l'idea è semplice quanto rivoluzionaria: condividere pensieri, notizie e aggiornamenti in messaggi brevi e immediati. Creato da Jack Dorsey insieme a BitStone, Noah Glass ed Evan Williams, il nuovo social network introduce un modo completamente diverso di vivere il web, rendendo la conversazione istantanea e globale. Negli anni successivi, hashtag, trending topic e tweet in tempo reale entreranno nel linguaggio quotidiano, trasformando il rapporto tra persone, media, aziende e personaggi pubblici.
1: Se una rondine non fa primavera, un uccellino turchese può fare la comunicazione. Twitter è un social network che nasce negli Stati Uniti nel 2006 e dà la possibilità a chiunque di scrivere quello che pensa a riguardo a eventi che accadono in tempo reale.
0: 2006, un'estate in 140 caratteri.

0: apre con una notizia che lascia l'Italia senza parole. A Genova, il crollo del ponte Morandi provoca 43 vittime e sconvolge il paese. Le immagini del viadotto spezzato fanno il giro del mondo proprio nei giorni delle partenze e dei rientri estivi, trasformando una delle settimane più attese dell'anno in un momento di dolore e riflessione collettiva. Tra lutto, solidarietà e interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture, l'Italia si stringe attorno alla città di Genova. Per molti, quell'estate resta indissolubilmente legata al ricordo di una tragedia che ha segnato la memoria del paese.
1: Genova, 14 agosto 2018, ore 11:36. Un forte boato scuote la città, dove sta piovendo da molte ore. Il ponte Morandi viene giù come se fosse di carta.
0: 2018, un'estate che chiede sicurezza e responsabilità.

0: Era il 1991 con Sissy Peniston e Finally su Radio DJ. Per tanti ragazzi italiani, il 1991 è anche l'anno dei videoclip. Grazie alla crescente diffusione di MTV Europe, la musica entra in televisione come mai prima da allora. Non si ascoltano più soltanto le canzoni, si guardano gli artisti, si copiano i look e si scoprono nuove tendenze provenienti da tutto il mondo. Un modo completamente nuovo di vivere la musica.
1: MTV is cool and young. And forward-looking and futuristic.
0: 1991, un'estate in formato videoclip.

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Radio DJ.
1: One nation, one station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Have fun with
8: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
0: DJ Stories. Just a little bit of
8: history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
9: Young money, young money.
10: Loving a thousand different flavors.

0: Derulo.
1: Nel 2017 Jason Derulo, Nicki Minaj e Ty Dolla $ign con Swalla su Radio DJ. Costa pochi euro, entra in tasca e diventa il tormentone dell'estate. Il fidget spinner, un piccolo dispositivo da far ruotare tra le dita, conquista spiagge, cortili e banchi di scuola in tutto il mondo. Nato inizialmente come strumento per favorire la concentrazione, si trasforma rapidamente in un fenomeno virale grazie ai social network e alle sfide online. Tra gare di abilità, collezioni di modelli colorati e tutorial su YouTube, milioni di ragazzi trascorrono l'estate cercando di imparare nuovi trucchi. Per qualche mese basta un semplice movimento delle dita per capire di essere nel 2017.
2: Ragazzi, molti di voi penso che si siano chiesti a cosa serve realmente il fidget spinner. Non è un passatempo? Andiamo a scoprire insieme cos'è veramente.
1: 2017, un'estate che non smette di girare. Era un

0: su Radio DJ Kim Mazel con Young Heart Run Free 1996. Tra pomeriggi davanti alla TV e console accese anche d'estate, milioni di ragazzi scoprono una nuova protagonista destinata a diventare un'icona. Con l'uscita di Tomb Raider, l'archeologa Lara Croft conquista il pubblico con le sue avventure tra templi perduti, enigmi e tesori nascosti. Per la prima volta un personaggio femminile diventa il volto di un grande videogioco d'azione, aprendo la strada a una nuova generazione di eroine digitali. Nel giro di pochi mesi, Lara Croft esce dallo schermo e diventa un fenomeno della cultura pop.
1: Ora devi soltanto cadere, Lara. Grazie allo skill, ora ho i poteri per far diventare realtà ogni mio desiderio.
0: 1996, un'estate con una nuova eroina.

0: Un viaggio intorno al sole, Tommaso Paradiso su Radio DJ nel 2023. All'improvviso tutti iniziano a fare la stessa domanda: l'hai chiesto l'intelligenza artificiale? Nel 2023 strumenti basati sull'AI generativa entrano nella vita quotidiana di milioni di persone, trasformando il modo di studiare, lavorare, creare immagini e cercare informazioni. Tra curiosità, entusiasmo e qualche timore, parole come prompt, chatbot e intelligenza artificiale diventano parte delle conversazioni di ogni giorno. Sotto l'ombrellone, sui social e in ufficio, il dibattito è sempre lo stesso. Rivoluzione tecnologica o semplice moda passeggera? Per molti il 2023 è l'anno in cui l'intelligenza artificiale diventa un'abitudine.
1: Quando pensiamo all'intelligenza artificiale, la prima immagine che ci appare nella mente è un robot con sembianze umane che si comporta quasi come un uomo. Ma in realtà l'intelligenza artificiale è tanto altro. Spesso nemmeno ci rendiamo conto che ormai si trova ovunque attorno a noi. Dai dispositivi smart che si attivano con un comando vocale a molte delle applicazioni che abbiamo installato sul nostro cellulare. Per non parlare di reti neurali e poi certamente anche di robot, di videogiochi e di auto a guida autonoma.
0: 2023, un'estate

Era il 1986 con le Bengals e Manic Monday su Radio DJ. Se c'è una band che domina il 1986, quella è senza dubbio Queen. Il 12 luglio, davanti a oltre 70.000 persone, Freddie Mercury e compagni salgono sul palco dello stadio di Wembley per uno dei concerti più celebri della storia del rock. Un'esibizione travolgente, fatta di grandi successi, cori interminabili e un pubblico che canta ogni parola. Quelle immagini faranno il giro del mondo e diventeranno il simbolo di una band al massimo della sua forza. Hey, oh. 1986, un'estate da cantare in coro.

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Nel 1995 su Radio DJ Mariah Carey con Fantasy. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Mentre si naviga in internet con modem rumorosi e pagine che impiegano minuti a caricarsi, negli Stati Uniti nasce una piccola libreria online destinata a cambiare per sempre il nostro modo di fare acquisti. Si chiama Amazon e all'inizio vende soltanto libri. Nell'estate del 1995 ordinare un prodotto dal computer sembra ancora un'idea futuristica, ma il progetto di Jeff Bezos punta già a qualcosa di molto più grande. Quella che nasce in un garage di Seattle diventerà una delle aziende più influenti al mondo e il simbolo della rivoluzione dell'e-commerce.
1: Hey, who are you?
2: I'm Jeff Bezos.
1: And what is your claim to fame?
2: I'm the founder of Amazon.com.
0: 1995, un'estate che mette il negozio a portata di click.

0: Kendrick Lamar su Radio DJ nel 2016. Nell'estate del 2016 le floaty flamingo pool diventano il tormentone dei social. Il fenicottero rosa diventa l'accessorio più desiderato dell'estate, perfetto per galleggiare in piscina ma soprattutto per finire in uno scatto da condividere sui social. È il simbolo di un'estate pop e spensierata.
1: So got a little windy, so I had to moor the flamingo, but he just spins around now.
0: 2016, un'estate

0: Su Radio DJ Marco Mengoni con Io ti aspetto 2015. Tra partenze per le vacanze e valigie pronte, l'Europa guarda con preoccupazione alla Grecia. Nell'estate del 2015 il paese attraversa il momento più difficile della sua crisi economica. Banche chiuse, limiti ai prelievi e un referendum decisivo sulle misure richieste dai creditori internazionali. Le immagini delle lunghe code ai bancomat fanno il giro del mondo e trasformano la situazione greca in uno dei temi più discussi dell'estate. Per milioni di europei, quei mesi segnano una presa di coscienza sulla fragilità dell'economia e sul futuro dell'Unione Europea.
1: L'esplosione della crisi finanziaria di Wall Street del 2008, molte economie europee hanno cominciato a mostrare la loro fragilità e la Grecia è diventata l'epicentro della crisi del debito in Europa.
0: 2015, un'estate che mette alla prova l'Europa.

0: era il 1980 con Diana Ross e Upside Down su Radio DJ. Il 5 settembre viene inaugurata la galleria autostradale del San Gottardo tra Göschenen e Airolo in Svizzera, con quasi 17 km di lunghezza e il traforo stradale più lungo del mondo. Per milioni di automobilisti significa attraversare le Alpi in modo più rapido e diretto, lungo una delle principali vie di collegamento tra Nord Europa e l'Italia. Un'opera imponente che cambia il modo di viaggiare attraverso il continente.
1: Il torpedone è un torpedone tedesco che segue i due torpedoni con i ragazzi di Airolo che entrano per primi dai due lati della galleria. Sono dunque, ed è un gesto simbolico, le giovani generazioni dei due paesi toccati più da vicino da questa opera stradale ad avere l'onore di aprire al traffico il nuovo traforo.
0: 1980, un'estate che accorcia le distanze. DJ Stories. Just a little bit of history
2: repeating. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Salvo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Nel 2019 Aya Nakamura con Pookie su Radio DJ. C'è una parola che nell'estate del 2019 entra definitivamente nel linguaggio di tutti: influencer. Non sono più soltanto personaggi dei social, ma volti capaci di lanciare mode, consigliare prodotti e raccontare viaggi, concerti e vacanze a milioni di persone. Tra stories, selfie e hashtag, Instagram diventa la vetrina dell'estate. Si scoprono nuove destinazioni, si copiano look e si scelgono locali e ristoranti seguendo i consigli dei creators più seguiti. Per molti, il 2019 è l'anno in cui il confine tra celebrità e social network scompare definitivamente.
1: Gli influencer sono persone influenti, sono i cosiddetti opinion leader, coloro che hanno un ruolo di leadership o comunque di potere all'interno di un mercato. Quindi non è detto che uno debba essere un influencer solamente perché ha un account Instagram con 100.000 follower.
0: 2019, un'estate da condividere, un post alla volta.

0: I'm king of my castle. Su Radio DJ, Wham Do Project con King of My Castle, 1998. Per un mese intero, la Francia si trasforma nel centro del mondo. Tra maxi schermi nelle piazze, bandiere alle finestre e serate davanti alla TV, i mondiali di calcio fanno battere il cuore di milioni di tifosi. Il 12 luglio, al campionato mondiale di calcio 1998, la nazionale di calcio della Francia conquista il suo primo titolo mondiale, battendo il Brasile 3-0 nella finale di Parigi. Le immagini della festa sugli Champs-Élysées fanno il giro del mondo e consacrano campioni come Zinedine Zidane, autore di una storica doppietta. Tra una partita in spiaggia e una davanti al televisore, quell'estate il calcio unisce un intero paese.
1: Viera pallone nel mezzo per Petit, Petit davanti alla porta, Petit! Emmanuel Petit, Francia 3, Brasile 0, e adesso lo possiamo dire, la Francia è campione del mondo per la prima volta nella sua storia, battendo il Brasile di fronte al pubblico amico per 3-0.
0: 1998, un'estate tutta blu.

0: Conviene a ballare in Puglia, Caparezza e Albano su Radio DJ nel 2008. Nell'estate del 2008 gli occhi del mondo sono puntati sull'Artico. Gli scienziati lanciano un nuovo allarme sul rapido scioglimento dei ghiacci polari, spiegando che la superficie della banchisa si sta riducendo a una velocità mai osservata prima. Per la prima volta l'ipotesi di un polo nord sempre più libero dai ghiacci durante i mesi estivi diventa un tema centrale nel dibattito internazionale sui cambiamenti climatici. Per i ricercatori, il surriscaldamento globale andrebbe a colpire maggiormente i ghiacci che si trovano al polo nord perché sono più recenti, quindi meno stratificati e meno resistenti. La consapevolezza pubblica sull'impatto del riscaldamento globale aumenta, trasformando una questione scientifica in una delle grandi sfide del nuovo millennio.
1: Il polo nord completamente libero dai ghiacci già da quest'estate. È l'allarme lanciato dal National Geographic, che sta seguendo la missione di un gruppo di ricercatori canadesi proprio al polo. Ebbene, secondo gli scienziati, il riscaldamento del pianeta sta procedendo talmente velocemente che le conseguenze potrebbero farsi sentire molto presto, già nei prossimi mesi.
0: 2008, un'estate che fa riflettere sul futuro del pianeta.

0: Era il 1984 con Rockwell e Somebody's Watching Me su Radio DJ. Per anni il fumo passivo è stato considerato poco più di un fastidio. Il chirurgo generale degli Stati Uniti, C. Everett Koop, pubblica un rapporto destinato a fare storia, dimostrando il legame tra il fumo passivo e diverse malattie polmonari nei non fumatori. Lo studio contribuisce a cambiare la percezione del problema e apre la strada a nuove campagne di sensibilizzazione e a regole sempre più severe nei luoghi pubblici.
1: He was well known for his campaign against cigarette smoking and his first official to call for a smoke-free nation.
0: 1984, un'estate che fa respirare un'aria nuova. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
0: Le estati che hanno fatto storia. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
6: Pepe pesto, lavorato fresco, po li facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: See
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Nel 2019 su Radio DJ Post Malone con Circles. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Cartelli fatti a mano, piazze piene di giovani e un messaggio semplice: non c'è un pianeta B. Nel 2019 il movimento Fridays for Future, ispirato dalle proteste della giovane attivista Greta Thunberg, porta milioni di studenti in strada in tutto il mondo per chiedere azioni concrete contro il cambiamento climatico. Anche in Italia le manifestazioni riempiono piazze e centri cittadini, trasformando l'emergenza climatica in uno dei temi più discussi dell'anno. Tra festival, vacanze e giornate al mare, l'estate del 2019 ricorda a tutti quanto sia importante proteggere il futuro del pianeta.
1: Partiti in sordina, Fridays for Future, i venerdì per il futuro, sono diventati il simbolo di una battaglia che si è estesa a tutto il pianeta. A lanciare il movimento è stata Greta Thunberg, che ogni venerdì davanti al Parlamento di Stoccolma ha manifestato esortando le classi dirigenti a darsi una mossa per fermare il cambiamento climatico.
0: 2019, un'estate che dà voce al pianeta.

0: con Sweet Dreams, la Bush su Radio DJ nel 1994. A New York vivono in un appartamento, passano le serate sul divano di un bar e discutono di amore, lavoro e amicizia. Nessuno lo sa ancora, ma il 22 settembre 1994 debutta in televisione Friends, una serie destinata a diventare un fenomeno mondiale. Le avventure di Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe conquistano rapidamente il pubblico e trasformano quei sei ragazzi in volti familiari per un'intera generazione. Un successo che durerà 10 stagioni e che continua ancora oggi a trovare nuovi fan.
1: Li avevamo lasciati scanzonati, allegri. Oggi probabilmente sarebbero seduti su un divano ognuno a chattare con lo smartphone. Nel 2004 chiudeva Friends e apriva Facebook e nulla nel concetto di amicizia fu più lo stesso.
0: 1994, un'estate che trova sei nuovi amici.

0: su Radio DJ Alfa e Manu Ciao con A me mi piace 2025. Mentre l'estate si avvicina e l'Italia si prepara le vacanze, l'8 e il 9 giugno di quell'estate gli elettori sono chiamati alle urne per 5 referendum, uno sulla cittadinanza e 4 dedicati al mondo del lavoro. Nonostante il dibattito delle settimane precedenti e la mobilitazione di associazioni e sindacati, l'affluenza resta ben al di sotto del quorum necessario. I quesiti non raggiungono quindi la soglia di validità, ma riportano al centro della discussione temi come i diritti dei lavoratori, l'integrazione e la partecipazione democratica.
1: Meno di 2 settimane ai referendum abrogativi, 4 quesiti sono sul lavoro, li promuove la CGIL. Per il reintegro dei lavoratori licenziati ingiustamente, per togliere il limite dell'indennità nei licenziamenti ingiusti nelle piccole imprese, per reintrodurre la causale nei contratti a termine e per aumentare la responsabilità del committente in caso di infortunio sul lavoro.
0: 2025, un'estate che fa discutere di cittadinanza e lavoro.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Era il 1986 con Peter Gabriel e Sledgehammer su Radio DJ. A fine aprile del 1986, una notizia proveniente dall'Unione Sovietica fa il giro del mondo. Alla centrale nucleare di Chernobyl, nell'attuale Ucraina, l'esplosione di un reattore provoca il più grave incidente nucleare della storia. Per settimane, giornali e telegiornali seguono gli sviluppi della vicenda, mentre cresce la preoccupazione per le conseguenze sull'ambiente e sulla salute. Pochi giorni dopo, anche in Italia, migliaia di persone scendono in piazza per chiedere un ripensamento sul nucleare. È uno di quegli eventi destinati a segnare un'intera generazione.
1: Buonasera. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo.
0: 1986, un'estate segnata da una nube invisibile. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Radio
2: DJ. One nation, one station. Eccolo il vostro disco preferito.
3: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
2: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 agosto a San Salvo.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Radio DJ consiglia
12: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. L'11 e il 12 agosto ti aspettiamo a San Salvo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
11: DJ Stories. Just a little bit of history
13: repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Nel 2006, Sister Sisters con I Don't Feel Like Dancing su Radio DJ. Tra gli ultimi tuffi di fine estate arriva una notizia che colpisce il mondo intero. Il 4 settembre muore Steve Irwin, il celebre cacciatore di coccodrilli, mentre sta girando un documentario sulla grande barriera corallina australiana. Con il suo entusiasmo contagioso e il suo inconfondibile accento australiano, Irwin ha avvicinato milioni di persone alla natura, trasformando la passione per gli animali selvatici in un messaggio di educazione e tutela dell'ambiente. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma il suo impegno per la conservazione continua ancora oggi attraverso la sua famiglia e i suoi progetti.
1: Irwin, crocodile hunter and conservationist, was one of a rare breed himself, an expert with an enthusiasm that translated into great television. His popularity around the world was reflected today in the tributes after he died while swimming with stingrays, a barb from one pierced his heart.
0: 2006, un'estate che ricorda il cacciatore di coccodrilli. Aia!

0: su Radio DJ Todd Terry con Keep on Jumping 1996. Bastano poche scene per capire che non è un film come gli altri. Nel 1996, Trainspotting, diretto da Danny Boyle, arriva nelle sale e lascia il segno con il suo linguaggio diretto, il ritmo incalzante e personaggi impossibili da dimenticare. È un successo internazionale che racconta senza filtri sogni, eccessi e contraddizioni di un'intera generazione. Il film conquista il pubblico di tutto il mondo e diventa uno dei manifesti cinematografici degli anni 90.
1: Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di tre pezzi a rate ricopritelo con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina?
0: 1996, un'estate che sceglie di vivere.

con Rotolando verso Sud in negrita su Radio DJ nel 2005. Nell'estate del 2005, mentre milioni di persone alzano gli occhi al cielo per osservare le stelle cadenti, una scoperta riaccende la curiosità per il nostro sistema solare. Gli astronomi annunciano infatti l'individuazione di Eris, un corpo celeste situato oltre l'orbita di Nettuno e grande abbastanza da mettere in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere sui pianeti. La sua scoperta apre un acceso dibattito nella comunità scientifica e pochi mesi dopo porterà una storica decisione: ridefinire il significato stesso della parola pianeta, cambiando per sempre anche il destino di Plutone. 2005, un'estate che riscrive le mappe del cielo.

0: Era il 1988 con Gene Wilde e You Came su Radio DJ. A metà luglio arriva nelle sale americane un film destinato a cambiare il cinema d'azione, Trappola di cristallo, anche conosciuto come Die Hard. Nei panni del detective John McClane, Bruce Willis sorprende tutti con un protagonista molto diverso dagli eroi invincibili a cui il pubblico era abituato. Ironico, imperfetto e sempre nei guai, McClane conquista gli spettatori e trasforma il film in un successo mondiale. Da quel momento nasce una delle saghe action più amate di sempre.
1: Bruce Willis, Alan Rickman.
2: Credi sul serio di avere qualche speranza, povero cowboy?
1: Trappola di cristallo.
0: 1988, un'estate a colpi di adrenalina.
3: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Salvo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
3: Radio DJ consiglia
6: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
7: But the voices in my head don't.
6: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione McBubble per One Podcast.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid.

0: Ford da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Le 18.
3: DJ!
2: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Israele dice no agli Stati Uniti, Netanyahu respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato da Washington nei giorni scorsi e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, aggiunge il solito Netanyahu, e ora è Hamas a chiedere agli Stati Uniti di fare pressioni su Tel Aviv. Tensioni sempre alte anche nel Golfo, Iran e Pakistan continuano a parlare per cercare una via d'uscita alla guerra. Intanto gli Houthi attaccano il porto di Al-Makah sul Mar Rosso, colpite le forze del nemico saudita, dicono almeno 7 i civili uccisi. Rischio terrorismo, i controlli restano fino al 15 agosto. Parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, che ribadisce che l'Italia non cambierà la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, aggiunge, saremo pronti a ripristinare la situazione precedente. La cronaca è di un morto e 8 feriti, il bilancio di un incidente avvenuto nelle campagne di Serra Capriola, in provincia di Foggia. Coinvolti i braccianti stranieri, 9 viaggiavano a bordo di un furgone che è uscito di strada ribaltandosi. Il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro passata nelle campagne molisane. Ha chiesto scusa ai familiari dei feriti il 73enne che ieri ha volontariamente investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Non mi rendevo conto di quello che facevo, ammesso l'uomo ai domiciliari, indagato per tentato omicidio. Ed è morto per un infarto o per un collasso da calore il muratore 35enne di origine moldava che lo scorso 4 agosto ha perso la vita a Padova nel suo primo giorno di lavoro, in nero. In seguito alla sua morte 6 persone sono state indagate per omissione di soccorso aggravata. L'autopsia esclude che l'uomo avesse bevuto ed è possibile che i 6 indagati abbiano tentato di inscenare il fatto che fosse ubriaco. Siamo allo sport, occupiamoci di motori, partiamo dalla MotoGP. Raul Fernandez con l'Aprilia del team Track House ha vinto il Gran Premio di Silverstone. Allo spagnolo ha preceduto le Aprilia ufficiali del connazionale Jorge Martin e di Marco Bezzecchi. Incredibile invece quanto successo in Moto2, categoria appena inferiore alla MotoGP. Un altro spagnolo, Manu Gonzalez, esulta a braccia alzate sul traguardo quando però, purtroppo per lui, manca ancora un giro al termine. Passato da altri piloti, alla fine chiuderà alla gara 14.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo alle 19.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: DJ Stories! Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Nel 2020 su Radio DJ i BTS con Dynamite. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. L'estate del 2020 ha un sapore diverso. Dopo mesi di lockdown, mascherine e confini incerti, gli italiani riscoprono le vacanze a pochi chilometri da casa. Borghi, agriturismi, campeggi e spiagge raggiungibili in auto diventano le mete più ricercate. Niente voli intercontinentali e grandi città d'arte affollate, la parola d'ordine è prossimità. Tra gite in giornata, weekend improvvisati e luoghi del cuore riscoperti, il turismo a chilometro zero diventa il simbolo di una ripartenza prudente, ma piena di voglia di libertà.
1: E naturalmente nella scelta ha pesato molto il Covid, perché c'era la necessità di scegliere un posto che mettesse in sicurezza la mia bimba, mio marito, e che ci desse la possibilità di poterle offrire tanti stimoli dopo mesi trascorsi in casa.
0: 2020, un'estate.

0: Lilo su Radio DJ nel 1995. Le giornate al mare finiscono, ma le sfide continuano davanti alla TV di casa. Nel 1995 la PlayStation di Sony arriva in Europa e cambia per sempre il mondo dei videogiochi. Grazie alla grafica 3D, ai giochi su CD e ai titoli destinati a diventare iconici, la console conquista rapidamente milioni di ragazzi. Tra pomeriggi passati con gli amici e tornei improvvisati dopo una giornata in spiaggia, la PlayStation segna l'inizio di una nuova era dell'intrattenimento domestico.
1: Negli spot lanciati in TV,

0: veniva presentata come qualcosa di diverso dai videogiochi normali, più potente e facile da usare. E in effetti ha rivoluzionato il pianeta dei videogames, facendo diventare il gioco intrattenimento per tutti. Solo in Giappone, 1 milione di PlayStation 1 vendute nei primi 6 mesi.
1: 1990.

0: Su Radio DJ Giugni Russo con Un'estate al mare 1982. Nell'estate del 1982 si conclude uno dei conflitti più seguiti dell'epoca. Il 14 giugno l'Argentina si arrende e termina la guerra delle Falkland, combattuta contro il Regno Unito per il controllo delle isole nell'Atlantico meridionale. Dopo settimane di combattimenti e tensione internazionale, la notizia della fine del conflitto viene accolta con sollievo in molte parti del mondo. Un evento che segna profondamente quell'anno e chiude una delle crisi più importanti dei primi anni Ottanta.
1: Il conflitto termina in giugno con la vittoria delle forze britanniche. Ci saranno più di 900 morti, per lo più da parte argentina, e almeno 2000 feriti.
0: 1982, un'estate che ritrova la pace.
2: DJ Stories, una canzone, una storia d'estate, su Radio DJ.

0: era il 2014 con Ed Sheeran e Think Out Loud su Radio DJ. Tra selfie in spiaggia, serata all'aperto e chiacchiere sul futuro, arriva una notizia che sembra uscita da un film di fantascienza. Nel 2014, un team di ricercatori guidato dal genetista Floyd Romsberg crea il primo organismo con un DNA arricchito da due nuove basi artificiali, ampliando per la prima volta l'alfabeto della vita. Una scoperta che apre scenari sorprendenti per la medicina e la biologia sintetica, ma che alimenta anche il dibattito sui limiti della ricerca scientifica. Mentre si guarda alle stelle nelle calde notti estive, la scienza dimostra che alcune delle rivoluzioni più grandi avvengono lontano dai riflettori, all'interno di un laboratorio.
1: Frutto del lavoro di un team di ricercatori guidato da Floyd Romsberg, la ricerca ha permesso di creare il primo organismo vivente in grado di replicare, quindi di trasmettere anche alla propria progenie, frammenti di DNA non esistenti in natura, ma aggiunti dall'uomo allo scopo di espandere l'alfabeto genetico.
0: 2014, un'estate che riscrive il codice della vita. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. Radio DJ. One Nation, One Station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Pepe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
3: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
2: Lavorato fresco.
4: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leapmotor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
0: DJ Stories. Just a

0: 2019 The Weeknd con Blinding Lights su Radio DJ. Tra mostre, weekend nelle città d'arte e fotografie condivise sui social, il design italiano conquista un nuovo spazio dedicato alla sua storia. Ad aprile apre a Milano il Museo del Design Italiano all'interno della Triennale Milano. Sedie, lampade, oggetti iconici e progetti che hanno rivoluzionato il modo di abitare e vivere raccontano oltre 70 anni di creatività italiana. Un viaggio tra pezzi firmati dei grandi maestri del design che conferma Milano come una delle capitali mondiali dell'innovazione e dello stile.
1: È stato un percorso lungo e a tratti anche piuttosto complesso, ma il Museo del Design Italiano è diventato una realtà interennale a Milano, per la prima volta in allestimento permanente.
0: 2019, un'estate all'insegna del design.

0: Su Radio DJ, Frankie Goes to Hollywood con Relax 1984. Mentre l'estate del 1984 scorre tra hit da spiaggia e Olimpiadi di Los Angeles, lo spazio scrive una nuova pagina di storia. Il 25 luglio la cosmonauta sovietica Svetlana Tsarskaya diventa la prima donna a effettuare una passeggiata spaziale, uscendo dalla stazione orbitale Salyut 7 durante la missione Soyuz T-12. La sua impresa dimostra che anche le missioni più complesse e rischiose non hanno confini di genere e apre le strade a nuove generazioni di astronaute e scienziate. Mentre molti trascorrono le serate estive con il naso all'insù a osservare le stelle, Svetlana Tsarskaya è la prima donna a camminare davvero tra loro.
1: È sempre l'Unione Sovietica a mandare un astronauta donna nello spazio. È Svetlana Tsarskaya.
0: 1984, un'estate che guarda oltre ogni confine.

0: Con Come un tuono, Rosvillain e Gue su Radio DJ nel 2024. E di tuono, nell'estate del 2024, c'è anche l'energia di un fenomeno capace di travolgere città intere. Biglietti introvabili, outfit a tema e migliaia di braccialetti dell'amicizia da scambiarsi prima dei concerti. Nell'estate del 2024, il The Eras Tour di Taylor Swift arriva anche in Italia con due date a Milano, il 12 e il 13 luglio, trasformandosi in un vero fenomeno culturale ed economico. Con uno spettacolo di oltre 3 ore e 45 canzoni, il tour attraversa 5 continenti e diventa il primo nella storia a superare il miliardo di dollari di incassi. Fuori dagli stadi, migliaia di fan si ritrovano anche senza biglietto per cantare insieme, dimostrando che l'Eras Tour è molto più di una serie di concerti, è un evento generazionale. Welcome to the Eras
1: Tour. Un viaggio lungo 45 brani, di cui 4 sorpresa e 10 aree musicali. Più di 3 ore di show, un'orchestra dal vivo, ballerini, visual e cambi d'abito da mille una notte. Benvenuti a The Eras Tour, il concerto dei record di Taylor Swift.
0: 2024, un'estate in versione Taylor.

0: Era il 1991 con Lisa Stansfield e Change su Radio DJ. A meno di 2 anni dalla caduta del muro, la Germania compie un altro passo simbolico verso la riunificazione. Il 20 giugno 1991 il Bundestag vota per trasferire la capitale da Bonn a Berlino, riportando il centro politico del paese nella città che per decenni era stata il simbolo della divisione tra Est e Ovest. Una decisione molto discussa ma carica di significato, che racconta la voglia di costruire una nuova Germania dopo la fine della Guerra Fredda.
1: 20 giugno 1991. Con 338 voti contro 320, Berlino diventa capitale della Germania e sede unica del Parlamento e del governo federale.
0: 1991, un'estate che ricuce una città e un paese.
2: DJ Stories. Just a little bit of history
3: repeating. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Le 19. DJ!
7: Ancora buonasera dalla redazione di Radio DJ, passo indietro di Israele che in realtà forse mai ne ha fatto uno avanti. Lo Stato ebraico respinge infatti il documento in 15 punti su Gaza messo a punto dal Board of Peace annunciato da Washington e non intende ritirare l'esercito dalla striscia almeno finché Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, dice il premier Netanyahu, e ora Hamas chiede agli Stati Uniti di fare pressioni su Tel Aviv. Rischio terrorismo, i controlli restano fino a Ferragosto. Parole del ministro degli esteri Tajani, che ribadisce che l'Italia non cambierà la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, aggiunge lo stesso Tajani, ripristineremo la situazione precedente. Intanto è stato recuperato un altro corpo a largo di Ceuta, l'83esimo sul lato spagnolo, dopo il massiccio afflusso di migranti dello scorso 30 luglio, 59 invece le vittime accertate sul versante marocchino della costa. È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente avvenuto nelle campagne di Serra Capriola in provincia di Foggia. Coinvolti braccianti stranieri, 9 viaggiavano a bordo di un furgone che è uscito di strada ribaltandosi. Il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro passata nelle campagne molisane. Siamo allo sport, iniziamo dal tennis. Jannik Sinner non parteciperà al Master 1000 di Cincinnati. Problema al ginocchio destro non risolto per il numero uno al mondo, che dunque non sarà in tabellone nel torneo vinto lo scorso anno. Ricordiamo che non ci sarà neanche lo spagnolo Carlos Alcaraz. L'intenzione di Sinner è dunque quella di preparare al meglio gli US Open, ultima prova slam dell'anno, al via il 30 agosto. Infine i motori con la MotoGP. Raul Fernandez con l'Aprilia del team Trackhouse ha vinto il Gran Premio di Silverstone. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia ufficiali del connazionale Jorge Martín e di Marco Bezzecchi. Incredibile invece quanto successo in Moto2, categoria appena inferiore alla MotoGP. Un altro spagnolo, Manu Gonzalez, esulta a braccia alzate sul traguardo, convinto della vittoria. Peccato però mancasse ancora un giro al termine, passato da altri piloti sfrecciati dietro di lui. Gonzalez alla fine chiuderà la gara 14esimo.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
7: Noi ci risentiamo alle 20.
9: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: 100%.
1: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
3: Let me tell you.

0: Nel 2023 su Radio DJ Paul Russell con Lil Boutang. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Comode, coloratissime e piene di piccoli accessori da personalizzare. Nel 2023 le Crocs tornano protagoniste e conquistano anche chi fino a poco tempo prima diceva che non le avrebbe mai indossate. Tra charm, colori fluo e modelli in edizione limitata, le celebri scarpe in gomma diventano un fenomeno social e un accessorio irrinunciabile per le vacanze. In spiaggia, in città o durante i festival estivi, ognuno crea la propria versione, trasformando un semplice paio di zoccoli in un modo per esprimere la propria personalità.
1: 2002. Tre amici sono in barca e uno di loro mostra agli altri due un prototipo di scarpa di sua invenzione. È una sorta di zoccolo per infermieri fatto di plastica. I tre, quando la vedono, si mettono a ridere perché è bruttissima. Però durante il loro viaggio in barca cominciano ad usarla e cominciano ad apprezzarne i suoi punti di forza. È comoda sia per la barca sia per la terra ferma. E poi è morbida, versatile, è comoda e pressoché indistruttibile. E in più è resistente agli odori. La cosa che però li convince ad investire su questo prodotto è che questa scarpa gli garantisce dei margini di guadagno assurdi.
0: 2023. Un'estate da personalizzare, un charme alla volta.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Restless, Neja su Radio DJ nel 1998. Nelle calde notti d'agosto nel Salento nasce un appuntamento destinato a diventare un simbolo dell'estate italiana. Nel 1998 prende il via la Notte della Taranta, il festival dedicato alla riscoperta della pizzica e delle tradizioni popolari del sud Italia. Tra piazze affollate, tamburelli e danze fino all'alba, il festival trasforma la musica popolare in un fenomeno capace di unire generazioni e attirare visitatori da tutta Italia. Un viaggio tra tradizione e contemporaneità che anno dopo anno renderà il Salento

0: ballate.
1: Non sa per perdere niente.
2: 1998, un'estate che balla al ritmo della pizzica. Back to me. You play back to me.

0: su Radio DJ lo stato sociale con Una vita in vacanza 2018. File aggrovigliate in tasca? Sempre meno. Nel 2018 le cuffiette Bluetooth diventano l'accessorio del momento e cambiano il modo di ascoltare musica, fare sport e rispondere alle chiamate. Tra corse sul lungomare, viaggi in treno e playlist condivise con gli amici, sempre più persone scelgono la libertà del wireless. Complici il successo degli auricolari senza fili e la scomparsa del classico jack dalle nuove generazioni di smartphone, le cuffiette Bluetooth entrano definitivamente nella vita quotidiana.
1: Non sono solo auricolari, sono il completo controllo dell'audio. Indossarli è come avere uno studio professionale nelle orecchie. Davvero? Hanno un altoparlante da 11 mm per le frequenze basse e uno da 6.5 mm per le frequenze alte. Ti sembrerà di essere seduto qui? Anche quando sei qui.
0: 2018.

0: Era il 1991 con PM Down e Set Adrift on Memory Bliss su Radio DJ. Nell'estate del 1991 nasce una pagina destinata a cambiare il mondo. Al CER di Ginevra, il ricercatore Tim Berners-Lee pubblica il primo sito del World Wide Web, pensato per condividere informazioni tra scienziati in modo semplice e immediato. Niente immagini, video o social network, solo testo e collegamenti ipertestuali. Eppure, da quella semplice pagina nasce una rivoluzione che cambierà per sempre il modo di comunicare, informarsi e restare connessi. Mentre le vacanze si organizzano ancora con cartine stradali e cabine telefoniche, il futuro di Internet muove i suoi primi passi.
1: 30 years ago, the very first website went online. It was the beginning of one of the biggest achievements of the last century, the World Wide Web.
0: 1991, un'estate che apre una finestra sul mondo. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Nel 1983, Yes con Owner of a Lonely Heart su Radio DJ. Tra serate davanti alla TV e canestri improvvisati nei cortili delle vacanze, l'Italia del basket vive un'estate da ricordare. A Nantes, la nazionale maschile di pallacanestro dell'Italia conquista il suo primo titolo europeo, battendo in finale la Spagna. Guidati da campioni come Dino Meneghin, gli azzurri entrano nella storia e fanno scoprire ad un'intera generazione la passione per la pallacanestro. Un trionfo che trasforma playground e campetti estivi nel sogno di migliaia di ragazzi.
1: E adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro. Si può portarcela via? Scusate se sono un po' emozionato e un po' anche, lo confesso e me ne scuso, commosso, ma in 30 anni di telecronache, in 16 campionati europei che ho veduto, mai avevo visto una squadra italiana trionfare come sta facendo la squadra azzurra questa sera.
0: 1983, un'estate a canestro.

0: località del mondo si pensa alle vacanze, dall'altra parte dell'oceano l'Argentina affronta una delle crisi economiche più gravi della sua storia. Dopo il default sul debito pubblico, il paese è attraversato da proteste di massa, inflazione, disoccupazione e forti tensioni sociali. Le immagini delle piazze piene di manifestanti e dei carcerolazos, le proteste a colpi di pentole e mestoli fanno il giro del mondo. Per milioni di argentini il 2002 è un'estate segnata dall'incertezza ma anche della volontà di rialzarsi.
1: L'Argentina va ufficialmente in default per non aver pagato 805 milioni di dollari avuti in prestito dalla Banca Mondiale. La gravissima crisi economica, già in atto da più di un anno, precipita definitivamente.
0: 2002, un'estate

Marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore nasce.

0: Quando sono con te, Exotago su Radio DJ nel 2016. Le notti d'agosto hanno un appuntamento fisso, le Olimpiadi di Rio. Tra maxi schermi in spiaggia, televisori accesi nei bar e svegli puntate per seguire le gare in diretta, il mondo resta incollato davanti alle imprese di Usain Bolt. Il campione giamaicano conquista l'oro nei 100 metri, nei 200 metri e nella staffetta 4%, completando per la terza Olimpiade consecutiva una storica tripletta. Con il suo sorriso contagioso e la celebre posa del fulmine, Bolt entra definitivamente nella leggenda dello sport. Per molti, l'estate del 2016 ha la velocità di un uomo capace di sembrare imbattibile.
1: Partiti, c'è da vedere, Bolt velocissimo! Bolt è partito velocissimo, ha già dato 4 metri, non dico 4, ma 3, lascia un metro. Si presenta primo, nettamente primo nel rettilineo. Non c'è nessuno, è l'ottava medaglia d'oro, 19,79, Bolt va a vincere.
0: 2016, un'estate.

0: Era il 1990 con MC Hammer e You Can Touch This su Radio DJ. Ci sono concerti che durano una sera e altri che entrano nella storia. Il 10 luglio 1990 Vasco Rossi sale per la prima volta sul palco di San Siro. Davanti a lui ci sono circa 75.000 persone, un mare di fan pronti a cantare ogni parola. Per Vasco è un traguardo enorme, il passaggio definitivo da rockstar a fenomeno di massa. Le luci dello stadio, il boato del pubblico e un repertorio già pieno di inni generazionali trasformano quella notte in uno dei momenti simbolo della musica italiana degli anni 90.
1: Di emozioni, di emotività. Perché le canzoni, vuoi per un motivo o per l'altro, insomma, sono entrate nella pelle della gente, per cui al di là del fatto che io le canto e al di là del fatto che le suoniamo, c'è tutto un mondo dietro che si muove nell'anima della gente.
0: 1990, un'estate che accende San Siro. DJ Stories. Just a little bit of
2: history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
3: Radio DJ. One nation,
0: one station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredi.

0: Cotto alla Genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
8: Sono le 20.
9: DJ!
10: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione. Questi fatti principali: si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo il regolamento di Dublino, che prevede sia proprio il paese di primo approdo a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti verso il nostro paese, che non si verifica dal 2022. Il ministro degli esteri Antonio Tajani intanto torna sulle tensioni con Madrid, che hanno fatto scattare controlli reciproci in porti e aeroporti, e ribadisce che fino a Ferragosto non sarà cambiata la decisione sulla sospensione di Schengen. Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, così come annunciato da Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò il primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier israeliano. Hamas invece, da parte sua, ha riaffermato il suo pieno impegno ad agire seriamente e responsabilmente per attuare il piano. La cronaca ci porta in Italia: è morto per un infarto, per un collasso da calore, il muratore 35enne di origine moldava che il 4 agosto scorso ha perso la vita a Padova nel suo primo giorno di lavoro, in nero. In seguito alla sua morte, 6 persone sono state indagate per omissione di soccorso aggravata. L'autopsia esclude che l'uomo avesse bevuto ed è possibile che i 6 indagati abbiano tentato di inscenare il fatto che fosse ubriaco. Ha chiesto scusa ai familiari dei feriti il 73enne, che ieri ha volontariamente investito

0: colpito un gruppo di ciclisti all'Anzo Torinese, ferendone 4. Non mi rendevo conto di quello che facevo, ammesso l'uomo, ora ai domiciliari e indagato per tentato omicidio. Siamo allo sport, iniziamo dal tennis. Jannik Sinner non parteciperà al Master 1000 di Cincinnati, problema al ginocchio destro per il numero uno al mondo, che dunque non sarà in tabellone nel torneo che lo ha visto vincitore lo scorso anno. Non ci sarà neanche, ricordiamo, lo spagnolo Carlos Alcaraz. L'intenzione di Sinner è quella di preparare al meglio gli US Open, ultima prova slam dell'anno, al via il 30 agosto. Lasciamo il tennis, passiamo alla MotoGP. Tripletta Aprilia Silverstone, vince la non ufficiale dello spagnolo Raúl Fernández davanti alle ufficiali del connazionale Jorge Martin e di Marco Bezzecchi.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Sole e anticiclone ancora dominanti nella giornata di domani, faranno eccezione solamente i classici temporali di calore lungo l'Appennino e lungo l'arco alpino in parziale estensione alle Prealpi, attesi picchi di 39 gradi. È tutto, le previsioni di Il meteo.it ritornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Chiamate Roma.
1: Avrete capito che stiamo parlando di...
2: Chi è? I ladri.
1: I ladri. Però sono quelli che appunto riporto nel corso.
3: Sono quelli che si annunciano.
1: Perché in realtà tu rubi, c'è Bombolo che ruba e poi c'è comunque il commissario Girardi.
3: Bombolo,
1: infatti la stavo riportando. Abbiamo un caso proprio esattamente
3: così.
4: Ciao, perfetto. Trio. A me hanno rubato l'altro giorno la... come si dice, la boccia del lampione che ho in giardino.
5: Questo.
4: Ieri l'ho rivista riposizionata al suo posto.
5: Non è piaciuta.
3: Non era la misura giusta. Quindi a questo punto riportiamo. Oppure te la volevano pulire. Pensa che è quella che tiene sempre gli zesti dentro.
1: La riconsegna di Amazon. No, porco cane, non
3: no,
1: è la
3: misura. Non è quella. Vabbè, arrivando. Beh, sono stati gentili. Volendo,
1: e poi.
6: Buongiorno, trio. A me rubarono il casco dal motorino, dal bauletto, però me ne lasciarono un altro, meno bello, però me lo lasciarono così che potei tornare a casa.
3: Certo. Hai capito? Il lato gentiluomo.
1: Perché mica siamo tutti quanti figli della
3: meglio.
1: Siamo pure gente per bene. Mi correggo, volevo dire, la cosa che se non è ancorato te lo porti via non vale, dalle 8:38 di venerdì 20 marzo 2026 non vale più.
3: E come mai?
1: Perché Brigi ci ha detto gli rubo sempre lo scolino da cesso. Mi se me lo riporti, no, quello niente.
3: Quello tienilo.
1: Me l'hai rubato dal locale, povero, gliel'hanno rubato.
3: Ma non ci credo. Da un locale, quindi vuol dire che uno.
1: Esatto.
3: Non entro nei dettagli,
1: no, ma magari
3: lo metti.
1: Ha detto accidenti come funziona bene, me lo porto via. Quasi quasi me lo porto a casa. Adesso tutti i ladri per me parlano come Bombolo. Prendi, mi fai un attimo Bombolo, te prego.
3: Vai, ma pensaci te.
5: A me entrarono i ladri in casa.
1: Poverissimo. Ammazza come va bene,
3: c'hai pure la boccia.
5: Spaccando la finestra e rubarono solamente un pezzo di pecorino, dice Simone, che comunque un rodimento di
3: Beh, perché ti hanno spaccato la finestra.
1: Se gli serve quello è un frutto su commissione. Avevano un basista anche loro.
5: Mi hanno rubato il contatore del gas, sradicato. Il carabiniere che ha preso la denuncia crede ancora si sia trattato di uno scherzo, perché non si può fare
3: attenzione. Comunque, è pericolosissimo, immagino. Vabbè, stacchi il gas. Fughe di gas, sì. No,
1: devi saperlo fare.
5: Una settimana di pranzi e cene fuori e doccia fredda, perché poi vanno a rimettere, lo devi riordinare.
3: Poi sì, il contatore lasciamo stare, è proprio la cosa peggiore, quando entri in quel tunnel non esci più.
5: Una ventina di anni fa mi hanno svaligiato casa, mi hanno portato via tutto, proprio hanno lasciato l'appartamento, compresa la mia collezione di pupazzoni morbido. Quando sono andato dai carabinieri per la denuncia, sono stato esposto al pubblico ludibrio dall'ultimo degli appuntati al primo dei generali.
3: Perché era quello?
5: Numero 5, pupazzoni morbidoni.
3: Quanti?
1: Sponge Bob.
3: Sponge Bob.
5: E poi figura. E questo è un quesito filosofico.
1: Ah, sì, addirittura.
5: Sì. Che rimetto a voi. No? Certo. Da tempo immemore nei supermercati, io lavoro in un supermercato, certo, il dibattito filosofico è sempre lo stesso, con diverse scuole di pensiero, anche alcune nette, alcune un po' più così. Siamo sicuri di rivolere l'area furtiva nascosta nelle mutande?
3: Ah, giusto. Cioè, una volta che tu becchi
1: una volta che fai? Devo dire che sì.
3: Certo, tenga.
1: Faccio la... Allora, se il prodotto
5: è fresco,
1: lo può portare a casa. Se è sigillato bene,
3: Mamma mia.
1: No, sai che c'è? Tienitelo comunque, vai, tienitelo.

0: Il volo del mattino.
1: Allora, buongiorno professore, buongiorno. Lei vive a Bologna, sì. Una città bellissima. Come le chiamate le ragazze, le ragazze a Bologna? A Brescia per esempio c'è la roba dei ignari, le tose, come si dice a Bologna una bella ragazza?
2: Allora, secondo me una bella ragazza si può dire anche fagiana.
1: Si può dire
2: un po' volgarotto.
1: Ok, per sapere se c'è un nome.
3: Ragazzi, oggi non chiameranno. No,
2: assolutamente.
3: Quindi questo diciamo gergo generazione X.
2: Stiamo parlando dei vecchi tempi.
1: Adesso che dico tofu. Anche un po' più vegetariano. Tra l'altro, scusi, che animale è il fagiano? Lei cosa sa sul fagiano?
2: Il fagiano è una storia meravigliosa. Oh! Il fagiano.
1: Tanto senza offendere nessuno, soprattutto i vegetariani.
2: Non l'ho mai mangiato il fagiano. Il fagiano è un animale del Mar Caspio. È originario del Mar Caspio. Una legione romana, anche un nome, non mi ricordo. Credo della Folgore, qualcosa del genere. Andò appunto in quella zona, vide questo animale così bello
1: che assomiglia a un gallo ma è più bello.
2: Sì, i maschi sono molto belli, le femmine insomma sono più semplici, un piumaggio simile alle erbe autunnali. Si innamorarono di questi uccelli, li portarono a Roma. E durante l'impero romano i fagiani svolgevano il ruolo dei pavoni, cioè venivano gettati, buttati nei giardini
1: per bellezza.
2: Okay. E da lì poi si sono espansi in tutta Europa, però sono stati portati dai romani a Roma e quindi in tutta Europa.
1: Grazie romani, come sempre grazie, sempre
2: so anche la storia dei fagiani,
1: incredibile.
2: Allora la tortora,
1: attenzione. Ma che bello avere un professore così.
2: La tortora è il piccione di fatto,
1: sì.
2: È il piccione ed è stato portato anche lì, credo proprio dai romani o ancora prima, comunque veniva utilizzato come postino. Perché
1: giusto.
2: Ritrova sempre il nido.
1: Io ho una,
2: ma non solo, Fabio, se posso interrompere, non solo, durante il Medioevo i piccioni svolgevano una specie di... erano un po' di pollame che stava in città, perché si facevano il nido nei fori delle case.
1: Ok.
2: E quando la città era assediata, i cittadini andavano a prendere i piccioni e se
1: li mangiavano.
2: Esattamente.
1: Io so che non mi ricordo chi è, ma io ho il padre di una mia amica, che però non mi ricordo chi è, ma che ancora oggi fanno le gare,
3: certo,
1: dei piccioni.
2: Sì,
1: esiste ancora quel mondo.
2: Ma certo, esiste ancora. È stato venduto in America un piccione campione del mondo per milioni di dollari.
1: Esiste tutto. Figurati se non abbiamo un ascoltatore. Però io mi ricordo che lei mi diceva: mio papà adesso prende il piccione con la gabbia, va a Modena, poi torna a casa e parte la gara e lo aspettano. Ma il piccione, mi scusi professore, se lui viene portato in macchina, come fa lui dopo a sapere la strada? Perché conto se lo porti volando, uno magari se lo ricorda, no? E invece
2: il piccione ha una specie di sesto senso. All'interno del cervello...
1: Un piccione.
2: Esatto. All'interno del suo cervello ha dei... non mi ricordo qual è il metallo, ha un metallo che riesce a capire la direzione del campo magnetico terrestre. Quindi lui riesce a capire più o meno dov'è la direzione di casa. Una volta arrivato nei pressi, per esempio, di Milano, ecco lì si orienta visivamente. Perché lui, se vedete anche i piccioni in città, spesso tendono a girare intorno, a volare intorno. Perché osservano il territorio e si ricordano questa casa, questo albero, questo giardino, eccetera.
0: Da DJ Chiama Italia.

0: 82, lo dico a uso e consumo di Chiara Kars, che sentendo questa canzone ha detto: sento ancora l'odore dei pastelli della scuola.
1: Che bello!
0: Perché era la canzone di quando facevo l'elementare.
1: E beh, qui quarta quinta elementare, Chiara.
0: Sì, ero già al primo matrimonio.
1: Anch'io, sì, ero già al primo matrimonio. Sì.
0: Tasmin Archer con Sleeping Satellite.
1: Mi posso permettere, con grande rispetto per la signora, eri sulle ceneri del primo matrimonio
0: nel 92, porca miseria, ero in mezzo alle fiamme. Stavo attraversando le fiamme, pardon. Vabbè, tra l'altro, parlando di satelliti addormentati, perché questa è la traduzione del titolo di questa canzone, anche se poi avrà, immagino, un altro significato, dopo Sleepy Joe, il destino...
1: Porca miseria,
0: Sleepy,
1: ragazzi.
0: Donald, ragazzi. Poi, non che voglio diventare di colpo il difensore di Donald Trump, primo perché non ne ha bisogno,
1: certo,
0: ne ha già abbastanza avvocati, e poi perché francamente non lo farei mai, ma... Alzi la mano chi di mestiere non ha l'occasione di frequentare tavole rotonde o riunioni con tanta gente e non gli sia capitato di sentirsi gli occhi che si chiudono.
2: Certamente.
0: Capita anche a me. Capita
1: Linus,
0: anche a me.
1: Soprattutto se sbagli il pranzo.
0: È un po'
1: se sbagli il pranzo, la tua socia Elena Casiraghi ti insegna che c'è il picco insulinico.
0: Sì, cioè, se hai mangiato troppi carboidrati, poi dopo ti viene
2: io e Nicola abbiamo visto recentemente un personaggio che ha preso parte a una trasmissione televisiva, sì, nella quale si parlava alternativamente, ma il discorso in quel momento riguardava altri. Lui aveva gli occhiali da sole e li ha tenuti un po' per il sintomo.

0: automatico mistero,
1: sì,
0: di Franco
1: carisma,
0: Battiato. E un po' perché così almeno riusciva a controllare questa pennica che pian piano
2: perché
0: arrivava.
2: Lui sapeva che era incombente
0: e ha confessato di aver dormito almeno 2 minuti sì, nel sì. momento in cui gli altri parlavano, quindi figura.
2: No, e poi ti viene il terrore che ti abbiano beccato, insomma, no?
1: Certo, non so tu.
2: Però... secondo me questo è quello che ti dicevo prima, perché fuori onda abbiamo parlato di alcuni video che girano,
1: sì, sì.
2: E ce n'è uno bellissimo. Madonna. Perché in questo sono tutti in piedi alle sue spalle e lui completamente abbandonato sulla poltrona,
1: e a un certo punto alza la natica destra. Io non vorrei,
0: ma
1: per carità,
0: qui come la fai la sbagli,
2: e con quello ha fatto fuori il Nicaragua,
1: credo di sì, sì, si è invaso Cuba,
0: quelli dietro non potevano svegliarlo perché non si,
2: ma sei
0: perché,
2: matto, a chi si permette di,
0: ma non potevano neppure guardarlo perché se ne sarebbero accorti, quindi sono rimasti indietro e hanno lasciato che la situazione si risolvesse da
2: quindi
0: solo.
2: Quando scade il mandato di Mattarella? Perché questo è già il secondo che lui non voleva.
1: Già il secondo, terzo, cioè, Mattarella quello, è oltre ogni limite.
2: Ok, avrà ancora un paio d'anni?
1: Sì,
2: due o tre anni,
1: sì,
2: max.
1: Sì,
2: secondo me lo Tito è già lì pronto.
1: Per prendere il suo posto.
2: Nel 2029, 3 anni.
1: Ok.
2: Per prendere il suo posto e farsi di quelle dormite. Sai che lo Tito si addormenta sempre?
1: Sì, molto. Molto.
2: Ma ho come la sensazione che non abbia un'alimentazione a prova di Ele Casi.
1: Non sembrerebbe.
0: Non
1: diciamo.
0: Gli squilla continuamente il telefono di notte, di
2: lo
0: giorno.
2: Stress.
0: Ti ricordi quando ne aveva 5 di telefoni?
1: Ne ha 2 o 3, ne ha 2 o 3, risponde a tutti sempre, sì. E però spesso ci sono i tifosi della Lazio molto arrabbiati.
0: Che lo contestano.
2: A te non ti succede di addormentarti? No, beh, tu non fai riunioni.
1: No, le faccio le riunioni, però a parte che sono quasi sempre call, e se ti addormenti durante una call...
2: Le call hanno il vantaggio che durano abbastanza poco di
1: poco,
2: solito.
1: Sì. Cioè, no. Però
2: poi
1: capisco.
2: Se la fai è perché ti interessa veramente. A volte sei costretto a partecipare a delle riunioni in cui le persone sono tante e fai fatica magari a seguire anche certi argomenti.
1: Certo.
2: Specialmente a me capita quando l'argomento è un po' tecnologico, no? Adesso c'è un termine che è un po' sparito dai nostri radar, questa è una cosa un po' interna,
1: sì.
2: Che era digital first.
0: Ah beh, sì. È rimasto il concetto, ma non viene più proclamato.
2: Io mica delle dormite vi sono fatte.
1: Col digital first. Poi c'è l'aggravante per quanto ti riguarda che queste riunioni avvengono qua, a casa tua. E tu sei a tuo agio qua, non sei in una sala riunioni di un palazzo che non conosci, dove devi entrare, dare il badge, il documento.
2: No, però se sono fuori casa sto più,
1: certo,
2: più sveglio.
1: È quello che stavo
2: sveglio.
1: Dicendo. Sei a casa tua, fra un po' c'è il pigiama, cioè è chiaro che
0: c'è
1: ti
0: la
1: addormenti.
0: Doccia.
1: È chiaro che ti addormenti.
2: In radio online si fanno dei fantastici corsi sulla sicurezza aziendale.
0: Sì.
2: Io vi vedo mentre li seguite.
0: Sì.
2: Con grande partecipazione.
1: No, togliere la telecamera.
0: La cosa che rende tutto meno eccitante è il fatto che questo che ci fa il corso l'ha fatto una volta per tutte. E noi vediamo la registrazione, non lo vediamo di persona. Quindi non essendoci, diciamo, delle sorprese,
2: cioè, non ti
0: essendo...
2: viene neanche l'educazione da dire no, gli manco di rispetto.
0: No, perché
2: manco
0: lui non può vedere,
2: un VHS,
0: è una registrazione, per cui uno si accomoda. E quando sente parlare di cose non proprio
2: emozionali.
0: Ma lì
2: come funziona? Che viene mandato in onda e tutti gli uffici si collegano contemporaneamente?
0: No,
2: oppure tu puoi accedere quando vuoi?
0: Tu lo puoi vedere
2: vuoi.
0: Come Netflix, sì. Quando ti pare.
1: Bravo.
0: Però,
2: Netflix, sì. È bello.
0: Però ogni tanto devi dimostrare di essere stato attento. Allora ci sono dei checkpoint intermedi dove vengono fatte delle domande.
2: Come i cancelli nelle ultra trail da maratona.
0: Allora ti vengono fatte delle domande. Alla fine c'è il quizzone. Però in mezzo altri.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Salvo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio DJ consiglia
1: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. L'11 e il 12 agosto ti aspettiamo a San Salvo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it. Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Gatteland.
1: Mattia Bervellieri, benvenuto. E quindi ci ha detto: no, dobbiamo invitare Mattia, perché dice un sacco di cose interessanti sugli acquisti, gli acquisti responsabili, non buttare via i soldi quando si vanno a comprare. È vero, cioè è tutto quello che fai.
2: Ciao a tutti, intanto. Quello che sto cercando di fare da qualche mese, quello di sensibilizzare un po' il consumatore finale sull'acquisto dei capi, soprattutto dei capi del fast fashion.
1: Sì, tu sei anche imprenditore, lavori nell'ambito della moda. Ho iniziato a seguire anch'io i tuoi video e la cosa che mi piace molto di quello che fai è l'atteggiamento. Come si chiama quel programma inglese che facevano sulle macchine dove c'era il pilota mascherato, Stig, provavano tutte le auto?
2: Top Gear,
1: ecco, quell'atteggiamento alla Top Gear, cioè un programma che parla delle macchine. Solitamente noi siamo abituati a vedere che la macchina che viene utilizzata nel contenuto è sempre molto bella, perché chiaramente la macchina ha pagato per essere lì. Invece loro se ne sbattono, fanno tutti i nomi di tutti i brand e ti dicono veramente se quella macchina lì va bene, va male, consuma tanto, consuma poco. E tu fai più o meno la stessa cosa con i marchi, nel senso vai bello dritto anche
2: sì,
1: con...
2: in maniera sì. disinteressata, ma sì. quello che penso.
1: Sì, ti hanno mai denunciato? No.
2: Al momento no.
1: Potrebbero?
2: Ma si può tutto nella vita, poi dopo bisogna affrontarla, ecco.
1: Però lì la differenza dove sta? Cioè che quello che dici tu è non contestabile, cioè tu leggi quello che c'è scritto
2: sull'etichetta, esatto. Fondamentalmente sì. Poi magari delle volte lo faccio in maniera più colorita,
1: sì.
2: Ma leggo quello che c'è scritto e analizzo il capo. Praticamente io faccio un rapporto fibra del capo, manifattura del capo, prezzo al pubblico. Faccio,
1: okay.
2: faccio questa media, okay. Faccio un'analisi su questa cosa.
1: E quali sono gli errori più frequenti che un consumatore fa quando va ad acquistare un capo d'abbigliamento? Pagarli troppo?
2: Ma no, oddio, pagarli troppo dipende in che contenitore compriamo e che cosa compriamo.
1: Mm.
2: In questo momento storico io penso che sia importante magari non comprare 10 maglioni da 20 euro, ma comprarne 2 da 100.
1: Ok.
2: Perché molto probabilmente i 10 maglioni da 20 euro ti durano una stagione se tutto va bene. I 2 da 100, magari guardando anche che tipo di azienda è, guardando dove produce il capo, con che filati è fatto, magari ce li possiamo portare più avanti nel tempo.
1: Ecco, questo discorso che tu fai, secondo me ti dà credibilità il fatto che tu non arrivi dal mondo dell'ambientalismo, cioè non arrivi con la bandiera dell'ambientalismo, anche se la cosa che hai appena detto va totalmente a favore di questo argomento, però vieni proprio dalla produzione.
2: Io vengo dalla produzione,
1: sì.
2: E mi sono reso conto, non tanti mesi fa, perché sono quasi 20 anni che io faccio questo lavoro, produco abbigliamento, ho un mio brand, però fino all'estate scorsa non avevo consapevolezza.
1: Mm-hmm.
2: L'ho avuta durante un trasloco, avevo due sedi operative, ho unito le due sedi di lavoro in un'unica sede, quindi ho dovuto fare un mega trasloco.
1: Sì.
2: Cosa si fa nei traslochi?
1: Si butta via tutto.
2: Una marea di roba.
1: Che bello anche un po'.
2: Beh,
1: si regala anche.
2: Beh, però io ti ho buttato via soprattutto, ma sai, avanzi di tessuti, scampoli,
1: okay, certo, sì.
2: Bottoni, cerniere. E quindi ho passato la giornata nella discarica del mio comune.
1: Sì.
2: Alla fine della giornata guardavo sti cassoni, erano pieni tutti della mia roba e io sono una microazienda.
1: Certo.
2: Lì che ho detto, cavolo, ma se io che sono piccolo così immetto nell'ambiente tutta sta roba, tutte le altre aziende che cosa fanno? Poi in concomitanza del trasloco aziendale ho fatto il trasloco di casa.
1: Mm-hmm.
2: Quindi vestiti personali, 7 scatoloni di vestiti personali, molti col cartellino attaccato.
1: Ma ahimè, sì.
2: E anche lì dico, ma tutti questi vestiti, tutta sta roba, ora come la smaltisco? Poi vabbè, quelli li puoi donare, io li ho donati alla Caritas nel mio caso. Però, e io sono uno, moltiplichiamo per
1: però,
2: tutti noi.
1: Guarda, la Fosca mi stava proprio ieri, stavamo discutendo di questa cosa qua, io dicevo sì, però la moda non vive anche proprio di un aspetto di non necessarietà di un capo d'abbigliamento. Cioè la moda non vive proprio di... consumo, immettere nuovi spunti, nuovi stimoli.
2: Ed è sbagliato.
1: Sì, no, certo.
2: Di sdoganare questa cosa della moda. Cioè siamo in un momento storico dove ci stiamo informando su quello che mangiamo, su quello che beviamo, su quello che respiriamo. La moda non deve essere da meno, anche perché al di là di l'immissione su appunto nell'ambiente di tutti questi vestiti che poi saranno da smaltire un giorno e abbiamo questo problema. Anche a livello personale, nessuno considera la moda quando si pensa alla propria salute.
1: Mm-hmm.
2: Noi abbiamo un organo molto esteso che è la pelle.
1: Sì.
2: E senza pensarci magari la mettiamo a contatto con
1: materiali che possono
2: materiali
1: sì.
2: come poliestere, come altre fibre non nobili, e possono essere nocive per il nostro corpo a forza di usare, anche quando facciamo sport, che comunque apriamo i pori eccetera eccetera nello sport, magari facciamo ore con una roba sintetica addosso, non ci rendiamo conto che ci possiamo ammalare anche di questo. Quindi è giusto che la gente prenda consapevolezza che non c'è da guardare solo quello che mangiamo, solo quello che beviamo, ma anche quello che indossiamo.
1: Tu riesci a riconoscerli a occhio nudo, a distanza? Cioè io adesso mi sento osservato. Cioè la maglietta che ho addosso, tu riesci a capire?
2: No, occhio nudo, lo do così per...
1: Dovresti toccare, per scontato dovresti
2: che
1: toccare un
2: che
1: po'
2: è cotone, cotone. Però se tocco ancora meglio.
1: Vuoi toccare?
2: Ma vieni, fammi toccare. Sì, confermo che cotone.
1: È cotone,
2: sì,
1: okay.
0: Non era da lasciare sulla rella, quindi.
2: No, non era da lasciare sulla rella.
1: Esatto.
0: Che la parte più bella è questa, è merda e va lasciata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Summer Camp.
2: Bentornati ragazzi, Summer Camp, Radio DJ, bentornato a Neffa.
3: Ciao ragazzi,
4: bentornato.
3: Che bello essere qua, veramente grandissima, super ficcata.
2: Beh, sei venuto tante volte nel corso degli anni a DJ, in varie situazioni.
3: Sì,
2: no?
3: Ma io proprio intendevo dire con voi.
2: Io mi ricordo
3: tutte le nostre partecipazioni.
4: Eh sì, l'ultima volta noi per Summer Camp ci siamo sentiti via Zoom.
2: Bella.
4: Eravamo stati in collegamento un bel quarto d'ora, secondo me. Avevamo fatto una bella.
2: Allora, era quel periodo che eravamo tutti chiusi in casa, cioè noi chiusi qua, ma solo per quelle due ore, poi tornavamo a casa. Tu eri in studio, casa
3: certamente,
2: studio.
3: Eravamo tutti online. Però io mi ricordo anche quella volta che sono venuto qui e ho fatto ci scade lo yoga, ci scade.
2: Non so certo, ci scade! Lo yoga ci scade!
3: Avevo parolato la canzone sulla pubblicità dello yoga. Beh, apri il frigo che lo yoga mo ci scade.
2: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Beh, senti, era un periodo magico anche questo. A proposito di prima di andare via, ci stavi raccontando un po' di fatterelli, al di là della perquisa ad Alghero, anche il fatto che tu fossi in studio in quel periodo, mandato dalla non so se casa discografica o da chi, vuol dire dai, provate a
3: è
2: fare
3: la classica cosa, le mele sono mature perché tu faccia. Vuoi andare a Sanremo? Io dico, io voglio andare a Sanremo, ma Sanremo vuole venire a me? Bisognerebbe chiederglielo ogni volta, perché tutti vanno là, nessuno chiede mai Sanremo, certo. Ma mi vuoi? E poi si vanno a scattare.
2: Ma scusa, non c'è anche se tu non riesci ad andare a Sanremo, Sanremo viene da te, no? Come l'antico
4: sì, come la montagna.
2: Non succede.
3: Non lo so, a me non sembra che non sia mai successo. No. Però insomma, praticamente ti stavo dicendo che c'era questa mobilitazione di uomini e mezzi per dire vi mettiamo in un posto a scrivere una canzone,
4: sì.
3: Magari per Sanremo, con l'indirizzo,
2: certo,
4: sì.
3: Le tue labbra le puoi spedire all'indirizzo di Sanremo. Allora noi andiamo in questo studio e facciamo una canzone per Sanremo. Nelle pause che ci rompevamo un po' i maroni, facevamo prima di andare via, capito? Cioè il nostro gioco, cioè, era prima di andare via.
4: Nasce nelle pause di una canzone in costruzione.
3: Cioè, noi nella pausa cazzeggiando facciamo prima di andare via. Alla fine le abbiamo fatte tutte e due. Ed era alla fine ovvio che c'era una canzone che era stata fatta col cervello e un'altra che era stata
2: col cuore
3: cacciando certo. E con l'anima
4: e
3: con le buone vibrazioni,
4: infatti.
3: E quella canzone è poi l'altra non è mai uscita, cioè è rimasta nel cassetto, pensate, di un cassetto.
4: Per cioè proprio ancora più nascosto.
2: Tipo la cassaforte degli alberghi.
3: Poi un cassetto che di suo dice, oh io sono chiuso col lucchetto, e poi dentro c'aveva un cassetto.
2: E chissà quante altre cose ci sono, no? Perché tu sei stato molto produttivo in questi
3: Guarda,
2: anni.
3: Grazie
2: no?
3: al Coeli io ce ne ho tante nel cassetto. Il cassetto di un cassetto che ci sono proprio solo quelle robe un pochino bruttine,
2: sì.
3: Spero di averne poche, però il cassetto è pieno, sì,
2: è
3: ho tanta
2: pieno
3: roba.
2: Ma anche di tante cose belle, dai.
3: Ho sempre avuto un sacco di musica scritta quando, per dire, non so, tu volevi fare il disco Mazurka e ti usciva la polca e si è detto, boh, non mi serve, però stai lì, cioè nel senso, ti tengo. E invece poi c'è tutta quella roba che magari io non ho fatto uscire perché mi sembrava che non superasse un certo controllo qualità,
2: okay.
3: Sì. Solo che man mano che invecchi poi guardi dietro e dici ma sta roba era fighissima perché il tuo io moderno
4: sei
3: il tuo
4: andato
3: odierno
4: a riprendere cose che però erano nel cassetto del cassetto poi negli anni?
3: Non proprio, no. Però per esempio durante la pandemia ho scritto una canzone che mi piaceva molto molto, però non era esattamente una canzone che rispecchiava la musica che io stavo facendo né quella che avrei fatto programmaticamente, e poi l'ha presa, per dire, l'ha fatta Noemi con l'ultimo
2: certo,
3: album,
2: sì.
3: Ha dato anche il titolo al suo album La Nostalgia, quindi insomma poi ce ne sono anche certe che nel tempo ho proposto ad altri, alcuni le hanno prese, altre c'è la maledizione di un mio manager che mi disse ricordati quello che fai tu è figo

0: Perché lo fai tu, perché se lo fa un altro non funziona.
1: Ah.
0: Questo aspetto qua, guarda che peso. Se vuoi fare l'autore per gli altri,
1: certo.
0: O per dire hai una cosa che gli altri tutti sposano,
1: sì.
0: O se no molto spesso poi ho visto che le mie canzoni poi venivano sempre corteggiate ma mai troppo prese.
1: Ah. Interessante.
2: Che passano
1: anche
2: da un cassetto all'altro, quindi il rischio può essere.
0: Esatto, vanno a finire nei mobili.
2: Però molte vanno sulla scrivania, magari.
0: No, no, per fortuna, guarda, ti dico, io mi mantengo sempre molto attivo. Quindi tutte queste canzoni sono più che altro un peccato di quantità. Ho sempre fatto tantissima roba, non poteva uscire tutto.
1: Certo.
0: E allora ho cercato sempre di scegliere il meglio del momento. Ovvio che se ora mi esce una canzone cantata mentre sto facendo i progetti rap,
1: non è questo il momento.
0: Le tengo là,
1: certo.
0: E dico,
1: certo.
0: Mettiamo un asterisco lì e ci torniamo.
3: Buongiorno, potete dire al cantautore nonché rapper Neffa che possiedo con grande orgoglio il cappellino della Fortitudo, uguale, identico, preciso a quello che indossava lui in Aspettando il Sole? E prima o poi dovevo dirglielo. Ciao.
1: Ah, perché era della Fortitudo.
2: Tu sei tifoso.
0: Io sono stato uno che ha messo sulla mappa la Fortitudo. E per dirti i pochi momenti in cui sono stato veramente tanto famoso nella vita,
1: sì.
0: È uno dei primi che mi dissero che a Treviso in trasferta la Fortitudo, i tifosi di basket italiani, cioè i Guelfi e i Ghibellini piuttosto vanno a mangiare, a fare la pizziata insieme, cioè, i tifosi di basket in Italia si schifano. E quindi a Treviso il mio status era che c'era lo striscione Neffa merda.
1: Non è vero, che però ti inorgoglisce, perché
0: ma per me quelle sono le... Io per esempio aspetta, te ne voglio dire un altro.
2: Comunque è lapidario Neffa merda, cioè proprio
0: Neffa merda, vuol dire io ti sto acnoleggiando.
1: Certo.
2: Io farei un cappellino anche con quello, con quella grafica
0: lì dello
2: standard.
0: Una cosa, ti voglio dire un fatto. Quando io, cioè ci sono le prime fasi, diciamo, in cui ero nel mercato della musica, che tu voglia o no, cioè ti attaccano un cartellino del prezzo, tu misuri il tuo successo. C'erano delle cose che io volevo assolutamente. Una delle cose che volevo era che quando alle 3 di notte vedevi le tipe che si strusciavano il telefono addosso, le nostre ragazze
1: con il numero da chiamare.
0: Una volta ho sentito Tiziano Ferro, mi sono inferocito. Ho detto, vedi Tiziano Ferro? E invece una volta ho beccato come mai. Capito la mia canzone? Come mai?
1: Nell'144.
0: La mia canzone è un po' più di amore sessuale.
1: Ma scusa.
0: Loro l'hanno colta subito. E io, scusate, ma lì sì che mi sono fatto...

0: Pinocchio.
1: È una cosa stupenda che ha a che fare con il grande sogno proibito degli esseri umani: volare. E per questo ho chiesto questa musica.
2: Quante avventure tu vivrai?
1: Perché? Perché il mini pony sbatte le ali.
0: Eh sì.
1: Volare di Modugno e volare come voli. Che qua non è questione del volare con l'aereo, con il deltaplano, ma volare con le ali che sono tue. Allora, adesso vi spiego cos'è successo.
0: Ok.
1: Hanno applicato, hanno fatto un esperimento, hanno utilizzato la realtà virtuale, hanno monitorato il cervello, ormai questa roba gli piace da matti, di mettere tutte le ventose al cervello, di monitorare le aree del cervello che si accendono in base alle sollecitazioni, certo, che vengono fatte. Giustamente, perché è una risorsa grandissima che dice un sacco di cose di noi. E in questo
0: finalmente
1: in questo caso, poi bisogna avere un cervello che funziona, quindi, però in questo caso la cosa è commovente. Allora hanno fatto così: hanno preso queste persone, gli hanno messo un visore di ultima generazione, ok? Nel visore
0: di realtà virtuale,
1: sì, che praticamente funzionava così: loro avevano di fronte una specie di schermo, come se fosse uno specchio. Tu immagini avere uno specchio, però tu hai un visore per cui tu ti vedi come se fosse lo specchio,
0: sì,
1: ma al posto delle tue braccia, tenendo il visore sugli occhi, ti vedi le ali.
0: Ok, cioè non hai le braccia, hai le ali.
1: Hai,
0: sì,
1: le ali. E il visore è fatto in modo tale, così tecnologicamente avanzato, che tu, nel momento in cui muovi le braccia, nello stesso
0: muovi
1: istante, il tuo riflesso muove le ali.
0: Sì. Certo.
1: Ok.
0: Certo, sì.
1: E allora, e hanno detto, adesso, questa è la tecnologia.
0: Quanto sono stati lì con le ali?
1: No, un po' di tempo, perché hanno fatto più sessioni, perché hanno detto, adesso con la realtà virtuale, tu ti vedevi nello specchio, ma eri tipo, non so, appoggiato a terra. Ma dietro c'era tutto un fondale, un paesaggio, capito? Adesso vi insegniamo a volare. E hanno fatto una scuola di volo, come se domani
3: se fossero degli uccelli?
1: Sì, come se domani avessi le ali al posto delle braccia e dicono: dai, cominciamo, sbatti 3 volte, sbatti 4, alla quinta se sbatti forte ti alzi un pochettino, poi ti alzi un po' di più, poi provi a planare. Quello che faccio a volte io quando ballo sul cubo, che sbatto le ali forte. E quindi hanno fatto questo addestramento, a un certo punto hanno cominciato a volare e hanno volato, quindi paesaggi.
3: Allora non nella realtà, ma nella loro percezione.
1: Sì,
0: queste lezioni gliele facevano quando avevano il visore.
1: Sì, sì, sì.
0: Okay.
1: Quindi metti una sessione di un'oretta, forse troppo, però una sessione, come impari qualcosa, i rudimenti, la seconda sessione voli un po' di più, la terza impari a planare, la quarta impari ad andare in picchiata, poi a tornare su, insomma, e voli. Quello che hanno scoperto è che man mano che il cervello sentiva le sensazioni di questa cosa del volare, inizialmente si illuminavano delle parti del cervello. Adesso non vi sto a spiegare quale area, ma
0: non farlo.
1: Ormai vi ho capite. La questione è questa: inizialmente il cervello diceva sì, vabbè, è un gioco. Cioè, sotto ci sono le braccia, però poi quando comincia a associare il fatto che vede il tuo corpo che vola, nel tempo il cervello comincia a crederci sempre di più. Cioè si illuminano aree che proprio sovrappongono il movimento al fatto che tu ormai hai le ali.

0: Bellissimo. È credibile. Cioè, allora, io ho fatto, sono andata a fare quei giochi lì che metti il visore e spari. Nello specifico, combattevo contro degli zombie.
1: Quanta violenza!
0: Lo so, però sono andata. E tu ti metti il visore e nel giro di ma neanche un minuto il tuo cervello si setta su quello che vede. Per cui io tutto il gioco si svolgeva in una stanza vuota, ma nel visore c'era proiettata una città decadente e io ho avuto paura ad attraversare un ponte perché era tutto diroccato. Sono salita su un elicottero, ho avuto la percezione di volare, capito? Quindi non
2: però smetti di mettere la mano a conchetta di fianco alla bocca per fare brutto di piazzetta.
0: Non stento a crederci che un'esperienza del genere ti faccia vivere l'esperienza di volare. Che
1: poi
0: bello.
1: È virtuale, ma il tuo cervello dopo un po' ci vuol credere, cede la diffidenza e dice ok, stiamo volando ed è stupendo.
2: E quindi gli mancano le ali, cioè hanno avuto un po' di malinconia delle ali.
1: Perché poi dopo
2: perché poi torni nella realtà e non le hai.
1: Poi sei contento di avere le braccia che ti prudi, per esempio, certo. Il naso te lo puoi grattare, però puoi scrivere, insomma, però sì, capito? E il cervello?
2: Il cervello intanto quell'esperienza l'ha fatta. Occhio, perché anche i sogni delle volte, capito, è una realtà virtuale, certe cose che succedono nel sogno poi le acquisisci quasi come fatte. Vi capita mai di dire ma questa cosa l'ho sognato o l'ho fatta veramente? Quindi delle volte è anche così.
1: È vero.
0: Ringraziamo Monica che ci sta mandando foto di uccellini.
3: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Eccolo il vostro disco preferito.
4: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 agosto a San Salvo.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: Radio DJ consiglia
10: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere, calciolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Radio DJ.
15: Una nazione.
14: Una stagione.
15: Anche d'estate.
16: Let's go. Sounds good. Real good.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: Torniamo alle travisate, ci hai promesso gli Aerosmith, con che cosa?
2: Amazing.
1: Amazing.
2: Amazing. Max e Barbara Giorgi, segnalatori.
1: Okay. Aerosmith. Sono i nostri Colombre e Maria Antonietta.
3: Sì, sì, sì. È tutto e per tutto.
2: Aerosmith, dice Luciano Cianosa. E qui i grafici parlano chiaro. Nel Cilento le vendite sono in flessione. Ma che dico flessione? Uno profondo.
1: No.
2: E come sapete, il Cilento è come il Michigan, lo swing state che ci può predire tutti i futuri
1: successi. Lo sanno tutti.
2: E invece, guardate qui, tra Agropoli, Castellabate e Camerota, solo 6 copie vendute di Toys in the Attic negli ultimi 24.
1: Non è possibile.
2: No. Signori, converrete un bagno di sangue. Per questo ho pensato che vi vestirete da Carnuluvar, il pupazzone simbolo del martedì grasso cilentano. Mi rifiuto, dice Carnuluvar.
3: Carnuluvar.
2: Mi rifiuto, dice Joe Perry, chitarrista. Vuoi forse che dica che sei uso a praticare la falsa fatturazione, generando crediti IVA inesistenti e sottraendo risorse alla collettività?
1: Bravo.
2: Si porti il costume di paglia e cenci, naturalmente. Lucia, dice Steven Tyler, ma tu sei sicuro di sta cosa?
3: Sì,
2: certo, perché? E Tyler saggiamente risponde, è un po' una follia, qualcuno dirà di no.

0: qualcuno di Run the Know.
1: Qualcuno di Run the Know.
2: Uno che se è tanto tempo che non lo facciamo.
1: È tanto tempo. Max, perché Lele non sa sta storia.
3: No, ce l'hai pure chiesto e ti abbiamo detto no. Ma il gruppo,
1: ma l'hai messo uguale. No, in coro te l'abbiamo detto.
3: Non si capisce niente. Non si capisce niente.
2: Max e Barbara Giorgi, Lamb of God, Omertà.
1: Basta. Lo sapevo che erano proprio.
2: Randy Blight dei Lamb of God, stanco della vita da heavy metal star, ha deciso di mollare tutto e aprire una ditta di scarponi di sci nei Caraibi. Gli affari non vanno male perché i locali usano gli scarponi per pescare il polpo barbuto che si mette dentro.
3: Sempre piaciuto, tra l'altro.
2: E così Blight ha brevettato l'idea, adesso fa i big money. Il problema è che ha lasciato moglie e 5 figli nella totale indigenza. Ma fosse solo quello. Gli uomini di Mimmo Smanicato gli stanno dando la caccia da 2 anni. Ma alla fine Blight è un sentimentale. Gli mancano sti amici.
1: Certo.
2: Quindi una sera, durante uno dei tramonti caraibici, dalle tonalità che spaziano bellissimo. Dall'arancione intenso al rosso al rosa al viola, mentre sta sorseggiando un bianco sarti.
3: Amaro vigoroso.
2: Sente nostalgia dell'amico e fa a Smanicato la telefonata che gli costerà la vita. La vita. Quando quello risponde, lui tutto felice dice: che fai bello, sto qua alle Barbados.
4: Che fai bello, sto qua alle Barbados.
3: Però un po' fa ridere.
1: Fa ridere.
3: Un po' fa ridere.
1: Mi rode dirlo.
4: Che fai bello, sto qua alle Barbados.
3: L'idea che loro parlino sempre io.
1: Sempre così.
3: Allora dammi la lista della spesa. Dentifricio, riso, basmati, che altro?
2: E poi Oscar Baccalini e chiudiamo. Oh. Michael Jackson, They Don't Care About Us.
3: Che pezzo! E con questa il mitico Michael torna in vetta al
2: più travisato,
3: di
1: tutti i tempi. Sì.
2: Ezechiel e Alessandra sono un po' preoccupati. Al crescendo Michael Jackson si sta comportando in modo mortificante. Fa il mimo,
1: sul cubo. Alla discoteca famosissima.
2: Fa l'imitazione di Celentano male. Racconta le barzellette male. Si ricorda il finale delle barzellette. Fa il robot.
1: Tutto di sì.
3: Sono tutte cose che faccio io.
1: Però nel privato.
2: Chiedi insistentemente al DJ canzoni di cui non ricorda il titolo.
3: Quella che fa quella con cui ha aperto il Tromedusa, quella cosa tipo caraibica.
2: Si muove scompostamente invadendo eccessivamente lo spazio altrui, cosa che peraltro effettivamente fa anche litiga col buttafuori, tutto sudato, con la cintura legata alla fronte, patta sbottonata, perso una scarpa e calza bucata.
1: Vabbè, ragazzi, la debacle.
2: Ma che ti sei bevuto, chiede Zecchiele a Giaco. 12 cianosini. Sì, sono amaro alla cicoria percolata e alcol etilico. Buono. Dai, adesso basta, dice Sandra. Usciamo che stai dando uno spettacolo di te.
1: Indegno.
2: Ma arraffando la bottiglia di cianosino, Jackson ha ancora tempo per dire: ho una bella sete, bevo un bel bicchiere e poi basta. Allora, e tutti in coro.
1: No,
2: in coro.
3: Beh, un bel bicchiere, poi basta. E con questa l'abbiamo rovinata definitivamente. Faccela risentire, Lele, faccela risentire. Bellissimo.
1: Poi basta. Sembra uno spot di quelli in sei per pubblicità progresso.
3: Esatto.
1: Tutta la tavolata.
3: Vabbè, devo dire, veramente, veramente un gran finale. Bravo Previ, ma bravissimi soprattutto i segnalatori.
2: Vero.
3: E bravissimi quelli che non segnalano, però, del metallo pesante.

0: presenta Il Volo del Mattino.
1: Ma allora, ieri volevo condividere con voi questa cosa. Allora, ieri è stato l'altra sera, è stato un amico di mio figlio a dormire. Quando viene si svegliano alle 6, mettono la sveglia. Certo. Mi sveglio alle 6:15, uno era sotto la doccia. Così abbiamo dovuto giocare a uno.
2: No, scusa, i bambini sotto la doccia.
1: Mi sono svegliato e io
2: preadolescenti sotto la doccia alla mattina.
1: 10 anni, è piccolo. Comunque io ho detto, scusi, dov'è Gabriele? Sta facendo la doccia. Era tutto bello, si faceva la doccia. E io ho detto, ci siamo messi a giocare a uno, figa, alle 7:05 della mattina. Uno, sì, però vabbè. Allora, poi ieri sera, adesso voglio condividere questa cosa della famiglia. Ieri sera ero io con i miei figli, ho detto, ragazzi, adesso ormai ci avete una certa età, basta, ci mettiamo lì a guardare le serie. Adesso ci facciamo i film dove da dicono qualcosa, iniziamo a parlare di libri, iniziamo a parlare di cose importanti. Così, e loro mi guardavano, così, oh, tu devi iniziare, adesso ti faccio io la lista dei libri. Spesso sono riuscito a dire, ti do dei soldi se li leggi. Vi do 20 euro ogni libro che leggete.
2: Sì, ma me lo devi dimostrare.
1: Sì, sì, no.
2: E cioè, scheda detto, di lettura.
1: Sì, ma non lo fanno su ChatGPT, ci metto 5 secondi. Comunque, vabbè, niente. Sì. Vi ho detto, questa sera vi voglio far vedere un film che parla dell'importanza del... Se tu hai, insegui la vita, i soldi, gli oggetti, così a un certo punto ti stai costruendo una gabbia. Quindi questa sera guardiamo Fight Club.
2: Ricordiamoci, 10
1: di quasi 11 e quasi 13.
2: Ok.
1: No, ma poi i miei sono anche molto dolci come bambino, sono molto aggressivi. Vabbè, ci sediamo sul divano. A parte che non mi ricordavo, uscivano foto di piselli. Certo. Così. Una che a un certo punto all'incontro di tumori, malati terminali, faceva, però prima di morire di qua. E gli fischia al microfono. Chiedo scusa se c'è qualche bambino in ascolto, abbassate perché è una parolaccia. E nel film a un certo punto lei sale e dice, io comunque tutta, prima di morire vorrei essere scopata ancora, ho a casa anche dei dildo, così. E io sempre con i bambini ho detto forse ho sbagliato il film. Quando poi c'è stata la scena dove quello per terra nel basement del bar prende i cazzotti in faccia, si sente proprio il mi sono voltato e ho detto, ragazzi,
2: anche il babbo può sbagliare.
1: Avete sentito il dialogo del piumino? L'importanza. Però questa roba qui vi dà un po' fastidio. E mi ha detto, un po' troppo violento. Niente, stasera ricominciamo dal vigile di Alberto Sordi. Non riconoscere i propri difetti. Il vigile, quello dove presenta il telefilm. Non l'avete mai visto quello di Alberto Sordi che c'ha i dentoni e deve fare il notiziario? Io ho detto, iniziamo da quello, cioè non riconoscere i propri difetti. Questo era per dire,
2: lasciali stare,
1: che ho sbagliato.
2: Ah, ecco.
1: E che adesso che non ho il Volo del Mattino, a qualcuno dovrò rompere i coglioni e mi attacco a loro, poverini. La mamma non lo verrà mai a sapere.
2: No, l'hai detto,
1: l'ho appena
2: detto
1: in radio.
3: Sai cos'è un piumino?
4: Una trapunta.
3: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
4: Siamo consumatori.
3: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo. Io dico, smettila di essere perfetto. E io dico, dai, evolviamoci. Le cose vadano come devono andare. Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.

0: DJ Chiama Italia.
1: Ho letto una statistica ieri che mi ha lasciato quantomeno perplesso, perché se tu pensi, ieri abbiamo detto degli argentini, no? Che non sono molto amati dagli altri sudamericani, diciamo che gli argentini stanno all'America Latina come la Francia sta all'Europa.
2: Sono un po' cioè, più fighetti.
1: Un po' fighetti, no, vengono considerati un po' antipatici, sì, non ci riguarda, noi siamo al di sopra.
2: In realtà i meno indio dell'America Latina.
1: Sì, sono i più, no? Europei, più europei, ma forse è per questo che non stanno tanto simpatici.
2: Eccetera,
1: no?
2: Eccetera.
1: Sono molti tedeschi in Argentina. Quello che i brasiliani invece noi li viviamo sempre come un popolo molto positivo, molto
3: certo.
1: Sereno.
3: Poi, l'esempio del vive e lascia vivere.
1: La canzone di prima, quella della pubblicità dei brasiliani che palleggiano, si intitolava Mas Que Nada, cioè meglio che niente. Uno che si sa accontentare. Negli ultimi 10-20 anni il traffico aereo è molto aumentato, le persone si spostano magari con un po' di difficoltà con varie compagnie, a volte anche magari low cost, a volte succede, è diventato un po' complicato spostarsi in aereo, adesso a parte gli scherzi, no? Cioè se ci avessero detto 50 anni fa che oggi sarebbe stato più difficile spostarsi che allora, certo, li avremmo guardati in maniera come dire, un po' perplessa, sì. Invece per crisi economiche, crisi di guerre e altre robe, spostarsi in aereo è diventato complicato.
2: Ci sono i pro e i contro, ma è un discorso lungo, nel senso un tempo era una cosa esclusiva, adesso è una
1: è alla portata di tutti,
2: però te la fanno,
1: però il rischio della rottura di palle è importante, no?
2: Okay.
1: E allora ci sono quelli che sopportano in silenzio e quelli che invece si innervosiscono,
2: sì.
1: E si innervosiscono talmente tanto, e arrivo al dunque, da fare causa alla compagnia aerea,
2: sì, sì.
1: Beh, il 98% ragazzi,
3: quindi su 100 cause che arrivano,
1: sì, 98 praticamente tutti tranne un'eccezione che è a rotazione fra gli altri paesi, il 98% di quelli che fanno causa sono brasiliani.
2: Ma cosa mi stai dicendo?
1: Sono brasiliani.
2: Brasiliani, Allegria, o
1: Carnevale.
2: Ma come è possibile?
1: Tu pensa, non so, sei un ex calciatore, abiti in Brasile.
2: A Roma. Io penso che tirato giù o sedio di fronte, io fila 9. Fila 9.
1: Cioè se tu sei in aereo e ti accorgi
2: che fai un posto in mezzo, non voglio.
1: E ti accorgi che dietro c'è Paolo Roberto Falcao.
2: E giù pensi che davanti Paolo Ferrara davanti e tirato giù il sedio. Tardello di Frank sta diventando tedesco.
1: È veramente strabiliante, cioè il percepito e la realtà. Il 98% delle cause, moltiplicate questa cifra per decine di migliaia, è appunto intentato da passeggeri brasiliani.
2: Mentre parlavi,
1: sono insofferenti, evidentemente.
2: Allora, mentre parlavi, mi è venuto in mente un nome e un cognome a cui non avevo pensato prima.
1: Sì?
2: Secondo me, l'avvocato che fa questo è il mago Donascimento.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Have fun with
8: Grissinbon. Ogni momento è quello buono.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.
9: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Cattelan.
1: Dai, io lo so che adesso io te lo leggo e poi tu dici, eh no, però bisogna rispondere a questo perché è importante così. Però io non vorrei proprio neanche... Salve dottoressa, io le volevo chiedere in merito alla mia, a mia figlia di 4 anni. Le hanno regalato un proiettore Disney con le storie classiche di Disney, tipo Bambi dove viene uccisa la mamma e il Re Leone dove viene ucciso il padre. Lei poi mi fa delle domande, cosa devo dirle? Io non voglio neanche, non voglio neanche la risposta. Ma scusami, ti faccio io una domanda.
2: Sì.
1: Ma noi come abbiamo fatto a sopravvivere? Cioè come abbiamo fatto ad arrivare a 45 anni noi?
2: Allora io
1: e tutti
2: qui...
1: quelli prima di noi che avevano delle... Come abbiamo fatto a sopravvivere come genere umano?
2: No, io adoro tutto ma mi servono 3 minuti. Allora, colloquio recentissimo con un paziente.
1: Sì?
2: Che questa cosa me l'ha spiegata come nessuno potrebbe fare meglio. Quindi prendo in prestito proprio le sue parole. Contesto. Esordisce a colloquio dicendomi: il matrimonio del mio migliore amico salta. Doveva essere in capo a 2 settimane, non si sposano più perché lei ha dei dubbi, non sa più se lo ama, sono in forse. In realtà il mio paziente mi dice quello che realmente mi sconvolge è che il mio amico la sta aspettando. Cioè lei gli ha chiesto tempo e sono ancora lì a decidere cosa ne sarà del loro futuro. Quando di fronte ad un matrimonio annullato stanno insieme da 10 anni queste due persone, forse il segnale è talmente forte che non c'è più tanto da dirsi, no?
1: Sì.
2: E a un certo punto mi dice: gliene parlo dottoressa, perché la cosa che mi fa più arrabbiare è che, constatando la situazione nella quale il mio amico si trova, io non posso più invidiarlo. Dico: ok, no, fermo, non sto capendo.
1: Ok.
2: Flashback: la storia di questo ragazzo è una storia di primogenito di una famiglia disfunzionale, molto faticosa nelle dinamiche, maltrattante in maniera esplicita, in modo reiterato nel corso della sua infanzia e anche della sua adolescenza, ragione per la quale oggi è in psicoterapia. Mentre la famiglia dell'amico e in generale degli amici, si tratta di una persona di 28 anni,
1: sì.
2: Ok? Quindi gli attuali giovani adulti sono figli di famiglie molto più contemporanee, quelle che spesso abbiamo raccontato, cioè molto dialoganti, molto emotive, di stampo molto materno, nelle quali è andato tutto bene.
1: Sì.
2: E il mio paziente mi dice: io li ho sempre invidiati per la storia che hanno avuto, diversa dalla mia, per la quale li ho visti protetti, tutelati, accuditi. Oggi si trova alle soglie dei 30 anni a non saper vivere, a non saper stare in relazione, a non saper capire quando si tratta di andarsene via, proteggendosi e mantenendo la propria dignità e volendo per sé qualcosa di più di una persona che non sa più se sposarti dopo 10 anni. E caspita, mi trovo a dover ringraziare i miei genitori per le frustrazioni e per le fatiche che mi hanno offerto nel corso della loro vita, non intenzionalmente, perché al contrario scopro che i miei amici poi non sono attenti alla vita, hanno una forma di inettitudine per la quale io non credevo di dover prima o poi dire che a me fosse andata meglio.
1: Sono meglio io. Sì.
2: Rispondo così, cioè tu mi chiedi come abbiamo fatto noi. Ale, abbiamo fatto che in effetti non siamo stati iperprotetti, come capita a tanti figli contemporanei, ed è tutto da vedere che sia andata male, perché al contrario il dolore, la frustrazione, la fatica, il concetto di morte sono dei didatti straordinari.
1: Con me sfondi un portone che non c'è mai stato, tra le altre cose. Hai proprio le chiavi del portone del castello, che è comunque spalancato da sempre.
2: Però mi è piaciuto portarti la prova provata, certo, dalla viva voce di un paziente che questa roba qui, senza essere indottrinato dall'ennesimo terapeuta, io in questo caso, che ti spiega le ragioni per le quali dobbiamo accompagnare i nostri figli alla morte del padre e della madre,
1: sì,
2: perché oltretutto 4 anni, come la bambina di questa ascoltatrice, è l'età tipica nella quale ci si comincia a fare domande proprio in merito. È capitato che lo dicessimo, poi forse torneremo. Ma perché piuttosto non farci aiutare proprio dai cartoni animati, dalle storie o da chi ha già trovato un linguaggio per dirla questa cosa qua? Non sono nemici, sono alleati, sono complici.

0: da Chiacchiericcio.
1: È arrivato il momento della classifichina, lo diciamo senza falsi giri di parole, perché c'è una notizia che ha colpito molto la mia fantasia, che arriva dal Veneto, dove un'azienda, o meglio i dipendenti di questa azienda, si sono ritrovati un questionario tutto matto,
2: attenzione,
1: tutto particolare, dove dentro c'era la domanda quale collega vuoi far licenziare? Così.
2: E il tu dici, figlio del capo.
1: Sì, e ti chiedeva anche di valutare se aveva figli, se era stato assunto da poco, se era giovane. E riportano i giornali, dovevi mettere proprio nome e cognome, esplicitamente.
2: Ma siamo impazziti.
1: Sì, poi l'azienda si è difesa, ha detto no, ma era un'indagine per testare il clima aziendale, sai, il mercato è in crisi, quindi facciamo Squid Game. Quindi ne resterà soltanto uno. Ovviamente la cosa è stata denunciata, denunciata, nel senso è stata resa pubblica dai dipendenti.
2: Parlato ai sindacati.
1: È finita su tutti i giornali, però io ci ho riflettuto e per aziende tipo questa ho preparato una classifichina di altre 11 belle domande che suggerisco di fare in azienda.
2: Ma rispondiamo noi per questa azienda o no?
1: Quindi, cari amici imprenditori, datori di lavoro che state pensando di fare un questionario ai vostri dipendenti per testare il clima aziendale, vi propongo delle domande.
2: Vai.
1: Posizione numero 10, posizione numero 11, scusate. Sì. Andresti a letto col tuo superiore? Dove? E come sei vestita?
2: E sei libera sabato?
1: Posizione numero 10. Secondo te questi funghi sono buoni per la mensa? Così. Ho pensato che comunque puoi chiedere ai tuoi dipendenti un suggerimento.
3: Dubbio.
1: Posizione numero 9. Quale piano secondo te può fare a meno delle uscite di sicurezza?
2: Per chiedere.
1: Così, poi magari un giorno. Posizione numero 8. Secondo te, caro dipendente, dopo il rosso e il nero, l'amministratore delegato di che colore deve farsi la terza Lamborghini?
2: Allora,
1: lo chiedi ai dipendenti, non posso

0: Sono rimanerci male.
1: Allora.
0: Si sentono coinvolti. Posizione numero 7. Hai visto che fregna la nuova stagista?
2: Ma no!
0: È la posizione numero 7.
1: Guarda che ci sono dei posti dove facevano queste domande.
0: Immagino di sì, immagino di sì. Posizione numero 6. Quanto sei soddisfatto della tua azienda da 9 a 10? Così, male che va, no? Posizione numero 5. Caro dipendente, in vista del prossimo rito propiziatorio aziendale, sei o conosci una vergine da sacrificare?
1: Dai, ma allora?
0: Da sacrificare però,
1: ma no,
0: mica.
1: Ma che c'entra?
0: Posizione numero 4. Sei d'accordo con la frase "la felicità è uno straordinario non pagato"? Siamo tutti d'accordo.
1: No.
0: Posizione numero 3. Qual è il più grande errore compiuto dall'umanità e perché proprio l'abolizione della schiavitù?
1: Dai. Allora.
0: Posizione numero 2. Sai nulla su chi ha mandato quella lettera anonima alle risorse umane sul geometra Fanelli, perché così capiamo.
1: Beh, certo.
0: Esattamente.
1: Sì,
0: che è la posizione numero uno. Delle altre 11 belle domande che suggerisco di fare in azienda per alleggerire il clima, c'è: in caso di crisi aziendale ti servono proprio entrambi i reni o uno lo puoi alla fine

0: Tocchio.
1: Mix cibo, parto io con una bevanda a base di caffè che è diventata virale in America e poi in tutto il resto del mondo perché è diventata social, ed è il Raspberry Danish Latte. L'ha inventata un bar universitario di Minneapolis, che la vendeva nel suo negozio, e ha detto: raga, noi non facciamo quelli che non danno la ricetta, non ce ne frega niente, vi diamo la ricetta, se voi lo fate nel vostro bar taggateci e noi realizziamo una mappa di tutti i bar degli Stati Uniti d'America che servono questa bevanda.
2: Oh, vabbè, simpatia.
3: Questa è una cosa simpatica,
1: molto simpatica, infatti ha avuto un sacco di successo. Allora, addirittura mettendo la ricetta hanno detto: fatela tu oppure comprala. È chiaro che a farsela da soli, facendo i conti della serva, spendi 2,40 euro, loro te la servono a 8 euro. Però è anche un po' difficilino farla.
2: Però è bello, vai nel bar, è un bel bar, c'è gente, incontri.
1: Ma
2: Marta, vai al bar.
1: È una manata,
3: Marta,
1: ragazzi.
3: Vai al bar,
1: una manata.
3: Ragazzi, dai.
2: Vai a bere il raspberry latte.
1: Devi prendere 250 grammi di lamponi, 250 grammi di zucchero, 250 grammi di acqua e un pizzico di sale. Porti a ebollizione per 15 minuti, filtri e lasci raffreddare. Poi mescoli 100 grammi di...
3: Vale.
1: 100 grammi di formaggio spalmabile, 150 grammi di...
3: 4, Diego?
2: Sì, no, ma poi...
1: Vabbè, è una manata, Marta, è una gran manata.
2: Marta, non berlo perché ti dà... No.
1: No, no,
2: no, poi
1: no,
2: ricorrere
1: no,
2: al bagno.
1: No. Però purtroppo abbiamo messo la ricetta sull'account Instagram Pinocchio DJ.
2: Oh, cambiamo totalmente genere, siamo in un ristorante cinese, quello che preferite, quello da cui vi servite.
1: Sì,
2: stiamo per uscire e i proprietari e le proprietarie ci stanno regalando uscendo i biscotti della fortuna. Biscotti della fortuna, che però abbiamo anche già detto, ma lo ricordiamo ogni tanto, è da un po' che non ne parlavamo, non sono in realtà nati in Cina, ma sono nati in Giappone. Sono nati, per la precisione, nel periodo Edo, tra il 1603 e il 1868. E lì ci sono dei dipinti che rappresentano i venditori ambulanti di queste piccole orecchie piegate di biscotto, con dentro una frase di buon auspicio, che erano dati, diciamo così, erano un piccolo vezzo della borghesia del tempo imperiale. Che poi
3: che
2: si è diffusa.
3: Sono un po' anche i foglietti che trovi ai templi, cioè sono dei piccoli oracoli.
2: Dei piccoli oracoli di buon auspicio, comunque di indicazioni di strada, ma insomma provengono in realtà dalla cultura giapponese. Sappiamo che le culture sono permeabili e quindi poi sono diventate identificative dell'Oriente, interpretato dalla Cina quando è venuta qua a farci mangiare.
3: No, anche in America comunque li trovi, i biscotti della fortuna, prima là.
2: Prima là, volevo dire l'Oriente che arriva in Occidente, ecco, e si presenta così.
1: E a proposito di Occidente, il 21 di aprile la regina Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni. E
3: prima o poi.
1: Il figlio ha organizzato un gran festone per celebrarla. Però in questi giorni tutti quelli che l'hanno conosciuta raccontano qualcosa di lei.
3: Di carino su di lei.
1: Anche gli chef che l'hanno sfamata per tanto tempo. Per cui c'è tutto il racconto della sua giornata, tipo dal punto di vista alimentare.
3: E lei comunque mangiava,
1: Lei si svegliava.
3: Aveva appetito,
1: 7:30, prima colazione direttamente in camera, una robetta leggera, qualche biscotto e il tè. Però un'ora dopo faceva la colazione sostanziosa.
2: Giusto.
3: Leggendo i giornali. Sì.
1: Metà mattinata cocktail a base di vino dolce e gin, e ne beveva 4 di cocktail nell'arco della giornata. Pasto, solo proteine e verdure lei, carboidrati,
3: pesciolino,
1: poca roba.
3: Guarda, fammi una sogliola veloce.
2: Una patata bollita e una sogliola.
3: Niente di più, è inutile che lo lascio poi nel piatto.
2: Bravo.
1: Esatto, pranzo vino, cena champagne, dopo cena cioccolato. Di nascosto dai figli che non volevano.
2: Mamma!
3: I figli anche il coraggio di non
2: coraggio.
3: Volere.
2: Dai, ci spostiamo, ragazzi, direttamente nelle Filippine, dove sta spopolando una bevanda che è arrivata anche ben fuori dai loro confini, quindi in tutto l'Oriente e l'Occidente, che si chiama Ube. Ed è un
3: l'ube è matcha. il nuovo matcha
2: si chiama Ube matcha, o soltanto Ube, che ha la caratteristica di essere lilla.
3: sì,
2: un colore violetto molto carino che, attenzione, non deriva dal colorante
3: e non deriva dal fatto di essere uva, perché di solito tutto quello che ha quel colore lì ha il sapore di uva.
2: Esatto, invece no, appartiene, l'ube è proprio un tubero tropicale che sta conquistando
3: è
2: tutti.
3: È la patata dolce, ragazzi, cioè è un tipo patata dolce ma viola.
1: Sì, sì. Sì, facciamo,
2: è giusto chiamarla ube perché tecnicamente, scientificamente si chiama Dioscorea.
1: Ah,
2: e non è proprio
1: ube.
2: Un nome giusto.
1: Ube,
2: sì. Cosa le faccio? Mi preparo? No,
3: due.
2: Uber. Per carità.

0: Hai capito? Un nome un po'
1: triggerante. Sì, per l'amor di Dio.
0: È una polpa naturalmente viola che mantiene la sua intensità. Nelle Filippine è un ingrediente molto diffuso proprio perché è un tubero, quindi un cibo povero. Si possono fare dei purè, delle polentine, oppure si può mettere con della farina e farci della pasta colorata di lilla.
1: Ottimo.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Yoo-hoo! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto! Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate! E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: Chissà da quanti anni fa il pastore Alex da Verbania, suppongo. Buongiorno Alex.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ti sentiamo un po' distante. Salve, Alex. Dove sei in questo istante?
2: Perché sono in alteggio adesso, sono in alteggio sopra Macugnaga.
1: Ma che bello, che meraviglia.
3: Tramonto, anzi alba? Hai fatto l'alba?
2: Alba, siamo all'alba e sto radunando le vacche con i vitellini piccoli, con i nuovi nati.

0: perché da domani si inizia ad abbassare le bestie e si inizia la propria vera transumanza. Io
1: Ah,
0: sono
1: domani?
0: felice.
1: Quindi domani proprio?
0: Da domani inizio a passarle all'alto e basso
1: All'alto
0: e
1: basso.
0: poi dopo circa una settimana inizio a prendere la strada della pianura, perché noi non abbiamo una cascina, ma appunto transumiamo tutto l'inverno. Siamo rimasti tra gli ultimi veri e propri pastori
1: Vero,
0: transumanti.
1: sì, è vero.
0: In alpeggio stiamo sopra Macugnaga e passiamo l'inverno nella pianura del Novarese, affittiamo i pascoli dei contadini dopo che segano l'ultimo taglio. E pascoliamo sempre, siamo con la roulotte e seguiamo la mandria.
1: Alex,
0: Quindi,
1: da quanto fai il pastore?
0: io ho iniziato che avevo 13 anni, che dovevo fare i 14, andare in alpeggio perché la mia famiglia non aveva né animali né terreno. A me mi piaceva e ho iniziato a fare il pastore con l'estate lì. Dopo appunto mi è piaciuto tanto, un po' durante la scuola ho iniziato a prendere un po' di animali, l'estate facevo sempre l'estate in alpeggio e poi da quando sono diventato maggiorenne ho iniziato a partire e non mi sono più fermato.
1: Ma
0: Via.
1: sto capendo
0: Adesso.
1: bene, tu quindi stai via di casa da mesi.
0: Sì, noi partiamo, cioè sempre, io pascolo vicino a casa circa un mese e mezzo all'anno, ma vicino a casa.
1: Vicino.
0: Dopo il resto, l'estate appunto siamo su in alpeggio per 3 mesi
1: Tre
0: e poi
1: mesi,
0: andiamo
1: cioè.
0: verso la pianura. Quindi
1: E Alex,
0: ogni 6 mesi
1: una
0: c'è la
1: vita in
0: mandria.
1: roulotte, come hai
0: Abbiamo
1: detto.
0: capito bene, tu è un
1: Un
0: roulotte però, una
1: roulotte.
0: roulotte,
1: Corretto?
0: corretto? Sì, una roulotte, un caravan, poi dipende perché quelle sono
1: Certo.
0: fatte per i campeggi, fuori per i boschi si rompono.
1: No,
0: Sì.
1: sì, è vero. Ma Alex, io ho conosciuto un tuo collega appunto che in alpeggio aveva una specie di baita senza acqua corrente e senza corrente, ovviamente aveva solamente un pannello solare, quindi ricaricava solamente la radio, ma con la manovella.
2: I veri
1: Sì.
2: rifugi. I veri
1: I veri rifugi così sono.
0: Noi abbiamo recuperato un alpeggio che era appunto abbandonato da circa 20 anni e baite non ce n'erano, quindi noi abbiamo comprato una yurta, quelle fatte arrivare dalla Mongolia, quelle proprio le
1: Ma
0: Ghe'er,
1: certo.
0: e l'ho fatta portare su il primo anno con l'elicottero, poi ho costruito un ricovero di sasso, cosa per nasconderla durante l'inverno quando è smontata, e il primo giorno che arriva l'alpe mi metto, monto tutta la tenda. E poi quando è l'autunno, adesso
1: Smonti.
0: come abbasso le bestie, mi rimetto, la smonto tutta e sta su anche la famiglia, perché ho anche tre
1: Certo.
0: figlie,
1: Ah,
0: vengono su
1: tre
0: anche loro,
1: figlie,
0: anche noi
1: ammazza.
0: l'acqua è al fiume e il
1: Into the wild,
0: riscaldamento.
1: ragazzi.
2: No, cioè,
1: Scusa,
2: il vero lavoro a contatto con la
1: Alex, ma la
2: natura.
1: domanda è: lo fai chiaramente non per soldi, non credo che una cosa così si faccia, ma veramente perché ami quello che fai?
0: Sì, infatti, io ti dico, io sono il primo contro gli allevamenti intensivi. Noi vendiamo carne, però io sono il primo contro gli allevamenti intensivi. Cioè, questo lo fai soprattutto perché ti piace e soprattutto anche per il rispetto per gli animali. Dopo è normale che devi averci un
1: Certo,
0: guadagno alla fine,
1: certo.
0: devi vendere qualcosa per
1: Ma
0: guadagnare, però
1: chiaro.
0: non lo fai sicuramente per diventare ricco. Cioè, lo fai perché d'altronde devi tirarci fuori qualcosa, hai
1: Alex,
0: capito?
1: come
0: Non
1: si
0: è
1: chiama? Perché ti
0: giusto così.
1: servono i
0: Facciamo un po' di
1: soldi, se no.
0: pubblicità. Hai un account Instagram e il nome
1: Qualcosa.
0: dell'azienda che possiamo.
1: No,
0: No,
1: no,
0: niente.
2: tu sei uno vero.
1: Mamma
2: Tu
1: mia.
2: sei uno vero. Io non so come sia arrivato il segnale di Radio DJ a te
1: E
2: a questo
1: soprattutto
2: punto.
1: perché ascolta noi? Perché siamo veri anche
2: Se
1: noi. E
2: dovesse
1: quindi,
2: accadere
1: Alex.
2: qualcosa in Italia, tutti da lui che sopravvive.
1: Dici, Alex.
0: La radio è il mio contatto con la civiltà, quindi la radio funziona sempre, anzi tengo sempre anche le pile di scorta perché io ho ancora la radiolina, le
2: Alex,
0: radioline a
2: con
0: pile.
2: l'antenna.
1: Siamo al 19
0: Sì, con
1: settembre.
0: l'antenna quella.
1: Alex, al 19 settembre probabilmente abbiamo la telefonata più bella dell'anno di chiamate Roma 3131. Grazie veramente per averci
0: Grazie.
1: contattati. Grazie Alex, in bocca al
0: Buona
1: lupo.
2: Ciao
0: giornata.
2: Alex.
1: Ciao, ciao.

0: il volo del mattino.
1: Mi disse una volta Silvano Agosti, che è stato il mio mentore per tanti anni e ancora lo è in qualche modo, mi disse: ricordati Fabio,
2: non parla così,
3: ricordati che tu sei molto più importante di Fabio Volo.
1: Esatto. E poi mi diceva: ricordati, non c'è niente di più rivoluzionario. Attenzione, questa è la domanda che faremo nella puntata di domani. Cosa
2: faceva,
1: c'è
2: anche
1: di...
2: Platone
1: la faceva, che no, non c'è niente di più rivoluzionario che far bene il proprio lavoro, cioè far bene ciò che fai, qualsiasi cosa sia. Guarda, fai il minestrone, lo devi far bene. Fai l'impianto elettrico, lascia stare. c'è quello lì di Bari che lo fa l'impianto.
2: Bastardo.
1: Stop bastard. Ce l'hai il
4: l'elettricista barese?
2: Certo.
5: Vidi qua lazzo. Mannaggia, che te muro te stranta. Ci ha fatto su bastardo.
1: Ci ha fatto
5: bastardo.
1: Voi avete notato questa cosa che accomuna? Accomuna una cosa che ho notato, così, una cosa che accomuna l'elettricista, certo, che viene a casa, e il dentista. Certo. Cosa fa il dentista elettricista? Appena mette mano al lavoro, ti dice che quello prima ti ha rovinato la bocca.
2: L'amministrazione precedente.
1: Esatto, oppure il governo che dice l'amministra, il tesoretto della ministra. Quindi tu il dentista va, no, ma purtroppo qui ti ha fatto. E tu dici, figa, ma. Perché poi se tu chiedi ai tuoi amici di un medico specialista, cioè io non so, c'è il problema lì, ho bisogno. No, devi andare dal mio, che è il più bravo di tutti. Sì, io dico, ma sono tutti i più bravi di tutti. Sì. Poi vai, da un altro e ti dicono:
2: certo.
1: No, ma quello là cosa ti ha dato? No, ma quello ti ha rovinato la bocca. Quello lo quadra. Comunque, qualsiasi cosa.
2: Non solo, non vogliono più metterci le mani.
1: Io qua ormai.
2: Io faccio, ma non mi prendo la responsabilità.
1: Ah, no. Esatto. Io lì non posso più fare. No, purtroppo, ormai... o togliamo tutto e rifacciamo da capo.
2: 100.000 euro.
1: E quindi, cari ascoltatori. Sì. Tant'è che, per esempio, a me non c'è niente che mi dà di più fastidio al mondo di quando uno fa male un lavoro, lavoro. Cioè, quando io vado in un posto e vedo uno che fa male un lavoro, io dico sempre: Madonna, ci vorrebbe quel mezzo dito in più. Fai bene quello che fai, non farlo, se no. Io sono stato tentato 2 settimane fa, lavoravo in un posto dove c'era una ragazza, brava ragazza, perché brava nel suo lavoro, intendo. Però... atteggiamento sbagliatissimo, atteggiamento sbagliato, quelli proprio che non gli piace quello che fanno. Sì, e io mi sono detto: adesso vado e le dico: guarda, tu sei sicuramente una, cioè, brava, però non lo fare un lavoro se non ti piace. Non fare un lavoro se non ti piace.
2: Però a che titolo glielo puoi dire?
1: Allora poi alla fine ho detto: mi faccio i fatti miei, come sempre.
2: No,
1: alla
2: poi
1: fine
2: risulti paternalista.
1: Esatto, però non lo fare un mestiere. Cioè, come disse una volta mio agente a una, le consiglio di cambiare mestiere.
2: A una chi?
1: A una che faceva male il suo lavoro.
2: E chi era?
1: Dice: signorina.
2: Esatto.
1: Fellini.
2: Eh sì.
1: Se non lo sai fare il regista, non lo fare. Invece lui fissato. Federico.
2: Mancava solo un pochino di impegno in più.
1: Andavo da Fazio, che c'era sempre, c'era Rubini, e magari intanto saltava fuori il discorso di Fellini. E noi tutti: no, Fellini. E lui: no, perché sai, Federico. Sì, l'abbiamo capito che hai fatto i film con Fellini, l'abbiamo capito.
2: In inglese si dice name dropping.
1: Quando quelli che tu lo chiami così, no? Perché sai, Cecchetto, tu, no, quando Claudio. Mi ha chiamato, e dico:
2: siamo tutti figli di Claudio.
1: Tutti figli di Claudio. Sentiamo cosa dice Fellini.
6: Ah, ecco, l'altro giorno, dopo mesi che cercavamo uno che venisse a accomodare una pendola a casa mia, si è presentato un certo Aurilli, Sergio Aurilli, il quale ha tirato fuori da una valigetta un cacciavite e si è messo a lavorare lì per un'oretta buona. E questa pendola, che non suonava più da un anno e che altri tecnici con grande disinvoltura mi hanno detto: no, dottor, ma a butti, non serve a niente. Questo qui invece, lavorando, parlando, cioè, a un certo momento l'ho sentito che parlava da solo alla pendola, invitandola a fare la pendola. Alla fine, mentre io già stavo per andare via, proprio sull'ascensore, ho sentito don, l'aveva fatta di nuovo vivere. Ecco, ammiro chi fa bene il proprio mestiere, cioè questo qui non vuol fare altro che aggiustare le pendole. Ho molta stima per chi fa bene il proprio mestiere senza vergognarsi di fare quel mestiere. Cosa detesto di più? Non so, l'approssimazione, le cose a orecchio, la cosa così detta tanto per dire. L'ignorante prepotente, ecco, il prepotente ignorante.
0: Da DJ Chiama Italia.

0: Leonardo Vianello, eh.
1: È molto anni 60,
0: un granello di sabbia.
1: Sì, tutto il repertorio di Lumiero si rifà.
0: Si chiama Lumiero di nome di battesimo.
1: No, Lumiero è il, come si chiama, Matteo?
0: Sarebbe
1: tu
0: perfetto,
1: che hai
0: insomma
1: investigato.
2: Si chiama Luca.
1: Luca,
2: adesso te lo dico meglio.
1: È Under Investigation perso. Adesso.
0: Anche lui.
1: Sì,
2: Luca Benetta.
1: Luca
2: classe
1: Benetta.
2: 97.
0: Meglio Lumiero.
1: Meglio Lumiero.
0: No, nel senso come nome d'artista, voglio dire. No?
1: Esatto.
0: Cascasse il Duomo, se vi può interessare la canzone, così ve la potete sentire e risentire tutto il giorno. E dopo che uno l'ha sentita e risentita tutto il giorno, quando esce di casa, minchia, c'ha dentro una carica.
1: E beh, certo.
2: Sentito questa, forse ti può piacere.

0: legato,
1: legata
0: a un granello di sabbia, perché è una canzone fetente da Sarabanda.
2: Perché,
0: perché sbagli
2: il titolo,
0: Nico Fidenco, ma come si chiama? Legata a un granello di sabbia.
2: Però avete notato questo piccolo particolare, amici ascoltatori con qualche capello argentato? Negli anni 60 nelle canzoni e nei titoli, grande protagonista la sabbia, no? Sapore di sale, legata a un granello di sabbia, ho scritto t'amo sulla sabbia, sparita.
0: La sabbia
2: sparì. Sai che fine ha fatto? Insabbiata.
0: Esattamente. Forse perché c'era tanto la sabbia? Perché forse, ma c'eri più tu di me, anzi io proprio non c'ero, gli italiani avevano
2: scoprivano le vacanze.
0: Scoperto il mare, le vacanze, le cose.
2: Certo, che prima avevano appena inaugurato l'autostrada del sole.
0: Esattamente.
2: E quindi quel viaggio che era infinito diventava più comodo.
0: Era un po' il paddle degli anni 60. Cioè l'avevano scoperto in quel momento.
2: È vero, canzone recente che parla di sabbia. L'unica che mi viene in mente, caro Alex, è Kal Brenner. Sky and Sand, che non è però il genere Edoardo Vianello.
0: Beh, qualche...
2: La parola sand.
0: Sì, no, sabbia, non lo so, qualcosa, qualche tormentone estivo degli ultimi 5-10 anni di Takagi e Ketra non dice mai sabbia, no. Non lo so, dobbiamo... È Under Investigation.
2: Under Investigation.
0: Adesso
2: anche
0: under
2: questo,
0: investigation.
2: Dai.
0: Certo.
2: La gara in cosa consiste? Nel trovare canzoni italiane che abbiano avuto successo negli ultimi 30 o 40 anni e che parlino di spiagge. Ce ne sono di canzoni, ma magari non sono famosissime, oppure sono vecchissime. Cioè, con tutta l'amicizia e la simpatia per Ultimo, sabbia di Ultimo non è certo la sua canzone
0: poi
2: più famosa.
0: Non è un tormentone estivo.
2: Non è mai
0: non
2: stato un tormentone. C'era una canzone bella di Carmen Consoli che parlava della sabbia, ma non stiamo parlando di un successo eclatante. C'era Spiagge di Renato Zero, ma c'ha qualche anno.
0: Siamo a 45 anni, mortacci.
2: Sia la canzone che Renato.
0: Questo lo dici te. È perché sei un fetentone. Guardati allo specchio prima di parlare
2: di
0: Renato.
2: Come si chiamava quella di Alessandra Amoroso con i Bundabash?
0: Karaoke Guantanamera.
2: Però vedi, non c'è Spiagge.
0: Voglia di ballare.
2: Sì, quella lì.
0: Il reggae.
2: Dentro lo diceva, ma nel titolo non c'era. Fidatevi di un anziano, ragazzi.

0: Tutto Rhythm, estate 2019. Caspita. Me lo ricorderò sempre perché mi avevano appena rovinato la schiena. Vabbè, no, ce n'è una che in effetti è un po' una via di mezzo, che è Vamos a la Playa. Sì. Non è esattamente in italiano, non c'è la spiaggia, la sabbia e tutto il resto, però insomma, e comunque c'ha 44
1: Guarda,
0: anni anche questa.
1: Sì, ha molti anni. 82, io ho fatto fare una versione delicatissima di Vamos a la Playa.
0: Ma l'hai fatta fare da loro?
1: L'ho fatta fare proprio da Michael e Johnson, più Johnson di Michael, Righiera.
0: Con te dentro i nostri nomi?
1: Guarda, bellissima, è una dedica proprio per noi.
0: Grazie.
1: Sì.
2: Vamos a fanculo, oh, oh, oh. Vamos a fanculo, oh, oh.
0: Vabbè, ecco. Non mi ricordare.
1: È molto
0: ci
1: bello.
0: Ci sono tante cose che il mio cervello ha rimosso.
1: Beh, sì, giusto.
0: Però valeva la pena di ripescarla.
1: Giusto.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Salvo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Have fun with Grissimbon. Ogni momento è quello buono. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
3: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Per il nostro amico Walter abbiamo portato qui in studio il capitano del Monza, Matteo Pessina.
2: Matteo Pessina,
3: grazie per esserti prestato a venire qui per fare questa cosa.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti.
3: Come
4: grazie,
3: stai Matteo, tutto bene?
4: Molto bene, dai, molto bene.
3: Come arriva la convocazione per l'allenamento? Voi cosa avete, una mail? Cioè, come vi danno gli orari? Li guardate prima di uscire dal campo, uscendo dal campo prima di andare a casa? O vi mandano le mail ogni giorno con domani allenamento, ore 9? Ore...
4: Allora, per quanto riguarda il ritiro, quello estivo, ti mandano la PEC.
3: Roba seria.
4: Poi quindi, ovviamente penso la guardino in due,
3: sì.
4: PEC, io sono uno di quelli, però
3: tu la guardi? Piace. Ma sì, si vede che sei un ragazzo serio.
4: Ufficialmente
3: sì.
4: È quella la convocazione, sì. Poi abbiamo i gruppi WhatsApp col, sì, team manager, con i direttori, in cui ti mandano il programma del ritiro estivo. Invece durante l'anno dipende molto dall'allenatore che hai,
3: sì.
4: Perché c'è chi non ti dice l'orario dell'allenamento fino alla sera prima.
3: Perché ci sono allenatori che li fanno sempre negli stessi orari, quelli che cambiano.
4: Ci sono allenatori che li fanno sempre negli stessi orari. Per esempio, quest'anno ci allenavamo sempre la mattina.
3: Ok.
4: Ti dà una routine, diciamo, più,
3: sì, regolare.
4: Più regolare, sì, sì, sì. Quindi tu arrivi, fai colazione là, fai le tue cose, fai i video, fai le terapie. Poi c'è la parte di campo, c'è la parte di palestra. Fai il pranzo,
3: sì,
4: insieme, poi continui con l'allenamento se devi fare delle cose extra, però ti dà una routine, diciamo. C'è chi
3: invece dice
4: chi varia.
3: Non puoi prevedere la mia prossima mossa.
4: Esattamente.
3: Magari te lo metto di notte, magari te lo metto la mattina, magari al pomeriggio.
4: Esattamente. C'è chi lo fa così anche per tenerti un po'
3: sulle spine.
4: Immagino,
3: sì,
4: sulle spine, o comunque pronto a ogni evenienza.
3: Scusami, e i gruppi che dicevi su... Allora, tu sei uno dei pochi che legge la PEC,
4: sì,
3: poi in quanto anche calciatore di riferimento all'interno dello spogliatoio, sul gruppo scrivi: "Oh raga, incominciamo".
2: Io volevo sapere esattamente se qualcuno fa il brillante.
3: Incominciamo il 15. Ma no, io la cosa che volevo chiederti è: i gruppi che avete, ogni anno fate Monza 25-26, Monza 26-27, o tenete quello e levate quelli che vengono venduti?
4: Allora,
3: e aggiungete,
4: c'è una cosa
3: quelli...
4: bella a Monza, perché in ogni squadra, diciamo, c'è il gruppo ufficiale,
3: sì,
4: quindi col team manager, magari il direttore, dove ci sono le comunicazioni ufficiali. Quindi arriva: domani ci alleniamo quest'ora, Pessina deve andare a questo evento domani, deve presentarsi alle, e poi c'è il gruppo solo ragazzi.
3: Ah, quello dove parlate alle spalle.
4: No, non tanto alle spalle, però dove capitano anche sticker più divertenti, sai,
3: sì,
4: video,
3: sì, dove si cazzeggia un po' di più.
4: E la cosa bella, Monza, perché in questo gruppo di ragazzi non lo cambiamo, cioè aumentano sempre. Cioè ci sono i ragazzi che erano a Monza 5 anni fa.
3: Ah, ci sono ancora quelli,
4: sì,
3: che sono stati venduti.
4: E quando li incontro mi dicono: non togliermi mai da quel gruppo, perché
3: voglio stare lì.
4: Tutti vogliono stare dentro, vogliono. È una cosa piacevole.
3: Ce l'hai,
4: che sono stati bene.
3: Ce l'hai silenziato o pinnato sopra per essere sicuro di vedere le comunicazioni?
4: No, non ho nessuna conversazione pinnata.
3: Ah, ok.
4: E neanche,
3: neanche silenziata.
4: Vedo il messaggio e leggo.
3: No, quando scrivono. Volevo chiederti questa cosa: è la prima volta che vedi Walter?
4: Sì, è
3: cioè,
4: la prima
3: non
4: volta.
3: Ti è mai capitato quando fai gol andando sotto la curva? Perché lui ha questa caratteristica, è sempre vestito così. Cioè tu lo vedi sempre. Se vedi uno con i capelli bianchi, la maglietta bianca sotto la curva, di solito stai dove c'è la C di curva?
2: Sì, no, di Brianza biancorossa.
3: Sotto che lettera? Sopra che lettera?
2: La C di solito.
3: Ok,
2: di biancorossa.
3: Sopra la C di Brianza e biancorossa. C'è sempre lui così.
4: Ma sai che ora che...
3: Adesso che te lo dico, quando andavi lì a puntarlo con le dita, stavi parlando a lui. Walter, tu vuoi dire qualcosa al tuo capitano?
2: No, sono molto felice che tu sia venuto. Grazie per le emozioni di quest'anno. E speriamo. A me, allora...
4: Lo so, tu sei un amante della Lega Pro, della Serie
3: C. Sì, lui vi ha gufato tutto l'anno,
4: esatto.
3: Sperava retrocedeste,
2: esatto,
3: perché lui vuole fare la Serie C. Ha detto
2: però
3: che lui piace
2: andare

0: a vedere il Monza è un po' indipendente dalla serie.
1: Sei un tifoso vero,
0: sì,
1: giusto
0: sì,
1: così.
0: Sì, mi sono fatto gli anni della D, due anni. Ed è più bello perché vai in zona, mangi fuori, è stupendo.
2: Cioè le trasferte sono più vicine, sì.

0: muove parecchio, poi è anche difficile oggi muoversi con i prezzi,
1: certo,
0: sia dei
1: biglietti, gli
0: che degli
1: spostamenti,
0: aerei, poi
1: sì.
0: organizzano magari pullman. Quindi c'è dietro tutta un'organizzazione, è difficile e siamo contenti ovviamente che ci possano seguire il più possibile, sapendo che comunque è un costo, quindi
1: Certo.
0: oltre alla passione ci mettono anche dei soldi e noi lo riconosciamo questo, cioè a me piace riconoscerlo e infatti comunque vada la partita, loro si
1: È
0: divertono e
1: oggettivamente una
0: tu
1: gran
0: lì
1: bella cura.
0: sì,
1: Cioè,
0: c'è
1: in
0: un bel
1: trasferta
0: rapporto.
1: comunque li senti sempre. Perché io,
0: Sì,
1: per esempio, vado a
0: sì.
1: San Siro, ci sono delle partite in cui prendiamo gol dalla squadra ospite e ci sono delle tifoserie che le senti tantissimo, delle altre che senti proprio tre persone fanno oh,
2: No, sono
1: così.
2: super.
1: Cioè,
2: Sono
1: si fanno
2: super.
1: sentire
0: Sì,
1: fuori.
0: si
1: Cioè,
0: fanno
1: quando fate
0: sentire.
1: gol, comunque si
0: Si
1: sente. Si
0: sentono,
1: sente,
0: si
1: si sente.
0: sentono.

0: Vic e Marisa.
1: Allora, stiamo per parlare di Charlie Clark, chi è un 34enne che ha un caffè a Birmingham e però, e questo diciamo interessante il giusto,
2: infatti
1: ciò che ci interessa moltissimo è che lui diventerà probabilmente milionario e non grazie alla vendita di tantissimi caffè, ma al ritrovamento di un ciondolo molto
2: preziosissimo,
1: prezioso.
2: Sì. Preziosissimo. Allora, in pratica era andato, era morto suo cane, era molto triste. Quindi è andato a passeggiare in campagna, sì, insieme ad un suo amico, e avevano il metal detector, perché ognuno ha gli amici che si merita. Io non ho neanche un amico col metal detector.
1: Che poi che progetto è? Andiamo, chiami il tuo amico, dici: senti, sono triste che mi è morto

0: tutto il cane, andiamo a fare due passi in campagna, ma porta comunque il metal detector, che non si sa mai.
1: Vabbè, perché così è un po' una piccola avventura, no? Distrae, la ricerca di tesori, che poi non trovi mai niente.
0: E
1: no?
0: Lascia fare. Invece, che cosa mi ha trovato Charlie Clark?
1: A sorpresa, ha trovato sottoterra, lui l'ha capito subito, perché dice che in pratica il metal detector, che io non ho mai neanche visto dal vivo, comunque si illumina di un certo colore quando il metallo è l'oro. Quindi ha capito che era prezioso.
0: È certo che era oro. Quanto...
1: Ed era sottoterra, c'era una collana e un ciondolo d'oro a forma di cuore.
0: Esatto.
1: Impreziosito da dei simboli.
0: Allora, cioè già quello ti dovrebbe. Tra l'altro questa cosa succede nel 2019. Com'è che ne abbiamo notizia solo adesso?
1: Perché la procedura ci sta. Procedura. Allora, secondo il Treasure Act del 1996, che cosa succede in Inghilterra? Che evidentemente è patria di tesori, ma chissà, anche in Italia è così, ma non so quale sia la legge a riguardo. Qualsiasi oggetto che viene dichiarato tesoro, cioè che tu ne comprendi l'importanza, diventa proprietà della corona, arraffato come
0: subito
1: i cigni del Tamigi.
0: E allora cosa, andate in giro col metal detector che tanto poi ve lo scippa la corona?
1: Viene conservato ovviamente al sicuro, in questo momento al British Museum.
0: No, certo.
1: Ovviamente il proprietario del pub di Birmingham, era di Birmingham,
0: sì,
1: lui l'ha fatto vedere a qualcuno, no? Non è che l'ha decretato lui il valore, no?
0: Allora, se ci fosse stato, se fosse stato un braccialettino con una targhetta d'oro con scritto Vittorio e Cresima, diciamo,
1: non Cresima, una data, sei
0: una data, allora forse lì tutto sto sbattimento non te lo fai, ti tieni l'oro, lo fondi.
1: In questo caso era ricollegabile a Enrico VIII e alla sua prima moglie, che era Caterina d'Aragona. Si pensa che in occasione del matrimonio della loro figlia Maria,
0: del fidanzamento,
1: a quell'epoca il fidanzamento era un matrimonio, non è che potessi sciogliere così, perché si era nel 1518.
0: Non era il primo fidanzatino che lei aveva trovato al mare, a Riccione.
1: No, anche perché era l'erede al trono di Francia.
0: Lascia fare, era un casino.
1: Quando dici quella parolina lì, va bene, ok, siete fidanzati, significa un po' di più. E quindi venivano fatti questi ciondoli commemorativi con tutti i simboli, e tutta la corte li portava, e si tratterebbe proprio di uno di questi, cioè insomma ha stabilito anche il British Museum. E la legge stabilisce che viene conservato ovviamente nei musei o nelle gallerie d'Inghilterra, viene conservato dalla corona, e le gallerie e i musei d'Inghilterra lo possono acquistare. Quindi in questo momento c'è una raccolta fondi.
0: Sì, perché chiaramente essendo un oggetto di grandissimo valore storico, ovviamente i musei proprio se lo litigano per poterlo avere in esposizione. E c'è, perché diventerà ricco Clark? Probabilmente perché potrebbe beneficiare di circa 2 milioni di euro, perché stiamo parlando di 1.75 milioni di sterline, che è la parte che spetta a lui avendolo trovato.
1: Esatto, perché chi lo trova, secondo il Treasure Act, in pratica divide metà il cercatore e l'altra metà il proprietario del terreno, che stai a vedere sarà la corona
0: come minimo, perché saranno tutti terreni suoi.

0: Pinocchio.
1: Bambini e bambine cresciuti nella menzogna, nell'omissione,
2: nell'inganno,
1: dei mondi che non hanno un verso. Ma se vi torna più comodo, avete fatto bene.
3: Ma sì.
1: La Luca dice: rapido elenco delle bugie dette a mio figlio di 5 anni. Adora le moto, ma quelle del nostro box è del vicino e non può toccarla.
3: Ok.
1: Le decorazioni di Natale le hanno messe gli elfi, non si possono toccare, se no perdono la magia. Il parco lo chiude il signore che sta affacciato alla finestra per controllare.
3: Ok, ok, e via.
1: Per andare in montagna bisogna prenotare la montagna, perché a volte è chiusa. Un'altra di un'altra
4: Ciao,
1: famiglia.
4: Ciao Pinocchi. Beh, mia figlia, che ha ora 17 anni, ha scoperto soltanto qualche giorno fa che non era vero che al nonno avevano chiesto di fare la controfigura di Bud Spencer e che poi l'aveva anche fatta.
2: Dai.
4: Baci.
2: Dai,
3: baci a te.
1: Ho un'otturazione d'argento al molare che si è trasformata nel dente del pirata. Più volte ai compleanni ho dovuto farla vedere.
2: Idolo.
5: Ciao Pinocchi, noi non diremo mai a nostra figlia che quando era piccolina facevamo a turno il palo davanti alla porta della cucina per poterci abbuffare di patatine. Ciao, Tina da Chiasso.
2: Ingozzati di là.
1: Arriva. Buonasera. Non ho mai detto ai miei tre figli maschi che mi sono rifatta le tette. Per le loro ragazze sono una miracolata della natura. Belle.
2: Bravo.
6: Ciao, mia mamma invece faceva i buchi a qualsiasi tipo di formaggio per farmelo mangiare, perché io mangiavo solo il formaggio con i buchi, cioè il groviera. Però lei pure se c'era il pecorino romano, qualsiasi cosa, il provolone. Io a 3 anni mangiavo tutti i formaggi, basta che ci fossero i buchi. E un giorno l'ho beccata che col coltello faceva i buchi e il formaggio.
1: Amore. Però io voglio dire, poi una non fa bene a mentire. Questa cosa mi piace solo con i buchi, ma se te li faccio te mangi qualunque cosa, sono forme di sopravvivenza. Non è che sono menzogne.
2: Che carina.
1: Più difficile capire perché Laura ha convinto il figlio fino all'anno scorso, purtroppo, perché poi aveva 7 anni, che la Lady Gaga fosse sua zia, che purtroppo non potevano mai vedere perché era sempre impegnata, però ogni volta che passava in TV la zia Gaga, vieni, c'è la zia Gaga.
2: Mitomane, mamma.
1: Ma perché? Mio figlio ha 3 anni, bacchetta magica in macchina, perché quando la punta verso il cancello dice la formula magica, si apre.
2: Oddio,
3: perché si
2: bello.
3: Apre o col soffio o con la bacchetta magica, il cancello.
2: Che bello.
1: E Chiara per anni ha fatto credere per tutti i compleanni alla nipote che la torta l'aveva fatta lei, ecco. E comprava delle torte importanti.
2: Bravissima.
3: Questo l'ho fatto anch'io. Per altri fini.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione. Anche

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tutto il meglio di Radio DJ.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: da Chiamate Roma.
1: E a proposito invece dei film in aereo, c'è qualcuno che ci segnala che no, non è vero, ancora qualche cosa lo ritoccano.
2: Buongiorno trio, come film riadattati in aereo, quello che mi ha fatto più ridere è stato, mi sembra, il terzo dei Minion. È stata tagliata la scena del dirottamento aereo quando devono andare a San Francisco. Probabilmente ci sono persone impressionabili in volo, certo, che anche semplicemente per un cartone animato poi si terrorizzano. Una scena esilarante, ma quando ho visto che non c'era ho detto no, non è possibile. Un saluto Max da Bangkok.
3: Ecco, questo perché già l'avevi visto, lo sapevi, cioè, se non lo sai,
4: però magari poi ti
3: c'è un buco di trama,
4: dici,
3: però
4: che cacchio succede?
1: Poi ti guardi intorno tipo, ma c'è un Minion? No, ma non è no, che
5: quindi hanno tagliato anche quello dell'aereo più pazzo del mondo.
3: Lì forse non fai proprio il film.
1: Il pazzo del mondo non lo hanno mandato per anni in aereo. Previ, a te la parola.
6: Allora, fine 80, il nostro compagno di corso all'università Ciccio ci obbligava a vedere dei film d'essai il mercoledì. Tutti al cinema.
1: Seguirà dibattito?
6: Seguirà dibattito.
4: Segue.
6: Il decalogo di Kieslowski. Cinque settimane. Dovevi fare l'abbonamento. E poi, per defatigare, io a casa mia proiettavo Scuola di Ladri, VHS, perché hai bisogno comunque.
4: E anche lì dibattito dopo.
6: Non so quanto sia considerato strano, ma io guardo film e serie TV al lavoro. Mi occupo di digitalizzazione documenti e per sopravvivere alla giornata dobbiamo distrarci.
1: Ma lo sai il capo ufficio?
4: Certo.
6: Magari è una cosa meccanica.
4: Lui deve solo spingere un on od off.
6: Certo. Ora quei burloni dei nostri ascoltatori spesso mandano messaggi così. A Brescia c'è il Festival Intercomunale Cinema Amatoriale. Ora, l'acronimo è quello che potete immaginare.
4: Certo.
6: Ma sono andato a controllare e c'è veramente.
3: Ma non ha acronimo.
6: È una rassegna che promuove il cinema dalla B alla Z. Cioè, diciamo,
3: già da dei circuiti. Già filma i film che chiamano B-movie.
6: Brescia esiste.
1: Perché dovrei andare a vedere un festival del genere?
4: Allora cito un festival che ci segnala l'amico comune Gabriele Stringa, che è la Guarimba, dedicato ai ragazzi ad Amantea, molto bello, in cui vengono proiettati film prodotti anche proprio da bambini per le vie del posto, in Calabria.
1: Questo ha più senso,
4: un po' più dignitoso
3: di già definire film che comunque parti dal B-movie per dire il capolavoro. Poi
1: anche se festival di cortometraggi che ho visto belle zozzerie, belle zozzerie. Che c'è?
4: L'acronimo. L'acronimo ci siamo arrivati.
7: C'è
4: veramente.
7: Festival internazionale.
4: Capito?
6: Fuori dal comune.
1: Lo vedi che posso dire, Gianni Fall'uomo è stato un precursore della figa qua.
3: E lui subito.
1: Da poche lo guardavo quel film lì lui.
6: Poi piegatura. Allora, ho visto un film, non mi ricordo più, ma tanti anni fa, di Peter Brook. Regista bravissimo, durava 3 ore e 30, cioè una cosa
3: quasi media oggi.
6: Era così palloso che mio cugino a un certo punto ha catturato l'attenzione della sala mostrando la sua tecnica per slogarsi la spalla e rimetterla a posto.
3: Arma letale, per forza.
1: Così non male.

0: da Il Volo del Mattino.
1: Maurizio, allora ieri ho visto la puntata di Kong col professor
2: ancora Cimera. Vediamo,
1: parliamo molto bella,
2: va bene, tu bella. Lo fai perché vuoi parlare del tuo King.
1: Sai che ieri avevamo Drupi e subito dopo Drupi abbiamo registrato una puntata nuova che andrà in onda.
2: Ah, perché voi non fate la diretta, siete registrati. No, ma è giusto, ormai tutta la TV è registrata.
1: Subito dopo e abbiamo registrato la puntata con Vasco Rossi.
2: Sì,
1: tra
2: sì.
1: L'altro Vasco Rossi e Drupi si sono incrociati dopo la registrazione. Grandi discorsi, abbracci, bellissimi.
2: Sulla pesca, avranno parlato di pesca, di canne. Avranno parlato di canne.
1: Abbiamo parlato con Vasco Rossi una lunga intervista di più di 3 ore.
2: Che si vedrà stasera.
1: Su Ticino.
3: Più di 3 ore.
1: Di 3 ore su Ticino TV con Vasco Rossi. Abbiamo preso un piccolo estratto.
2: Va bene, va bene.
1: Sigla di King.
3: Più di 3 ore.
1: Che bella sigla, Viola.
2: Ma da quando facciamo le rubriche noi?
1: Sentiamo. Eccoci qua, siamo insieme a Vasco Rossi. Ciao Vasco, oggi belli sani e lucidi.
4: Ecco, su lucidi non sono sicuro, ma però vivi e sani anche. Insomma, c'è chi è più sano che meno.
1: Senti Vasco, hai visto ieri sera Kong con Fabio Volo? C'era anche il professor Accinelli. Che ne pensi?
4: È chiaro che è stato una grande, si può dire, disastro,
1: sembrava
4: di essere in un film di fantascienza, invece purtroppo in realtà non c'è mica speranza continuando così.
1: Invece King è bello, è bellissimo.
4: Sì,
1: va
4: sì.
1: Bene, ciao Vasco, mi hai detto tutto quello che volevo sapere. Grazie tanto che stiamo parlando, ciao.
4: Ciao a tutti, sono un po' cotto perché sai, dopo 3 ore che parlo.
2: Allora,
3: ma sto brusio sotto?
2: Niente, questo lo dico agli ascoltatori. Agli ascoltatori, questa è la radio che vorrebbe fare Maurizio. Gli piace fare queste cose qua, le gag. Io va bene, io tiro fuori, cioè, mi fa bene, c'è spazio per tutti. Sì. Ti piace fare le gag, le cose?
1: Sì,
2: sì, sì, va bene. Domani chi avete lo sapete già.
1: Domani va.
3: Vasco.
1: No, scusa, stasera Vasco.
2: Domani... Avendo io Romina stasera, tu domani ci avrai Albano.
1: Ospite internazionale.
2: Va bene, ragazzi, qualcuno di voi ci ha chiesto come si fa a fare spazio e lasciare andare. Allora, dovete sempre capire che c'è questo libero arbitrio, il famoso libero arbitrio. Il libero arbitrio, che non è faccio questo, non faccio quello, perché il libero arbitrio, quello lì non esiste, no? Quante volte avete detto nella vita io non farò mai quella cosa lì, no? Poi dopo arrivi in quella, adesso io ti porto una roba da bere e tu mi dici guarda io quella roba lì non la berrò mai. Poi io ti chiudo in una stanza a 20 ore, non ti do niente da bere, tu quella roba lì te la bevi. Quindi non è il libero arbitrio, perché il libero arbitrio è in base alle condizioni in cui stai, la famiglia da dove vieni. Il libero arbitrio è seguire ciò che senti, cioè quello che hai nel cuore, no? Il sacro cuore di Gesù, o seguire quello che pensi. Queste due cose sono due cose sempre in lotta tra loro. Una divide, che è la mente, l'altra unisce, che è il cuore. Noi nasciamo dentro questa persona e la nostra lotta è quella di ampliare sempre di più la capacità di amare e di seguire quel che si sente. Come si fa? Con la meditazione.
5: Un eminente professore universitario si recò da un maestro Zen per chiedere consigli sulla mutevolezza della vita, sul continuo cambiamento. Ma il maestro rimase un po' in silenzio, poi prese una brocca di tè e incominciò a versare nella tazza dell'ospite il tè. Versa, versa, il tè fuoriesce dalla tazza, va per terra, non vedi che è tutto pieno? Seccato il professore. Eh sì, caro mio, disse il maestro, come questa tazza è colma e non posso mettere nuovo tè, la tua mente è troppo ricolma delle tue idee. La mente creativa è libera, totalmente libera, quasi vuota. Invece la mente non creativa è ingolfata dei pensieri, è ingolfata da tutto quello che è il suo passato e non riesce a liberarsene. Se vogliamo veramente stare nel qui e ora, far fronte soprattutto oggi a questa mutevolezza, a questa incandescenza della vita, dobbiamo far entrare la meditazione.
0: Da DJ Chiama Italia.

0: bellissimo documentario che più volte abbiamo citato io e Nicola, lo trovate su una delle piattaforme che abbiamo citato
1: bravo,
0: poco fa, credo su Prime, ma comunque lo trovate.
1: No, difficile, ogni volta devi fare bim bum bam per capire dov'è.
0: Che racconta appunto la storia dei quattro fratelli Gibb, cioè i Bee Gees più quello piccolo, insomma.
1: Sì.
0: E c'è un momento bellissimo in cui Barry Gibb racconta dell'ispirazione che gli è venuta per scrivere questa canzone, che nella sua semplicità quelli che si intendono di musica, cioè non noi, dicono essere di una complicazione, di una bellezza pazzesca, poi ridotta ai minimi termini è diventata anche una canzone pop, ve la ricorderete forse nella versione dei Take That, però quella dei Bee Gees, quella originale, c'è anche tutta una storia bellissima, perché loro erano in Francia, in questo castello isolato da qualche parte, in cui stavano componendo le musiche del loro nuovo disco. Li chiama il loro produttore, che era anche un produttore teatrale cinematografico, Robert Stigwood, e gli dice: sto producendo un film a basso costo sul fenomeno delle discoteche, ok? Mi servono immediatamente 4 o 5 canzoni.
1: E loro le fanno.
0: E loro le fanno, fra cui appunto sia questa che La febbre del sabato sera. Il film a basso costo era
1: La febbre,
0: del sabato sera. Saturday Night Fever.
1: Come si chiama il produttore?
0: Robert Stigwood. Se avete mai visto un disco dei Bee Gees, c'è l'etichetta gialla o arancione, insomma, con una piccola mucca disegnata e la scritta RSO. RS non è RSA.
1: Che è un'altra cosa. RS Robert Stigwood.
0: RSO Robert Stigwood e la O, non so perché.
1: Che ha fatto
0: cosa
1: qualsiasi cosa. Ha fatto La febbre del sabato sera, ma ha fatto anche il musical Hair,
0: ha fatto Jesus Christ Superstar,
1: Tommy degli Who, naturalmente io e Matteo con un vestito da investigatore abbiamo controllato il saldo del conto corrente alla morte del 2016, 500 milioni di dollari.
2: Sì, ma lui è diventato ricco negli anni 70 perché aveva imbroccato La febbre del sabato sera e Grease come pubblicazione,
1: insieme
2: contati male sono 80 milioni di dischi.
1: Pensate. E tutto questo...
0: La versione che avete appena ascoltato non era quella dei Bee Gees né quella dei Take That,
1: ma
0: era quella di Barry Gibb da solo,
1: quella
0: l'unico sopravvissuto.
1: Quella che qui dietro le quinte quei cattivi dei miei colleghi hanno...
0: è stato Alex.
1: Hanno ribattezzato la dentiera version. Chiamala Cookie Dent version se vuoi, perché è lui
0: c'è un fischietto strano.
2: Lui c'era Freddie Mercury che non cambiava i denti perché sennò cambiava la cassa armonica.
1: Certo.
2: Lui invece proprio
0: lui
2: è andato tranquillo e purtroppo si sente la differenza.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: dolenti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre. Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: A proposito di soldi, è arrivato qui da noi Andrea Girolami. Ciao Andrea, come stai?
2: Ciao, ciao, ciao Ale, grazie dell'invito. È sempre un piacere rivederti. Ci vediamo una volta ogni anno e mezzo, tre anni.
1: Sì, sì, sì. Allora, io prima ho svelato il tuo job title, che così almeno contestualizza un po' il tuo lavoro, la tua presenza. Digital Content Development Manager in Mediaset. Dici un po' cosa fai e poi dici un po' quanto è importante ormai anche per le televisioni generaliste avere una persona che si occupa in maniera specifica di contenuti web.
2: Allora, è molto importante perché lo sappiamo che anche se siamo in Italia succede lentamente, poi un po' di persone, come dire, guardano sì la TV, ma poi guardano anche l'internet, come si dice. Quindi avere l'alfabeto, avere la grammatica di fare contenuti su internet, che siano scritti, che siano video, che siano foto, qualunque cosa, è importantissimo. Infatti sentivo che prima tu dicevi ci siamo conosciuti ai tempi di MTV eccetera eccetera, e da allora io lavoro, a differenza tua che sei davanti alla camera, io dietro la camera, per capire come si fanno questa cosa. Quindi sono un po' come lo scienziato dei contenuti su internet. E siccome siamo tutti e due ormai vecchiotti, ma ce li portiamo bene, quindi sono più di 20 anni che io studio questa cosa, e sono finito, diciamo, adesso a lavorare con soddisfazione a Mediaset, dove appunto io sviluppo i contenuti digitali. Quindi quando la televisione arriva su internet, che succede? È come una specie di mutazione, deve cambiare un po' per adattarsi a questo nuovo supporto, e quindi sviluppiamo dei siti, sviluppiamo dei format originali per il digital, lavoriamo con influencer e creator, che poi è tutto un altro fantastico mondo. Questa cosa però non è più solo un problema di Ale Cattelan, che è famoso, di Radio DJ o di Mediaset, perché oggi i contenuti digitali devono saperli fare tutti, forse anche il panettiere sotto casa a momenti.
1: Sì, beh certo, beh, ma ci sono mille esempi di attività apparentemente lontanissime 5 anni fa, 10 anni fa dal mondo di internet, non so, l'antico vinaio, o insomma devono parte
2: donato
1: del loro successo
2: dei panini.
1: Donato dei panini, deve grande successo poi alla sua Martina, quella che mette le cover dei telefonini, è una ragazza che mette le cover dei telefonini, fa le code ai centri commerciali tutti i sabati e tutte le domeniche perché è stata brava a trovarsi uno spazio lì. Tu hai fatto anche un libro che si chiama Rivoluzione Creator. Tu prima dicevi sono un po' uno scienziato, ma davvero un alchimista, perché oggi per esempio sei arrivato, io di internet mi sono sempre interessato mediamente di quella parte lì, adesso facendo Supernova vai a giocare in quel territorio, lo abbiamo affrontato un po' come affrontiamo tutto, quindi un po' naif, diciamo così. Tu in 2 secondi ci hai dato mille indicazioni di cose tutte sbagliate che facciamo da correggere, però cose alle quali io proprio non avrei mai pensato, cioè per avere successo su internet devi tenere conto di mille ingredienti. Quanto dura un video, un secondo in più, un secondo in meno, quanto è grossa la scritta, che scritta c'è, il virgolettato, il nome dell'ospite, cioè ogni cosa ha una sua regola, no?
2: Sì, immaginati, adesso mentre tu parlavi cercavo una metafora giusta, immaginati che fare contenuti, quindi come il tuo podcast o altre cose su internet, sia come una lingua. Allora all'inizio le lingue quando arrivano sono molto primordiali, no? Importante è capirsi, poi si sviluppano e bisogna stare attenti alla grammatica, se no sei, come dire, uno che fa errori.
1: Sì.
2: Siamo arrivati a un momento di internet in cui questa lingua si è sviluppata bene, quindi bisogna studiare per bene la grammatica se vuoi vendere il tuo libro o avere successo, perché se no non funziona. Anche perché la tecnologia ci dà tantissimi strumenti oggi che possono fare la differenza, e questa è un po' la rivoluzione creator, diciamo, di questo libro che ho scritto, che possiamo non solo distribuire un contenuto a tutti, perché questo ce lo permette internet, ma anche farci dei soldi, che è interessante.

0: Gazzology.
1: A proposito di persone ritornate alla grande, sono molto felice che è tornato a trovarci un amico, ormai è di casa, anche perché dobbiamo recuperare il casino che di solito facevamo a Lucca, sempre in diretta insieme. C'è Maurizio Merluzzo a Gazzology. Ciao Mauri.
2: Ciao Giallo, ciao a tutti.
1: Allora, tu il casino a Lucca l'hai fatto lo stesso. Porca, perché noi solitamente miseria, quando eravamo lì col track facciamo questo momento nato veramente così per caso, dove arrivavano amici vari, c'era Giorgio Giovanni che suonava, tutti dentro al track, noi che cantavamo
2: quella
1: le sigle.
2: Quella volta è stata pazzesca, sì, con Giorgio chitarra in acustica
1: e
2: cantare le sigle
1: fuori
2: a cantare
1: di gente, bellissimo. Però quest'anno a Lucca ho visto che hai niente proprio di meno che hai preso un balcone che dava sulla piazza principale e fatto casino.
2: Quest'anno ho fatto il terrazzo del Merluzzo, sì. Abbiamo preso questo appartamento in piazza Anfiteatro, dove da noi sono passati tanti ospiti, è passato la Michelin, Barbascura, sì. Sono
1: gente
2: passato
1: che
2: Caparezza,
1: urlava, di tutto.
2: E gli dicevo liberatevi, prendete Bello. Il megafono e liberatevi dalla finestra, urlate quello che volete.

0: riesce a portare avanti mondi in parallelo a livello altissimo. Insomma, c'è chi ti segue perché sei una voce. Insomma, il doppiaggio è sempre stata
1: la tua
0: strada.
1: Ormai,
0: 18 quest'anno. Anni che doppia e film sempre più importanti. Insomma, anche questo è bello vedere come cresci lì. Il mondo dei social, YouTube, il canale va alla grande. E poi c'è il wrestling.
1: C'è il wrestling.
0: Certo. Tu sei un wrestler anche. Ma...
1: sì, perché tutto nasce da un format di YouTube.
0: Vedi.
1: Cioè, dal vita da wrestler.
0: Allora, ti trovo in format. A te che ho letto recentemente, forse l'hai detto anche pubblicamente, che sei nella tua miglior condizione di sempre.
1: Penso
0: che questa è una frase
1: esserlo.
0: Che io dico spesso
1: sì.
0: per ridere.
1: Io tu penso davvero. Che per bisogna, sai quando si parla del prime,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Io penso che il trucco sia cercarlo costantemente.
0: Beh,
1: non sia tanto dire una volta ero nel mio prime. No, tu prova a esserci sempre.
0: Sì, sì, anche perché adesso Mauri, con tutto il bene, non siamo più dei ragazzi,
1: cioè per il metabolismo, quest'anno sono 40.
0: Voglio dire, comunque direi che è interessante. E soprattutto il wrestling, come ti alleni nel wrestling? Perché tu dici ma il wrestling non è finzione. No, ci sono degli atleti.
1: Il wrestling è sport, certo, spettacolo, diverso. È entertainment, è intrattenimento. E c'è tanta parte atletica che io apprendo, mi alleno con dei grandi coach, sia italiani, stranieri. Spesso mi sono allenato in Irlanda, mi sono allenato in Inghilterra. Di contro, quello che faccio io è fare delle lezioni di dizione, fare delle lezioni di recitazione, perché alla fine, quando si va a microfono a fare dei promo, a fare delle situazioni, perché sai che il wrestling non è le botte,
0: no,
1: il wrestling è quello che succede tra una mossa e l'altra. Quindi tutta la storia che sta venendo raccontata, io, l'esempio che faccio sempre è il wrestling è una grande telenovelas dove invece di andare a letto insieme si menano.

0: evoluzione, di ricerca, di correzione continua. La stessa cosa è stata fatta adesso con il corpo umano, costruendo un atlante in 3D digitale, visitabile come si visita Google Earth. Si chiama...
1: Sì, o come si può andare a vedere un museo.
0: Sì, okay, si chiama sì. Human Organ Atlas. C'è il link appunto su Pinocchio DJ. Come funziona? Hanno trovato un sistema per la scansione del corpo umano con una tecnologia di imaging avanzata fino a 100 miliardi di volte più intensa rispetto alla TAC. 100 miliardi di volte più intensa vuol dire che la qualità dell'immagine, ingrandendola moltissimissimissimissimissimissimissimo,
1: sì, regge.
0: Regge, cioè legge tutto.
1: Però la macchina che fa sta roba dov'è?
0: Questo è all'università, all'University College di Londra. Ma il macchinario è lì. Ci sono alcuni che hanno donatori, ci sono i nomi, perché non ci sono tutte le parti del corpo. Per ora ci sono il cervello, il cuore, i polmoni, il fegato, i reni, il colon. Ci sono alcune parti del corpo di queste persone che hanno donato la loro parte del corpo per essere scansionata con questa scansione nuova.
1: Cioè, donato cosa vuol dire?
0: Che si sono offerti a farsi filmare in 3D. Da questa
1: già
0: macchina.
1: Già che ne fai uno, fai tutto il corpo e basta, perché devi andare a cercare tutti i volontari?
0: Allora, questo è un lavoro che...
2: Ma forse per raccontare le forme diverse dei vari organi?
0: Ma ci sono...
1: Ma
0: sì,
1: no, ma nel senso...
0: Intanto hanno cominciato a caricare queste e intanto...
1: c'è il cuore di Paul, il cervello di coso, capito?
0: Sì.
1: Però io dico, già che vai...
2: Sì, ti fai far tutto.
1: Fai tutto di uno.
0: È un progetto che naturalmente... ha un macchinario che avrà i suoi costi e quindi è un progetto che comincia e si cercheranno, immagino, dei fondi perché questa cosa sia disponibile a più persone possibili. Perché...
1: Che organo metti a disposizione tu?
0: No, io ho tutto.
1: Io non ho niente di buono.
0: Ma no,
1: cioè,
0: non è importante. Non è importante. Perché la cosa importante è che siccome si arriva fino alla grandezza inferiore al micron, cioè si va a vedere le cellule, serve per l'intelligenza artificiale che può riconoscere attraverso una scansione del genere anche i cambiamenti cellulari inaspettati micro e quindi, come dire, prevenire un sacco di possibili problemi. Quindi è un lancio di una nuova tecnologia. Secondo me non è importante che tu
1: ragazzi,
0: sia sano.
1: Io do la pelle, allora, pelle tatuata. Cosa posso dare?
2: Dai, la pelle.
1: Do la pelle tatuata, sì. Che dici, dopo tanto tempo cosa viene? Si spanano, sì. I tatu si spanano. Alcuni di più, alcuni di meno.
2: Mi fa ridere che oggi ti senti chiamata in causa.
1: Sì, partecipo.
2: Da tutti. Sì. Kanye West.
1: No, lì dai non signori... sono andata poi. Da Kanye West
0: è andata.
1: Però l'organo della pelle lo do, Diego.
0: No, io quello che mi chiedono loro, faccio prima. Cosa vi sta? Io mi metto sotto la macchina della TAC nuova.
2: Quel che vuoi.
0: Prendete quel che volete.
1: No, proponi qualcosa, Diego.
0: Ditemi quando fate click che tiro dentro la pancia.
1: Che poi è click. Immaginati 20 volte più di... No, quante volte più del...
0: No, è
1: dell'attacco che devi stare... Comunque per un attacco quanto si sta? 20 minuti.
2: 20 minuti, mezz'ora.
0: 100 miliardi di volte più intensa. Non so quanto tempo ci voglia stare sotto. Comunque è una sorgente di luce che prende tutto quello dei tuoi tessuti.
1: Dai, vale, tu cosa dai?
2: Cosa vuoi che dia? I piedi? I piedi posso dare? Le ossa dei piedi? Oh, comunque ragazzi, se sto in piedi io con i miei piedi è un miracolo, cioè
1: hai
2: andrebbe
1: ragione.
2: Veramente studiato.
1: Sì. Non sono propriamente un organo, ma va bene.
2: Le ossa.
1: Sì.
0: Avrei dato la prostata, ma l'han già data.
2: Vabbè, ma dai, due prostate ci saranno.
1: Terranno,
2: c'è un atlante.
0: Due prostate a briscola.
1: E poi allora tu mettila e poi scelgono la più bella. Noi votiamo e votiamo per te.

0: Pinocchio.
1: Immaginate i tempi in cui non esisteva Wikipedia e a un certo punto ci sono messi di buona lena e in maniera volontaria una serie di persone si sono messe a compilare un'enciclopedia accessibile gratis a tutto il mondo, no? E sì, in tutte le lingue. Quindi un lavoro di tradu-

0: Radio DJ, One Nation, One Station.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto.

0: Agosto a San Salvo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate. Summer Night.

0: from platform one.
1: Summer Night su Radio.

0: Stagione Enel, vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 agosto a San Salvo. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Have fun with
0: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
6: Summer Night.

0: Promotion. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Summer Night.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Salvo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Summer Night.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.